0: Scolotti ha parlato con i giornalisti raccontando dell'incontro che ha avuto con i capitani delle contrade.
1: Io ho spiegato che comunque sia sono lì per garantire la festa, io devo garantire la festa e alle contrade di correre.
0: Ancora non si sono spente le polemiche sulla mossa valida che Bircolotti ha dato nello scorso Palio di Luglio, mossa molto chiacchierata perché l'uscita dai canapi è avvenuta prima dell'ingresso della rincorsa. Il mossiere risponde così alle accuse.
1: A me le accuse sinceramente non mi... le chiacchiere le porta via il vento, se hanno accusato il mossiere fa il proprio lavoro, quando mi escono 10 cavalli da canapi io sono a posto. Se la rincorsa sta a 40 centimetri dall'ingresso, come c'era a luglio, non c'è nessun tipo di problema, tutto qua.
0: Intanto non si placano le polemiche per il drappellone dipinto dall'artista romena Teodora Axente con quel volto della Madonna considerato lontano dalla tradizione per qualcuno troppo androgino. L'arcivescovo Lo Iudice, che benedirà comunque l'accencio, propone che ci sia un maggiore confronto con la Chiesa nella fase della committenza e durante la preparazione dell'opera, e anche i correttori, ovvero i preti delle contrade, si propongono perché si instauri un dialogo con l'artista. Sull'argomento ai nostri microfoni interviene il rettore del magistrato delle contrade, De Benedetta Mocenni.
2: Il sindaco ha scelto un'artista a mio avviso anche valida. Sulla presenza dei contenuti che il drappellone deve avere non ci sono dubbi e contiene quindi quello che deve contenere, ma credo che poi si debba anche andare avanti e procedere, appunto godersi questa festa lasciando indietro un po' di polemiche.
3: Nel ferragosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, autrice indimenticabile, potente, è stata l'unica donna connazionale premiata con il Nobel per la letteratura nel 1926. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia e la sua opera.
4: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
3: Parliamo spesso di guerra di droni, non soltanto tra Russia e Ucraina, ma in realtà ormai sono uno strumento preziosissimo anche in ambito civile, dal trasporto all'agricoltura. Seguiamo questo numero di 24 mm a cura di Augusto Piccioni.

0: nel nostro paese si stanno ampliando sempre più i settori in cui è vantaggioso usarli. A consentire questo, lo sviluppo tecnologico e le innumerevoli possibilità offerte dai droni. L'ente che regola il volo civile è l'ENAC, che sta lavorando sulle norme riguardanti anche l'uso dei droni.
1: Abbiamo un pacchetto di regole complessivo che è in grado di

0: in Europa e in Italia siamo all'avanguardia.
1: Dal 2021 in avanti abbiamo visto sempre un trend di crescita positivo.
2: Nella vita di tutti i giorni dovremo abituarci a vedere questi oggetti volare nei

0: Oggi utilizziamo un drone che ci dà la possibilità di intervenire sia con prodotto liquido sia con prodotto solido o in polvere tipo concime. Il vantaggio è la possibilità di intervenire anche in condizioni climatiche avverse, ad esempio dopo una pioggia abbondante, ad esempio se il terreno è bagnato, oppure ecco, ci dà la possibilità di intervenire rapidamente, quindi organizzare un drone è sicuramente più rapido che organizzare un qualsiasi altro mezzo agricolo.
1: Marco utilizza i droni per fare riprese filmate, rilievi e analisi dall'alto. In questi, come in altri settori, l'uso quanto può essere conveniente?
2: In assoluto, praticamente è sempre più conveniente farlo col drone, perché oltre ad essere applicabile in settori estremamente pericolosi, come per esempio ispezioni in zone in cui gli esseri umani non possono entrare o non possono arrivare, o comunque nel caso succedesse qualche tipo di incidente, male che va abbiamo perso un drone, non una vita umana, naturalmente tutti questi campi di applicazione lo rendono infinitamente più conveniente.
1: Tra i campi di applicazione più avanzati ci sono quelli di UrbanV, la società lanciata nel 2022 e collocata all'interno dell'aeroporto internazionale di Fiumicino.
3: Noi abbiamo due grossi filoni di attività, gli aeromobili a decollo verticale e atterraggio anche verticale, a propulsione elettrica che trasporteranno le persone, e poi abbiamo i droni, che sono una tecnologia più matura, in grado di trasportare merci, non persone, su distanze anche significative, con una rapidità e una economicità e un profilo di sostenibilità ambientale particolarmente importanti.
1: Collaborate con qualcuno?
3: Abbiamo fatto tante collaborazioni con le istituzioni, soprattutto le istituzioni sanitarie, col SIS 118, col centro trapianti della Regione Lazio. I droni fanno presagire un grande potenziale per muovere con rapidità, in modo sostenibile ed economico, il sangue, i farmaci che hanno una durata limitata al di fuori dei luoghi in cui vengono custoditi, i campioni biologici e magari anche gli organi per i trapianti, per avere una grandissima velocità di reazione.
1: Quindi se io domani mattina volessi far alzare un drone da terra, di che cosa mi devo dotare e come faccio per farlo volare?
4: La prima cosa è devo verificare per lo scenario che intendo impiegare se posso rientrare nelle cosiddette categorie aperte, dove praticamente non devo chiedere il permesso a nessuno, oppure nelle categorie specifiche, e all'interno della categoria specifica verificare se posso rispettare gli scenari standard e quindi dichiarare l'impiego che voglio fare oppure chiedere l'autorizzazione all'ENAC.
1: Per capire il tipo di scenario in cui si andrà a far operare il drone, bisogna consultare il sito D-Flight, società del gruppo ENAV, l'ente responsabile della gestione e del controllo del traffico aereo civile in Italia, e registrarsi.
0: La domanda viene inviata via PEC e c'è la descrizione all'interno del documento di tutte le coordinate GPS e l'identificazione del richiedente.
1: Sull'altro fronte l'ENAC farà la valutazione. Possiamo vedere che cosa accade quando un operatore dall'esterno chiede l'autorizzazione per far alzare un drone in una zona particolare?
4: L'utente deve fare domanda, viene assegnata attraverso la mia direzione a un team, il quale si mette al lavoro e fa i suoi accertamenti.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Abbiamo ricevuto una richiesta d'autorizzazione in categoria specifica per operare con un UAS. Il team è stato costituito, per cui diciamo, normalmente siamo in tre esperti, diciamo, in una figura che segue tutto l'iter.
1: Quanto tempo prima arriva questa richiesta rispetto all'operazione che si deve fare poi sul territorio?
5: Normalmente noi suggeriamo di far pervenire l'autorizzazione almeno 45 giorni prima di quando si intende poi effettivamente operare.
1: Noi abbiamo fatto una prova in una di queste zone speciali.
0: Siamo nella piana del Fucino, precisamente a ridosso del Fucino Space Center, conosciuto meglio come Telespazio.
1: Una volta ottenuta l'autorizzazione dall'ENAC e dagli eventuali altri enti coinvolti, si può far volare il drone anche in queste zone. In generale, i tempi per ottenere l'autorizzazione però sono lunghi e di questo si lamentano gli operatori.
2: Siamo arrivati a passare la maggior parte del tempo a chiedere autorizzazioni, compilare scartoffie e soprattutto controllare se è possibile o meno volare in determinate zone in base a dei criteri che capisco la

0: sicurezza, però in molti casi sono del tutto arbitrari.
1: Talvolta è necessario anche intervenire tempestivamente in agricoltura, ad esempio, e un tempo così lungo può pregiudicare anche il risultato dell'intervento.
2: Per comprendere se la burocrazia può essere un freno allo sviluppo dei droni, siamo andati all'Osservatorio Droni del Politecnico di Milano, che fa ricerca e coinvolge tutte le aziende e gli enti del settore.
3: Il tema autorizzativo è il principale ostacolo che gli operatori vedono alla crescita del settore. Dall'altro lato ci sono anche una serie di aspetti più burocratici, più amministrativi, che sicuramente potrebbero essere snelliti e che potrebbero consentire di ottenere le autorizzazioni in tempi un po' più ridotti.
4: Il sistema di regole in uso è basato fondamentalmente sulla proporzionalità fra il rischio connesso alle operazioni che si intende effettuare con la sicurezza, e questo ha consentito e consente di non fermare la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia, e di adottare regole che siano proporzionate al rischio che si corre.
2: Ma come si potrebbero conciliare questi aspetti?
0: Intanto affidando la gestione della responsabilità al pilota in assoluto, sia in ambito di responsabilità penale che civile, con un transponder eventualmente da assegnare personalmente al pilota, che va messo sul mezzo, ed è ogni mezzo che il pilota utilizza viene identificato come strumento di quella persona lì, in modo che sia più semplice poi gestire qualunque tipo di responsabilità, sia civile che penale.
2: Per mettere a punto la normativa e valutare le criticità anche tecniche del settore, vengono utilizzati degli appositi spazi, come questo all'interno dello scalo internazionale di Fiumicino.
5: È una sandbox, cioè un luogo dove si sperimenta la mobilità aerea avanzata di nuova generazione.
3: La sperimentazione è sicuramente fondamentale per lo sviluppo del settore. ENAC ha anche emanato un regolamento che ha proprio l'obiettivo di aprire a livello italiano diverse zone in cui si possano fare sperimentazioni in modo continuativo, in cui si possano risolvere criticità magari legate alla tecnologia, in cui si possano vedere i benefici.
2: E in queste aree ci sono già stati dei voli di prova per il trasporto di merci e passeggeri, in attesa che la normativa e la tecnologia li rendano permanenti.
5: È un qualche cosa che vede l'Italia in prima fila e che gradualmente realizzerà quella che è una visione di una mobilità aerea urbana sostenibile, che si aggiunge in una maniera accettabile, compatibile alle altre forme di mobilità già esistenti.
2: Senza entrare nel merito degli impieghi speciali per la pubblica sicurezza, delle calamità naturali e negli scenari militari, la loro applicazione permea molteplici attività e lo scenario futuro non potrà che essere con la loro presenza.
3: Qui stiamo parlando di sviluppo delle infrastrutture, di sviluppo della tecnologia, di accettazione sociale, di integrazione ad esempio di questi servizi nei piani di mobilità urbana, stiamo parlando di sviluppo delle competenze da parte delle aziende, quindi tutta una serie di fattori abilitanti che potranno garantire la crescita del mercato.
2: Con i droni sulle scie del vento, come nello spettacolo di luci sulla Basilica di San Pietro in Vaticano.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo sereno su gran parte del nord, ma con rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni del centro, dove il cielo sarà generalmente privo di nubi, con venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'Appennino calabrese, dove sarà possibile qualche pioggia pomeridiana, prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione. Sulle due isole maggiori, cielo sereno al mattino, nel pomeriggio qualche nube in più nelle zone interne, dove sarà possibile qualche locale temporale. Le temperature non subiranno variazioni significative, avremo ancora punte di 38-39 gradi al centro e al nord.

Il re degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani alle case palestinesi in Cisgiordania. È un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa. Piantedosi stoppa Schengen per tutela nazionale. Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari dopo la confessione per il GIP. Le ricostruzioni sono inverosimili, ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetto il cielo sopra il vulcano, stoppa i voli su Catania fino alle 2 di Ferragosto. Ancora elevate temperature nel fine settimana, anche se diminuiscono i bollini rossi, anche per le copiose piogge al centro-sud da domenica aumentano i temporali. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso, segnando un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice europei di atletica ad Erkach, oro nel salto triplo.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Ragnus 24. Ci sono tanti temi in primo piano quest'oggi nella lettura dei quotidiani. Gli sviluppi dell'inchiesta sulla bomba a casa di Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola, che si è autoaccusato, ha confessato ad essere il mandante, ma una confessione che non ha convinto appieno gli inquirenti, con tanti elementi che non tornano secondo chi porta avanti l'indagine. Da qui la decisione di lasciarlo in carcere. Poi le parole di ieri di Matteo Piantedosi, del ministro degli affari interni, con vista politiche migratorie, con vista Ceuta. E poi un grande tema internazionale che ci porta ancora una volta in Medio Oriente, in Cisgiordania in particolare. Allora, tutto quello che ci siamo detti finora arriveremo più avanti. Partiamo da qui, da quello che accade da tempo in Cisgiordania. Questa è l'apertura del Dubbio, il primo quotidiano che vogliamo portare in attenzione, ed è l'unico che apre su questo, da qui la nostra scelta: coloni israeliani come terroristi. Sono parole nette, durissime, che arrivano dagli Stati Uniti, meglio, arrivano dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, uno di quelli che invece ha sempre sostenuto la linea dura, durissima del governo Netanyahu, financo l'azione dei coloni e la colonizzazione della Cisgiordania, ma davanti a quello che sta accadendo ha detto basta, sono atti disgustosi, sono atti di terrorismo. C'è un dettaglio ovviamente che non è irrilevante in questo racconto, e che a spingere l'ambasciatore degli Stati Uniti in questa direzione c'è il fatto che tra le persone sostanzialmente prese d'assedio dai coloni israeliani ci sia anche un cittadino americano. Eccola allora la posizione degli Stati Uniti contro i coloni: terrorismo, l'assedio di Kusra, 5 italiani con i palestinesi. Le famiglie palestinesi circondate non mollano, i coloni non se ne vanno. Sono passati 6 giorni, l'esercito di Israele non è ancora riuscito a riportare la calma a Kusra, a sud di Nablus, dove 3 case sono assediate dagli estremisti legati agli avamposti della zona di Tel Talpiot. All'interno delle abitazioni isolate sono in 11, tra cui 5 italiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, andati a portare solidarietà. E gli Stati Uniti, caso raro per storie come questa, che sono quotidianità della Cisgiordania, sempre più fuori controllo, si fanno sentire. Eccole allora le parole affidate alla piattaforma X da Mike Huckabee: le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo sono ripugnanti. Questa è la sua presa di posizione. Il racconto che vi abbiamo mostrato l'abbiamo preso da Repubblica, questo è quello che fa il giornale, con Gianmica Lessini in particolare. L'ira di Trump per gli assalti dei coloni, tensioni, uno dei palestinesi assediati a Kusra ha passaporto statunitense, l'ambasciatore dice israeliani terroristi, i coloni evidentemente. L'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania è solo un granellino di sabbia rispetto ai 1400 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026. Sì, avete letto bene, abbiamo letto bene, 1430 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici nel solo 2026. Ma quel granellino di sabbia rischia di far saltare il già arrugginito ingranaggio che regola i rapporti tra Donald Trump e Netanyahu, un ingranaggio già messo a dura prova dagli attriti emersi sul fronte iraniano e su quello di Gaza. Ma a rendere ancora più pernicioso e fatale quel granellino di sabbia si aggiunge il nome di Louis Reedy. Se non fosse per un particolare di quel nome, come quello di tanti palestinesi costretti ad abbandonare case e villaggi, sarebbe già scomparso questo tema dalle cronache. Il piccolo particolare, il granellino di sabbia, è che in tasca Louis Reedy ha un passaporto americano. Quello era il giornale, questo è la verità. Gli americani strapazzano Israele, i coloni compiono atti terroristici. Il pezzo lo firma Stefano Graziosi. Il blocco nel villaggio palestinese di Kusra, che coinvolge la casa di un cittadino statunitense, scatena la reazione dell'ambasciatore. Per i media, Washington chiede che Bibi condanni pubblicamente le violenze. Siamo in piena campagna elettorale in Israele, Bibi Netanyahu ha bisogno del sostegno politico dei partiti che si appoggiano sui coloni in Cisgiordania, sulla componente più radicale e violenta di questi coloni, ed è complicato immaginare
proviamo a non dare per definitivo questa nostra sensazione, che vada in quella direzione il primo ministro di Israele. L'esercito non caccia i coloni, ma svuota le case palestinesi. Il racconto di Eliana Riva e del Manifesto. Stavolta le condanne dell'assedio al villaggio di Qusra arrivano anche dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv lascia fare perché gli estremisti servono il voto, per l'appunto. Li hanno lasciati liberi di fare ciò che volevano, hanno accelerato la nascita di nuove colonie e l'espansione di quelle esistenti attraverso finanziamenti e piani edilizi da milioni di dollari e anche nuove normative approvate, votate dalla Knesset. Sono stati definiti eroi da ministri, politici e influencer, hanno ricevuto il regalo armi, veicoli, droni, telecamere e un'immunità pressoché totale anche per i crimini più infami e spregevoli. Eppure oggi il governo israeliano tace e l'esercito balbetta dinanzi all'assedio delle case palestinesi di Qusra, Cisgiordania occupata. Questi sono gli eroici uomini delle fattorie e i pionieri dell'insediamento che il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha definito il muro di protezione dello Stato di Israele, uomini che scendono da avamposti costruiti illegalmente su terra occupata palestinese per minacciare e assediare famiglie con bambini, tagliando viveri, acqua ed elettricità. Ecco, Smotrich è uno di quei politici che è diventato negli anni un riferimento per la componente più radicale e violenta di questi coloni. Aggiungiamo al manifesto anche la lettura di Avvenire: nel monastero alle porte di Taibè, per allargare, ecco, il ragionamento oltre il villaggio di Qusra, mi hanno puntato il fucile addosso. In Cisgiordania sabato scorso i soldati di ADF hanno fatto irruzione a Sant'Efrem, una pellegrina, dice, cercavano ebrei israeliani, e padre Jacques: se proteggono noi, perché non i nostri vicini islamici? Questo è il racconto di Luca Foschi. Allora, questa pagina di rassegna stampa dalla quale abbiamo deciso di partire la concludiamo con le parole che la professoressa Anna Foa consegna alle pagine della stampa, e vi anticipiamo che sarà una delle protagoniste del nostro filo diretto. La situazione in Cisgiordania sembra peggiorare ogni ora di più, il racconto di quanto accade a Qusra, per l'appunto, e poi questi passaggi: le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà a essere applicato agli ebrei fino a questo momento. Ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, aggiungendo le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti. Usa il singolare questa famiglia, fa riferimento al cittadino americano, alla famiglia del cittadino americano. Una dura condanna che è venuta anche dall'ex ambasciatore tedesco in Israele. Dobbiamo inoltre ricordare che disposizioni di legge israeliane dello scorso anno hanno consentito l'uso

E ora attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele anche il clima politico preelettorale, il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre, ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Così Anna Foa dalle pagine della Stampa. E poi ci sono gli altri temi, quelli che provavamo a introdurvi all'alba di questa nostra rassegna stampa, e questa è Repubblica, e questo è il tema che apre quasi tutti i quotidiani questa mattina. L'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto e Viale Mazzini mette a verbale: colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in carcere. Allora ecco, no, l'aspetto dell'inchiesta che diventa l'apertura di altri quotidiani, il Messaggero, accanto a tutti questi titoli domina una foto, è quella di Sarah Curtis, straordinaria e fantastica protagonista degli europei ieri, con il primato nei 50 d'orso e ovviamente la medaglia d'oro conseguente. La Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito anche Ranucci, e ovviamente il dibattito politico si avvita attorno a questo tema, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Fazzolari, che dice: ora vogliamo le scuse di Silvio Ranucci, di Alice Schlein e di tutto il mondo politico e intellettuale della sinistra che aveva attaccato il governo per questa vicenda. Caso Ranucci, ora parla la banda, così il giornale, la versione dei bombaroli davanti ai PM, la Vitola scarica Mr. Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato, poi dice: sapevo che avrebbe aumentato la sua fama. Attenzione, la Vitola dice: non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato Silvio Ranucci, o che non abbia avuto sospetti rispetto a questo attentato, ma l'ho avuto solo dopo questo sentore, dopo che l'inchiesta entrava nel proprio vivo. Ancora il titolo del Corriere della Sera, ancora come vedete Sarah Curtis in primo piano, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. Allora ripartiamo nella lettura delle pagine interne dei quotidiani proprio dal Corriere della Sera, ed ecco quelle ricostruzioni inverosimili che diventa la motivazione per la quale i giudici, oltre all'inquinamento probatorio, al pericolo di fuga, hanno detto no, Walter La Vitola deve restare in carcere. La confessione di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'amico Silvio Ranucci, non apre a Walter La Vitola le porte del carcere. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale al termine dell'interrogatorio. La procura aveva dato parere negativo, e così il GIP, che dice: le esigenze cautelari rimangono immutate perché la Vitola, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha fornito ricostruzioni inverosimili, oltre che fumose e assolutamente generiche. Ovviamente tutti questi aggettivi sono centrali: inverosimili, fumose, generiche, anzi assolutamente generiche. La Vitola nell'interrogatorio di garanzia ha detto d'aver pensato l'attentato per il bene di Ranucci, il modo da far alzare il livello della protezione in favore del giornalista per l'organizzazione. Ha riferito d'aver chiesto a Gomez Clesio Tavares, il suo braccio destro, di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro, ma ha raccontato la Vitola, Gomez, di cui non è stato possibile seguire l'arresto perché in Africa è stata avviata l'estradizione, avrebbe agito in modo autonomo optando per l'esplosione di un ordigno rudimentale. La Vitola non si è comunque opposto perché sarebbe stato in questo modo garantito comunque il valore dimostrativo dell'attentato. Dal Corriere della Sera al Messaggero, eccole un paio di pagine su questo argomento, con la Vitola che dice: chiesi solo di sparare alla villetta, sono stati negati i domiciliari. Il post di Ranucci sugli attentati in linea con la versione di Walter, questo è il racconto che viene fatto dal quotidiano romano. E ancora aggiungiamo a tutto questo quanto viene scritto ad esempio dal Fatto Quotidiano, qui però bisogna entrare nelle pagine interne del giornale, perché
oggi sceglie di aprire su Alto Marco Travaglio, cioè sul ponte, il ponte sullo stretto che non sta in piedi, si saprà dopo l'attentato. Questa è l'apertura di oggi, appena sopra, ecco il caso La Vitola, Fazzonato.

Ari ordina via Ranucci la vitola falsa pista israeliana. Allora sfogliamolo il Fatto Quotidiano per arrivare a questo tema. Corsini, Ranucci in Rai faccia a faccia sul Report e Fratelli d'Italia ordina la cacciata. Il riferimento è, come dicevamo, alle parole di Giovan Battista Fazzolari che abbiamo già evocato e poi ecco la pista che prova a mettere in campo Walter La Vitola, il Mossad che voleva Sigfrido morto, ma la GIP non gli crede. La Vitola, scrivono Bisbiglia e Lillo, resta in carcere per la GIP. Iole Moricca, la confessione di essere il mandante dell'attentato, accompagnata da troppe bugie per far ritenere attenuate le esigenze cautelari. Niente domiciliari perché il ristoratore, oggi ristoratore, potrebbe in ipotesi inquinare le prove o fuggire all'estero. Sono tanti punti della confessione che non convincono la GIP e il PM De Santis. La Vitola da un lato ha ammesso il mandato al suo factotum, però gli ha dato un senso diverso rispetto al PM. Nessun intento politico, la bomba puntava a far ottenere un potenziamento della scorta a Sigfrido Ranucci, nel mirino dei servizi segreti israeliani che volevano ucciderlo per le inchieste di Report sul cantiere navale Vittoria. Di qui la scelta di fare l'attentato così da ottenere una scorta e salvare l'amico. Peccato che, a detta di La Vitola, gli esecutori campani reclutati dal fido da Fares erano andati oltre il mandato. Invece di qualche colpo di pistola sul muro della villetta del giornalista, avevano fatto esplodere una bomba in giardino, danneggiando due auto di famiglia. Tesi, peraltro, utili per eliminare l'aggravante della modalità mafiosa e intaccare il concorso con gli esecutori nell'uso di esplosivi. Insomma, questo passaggio, dicono Bisbiglia e Lillo, torna utile per Walter La Vitola, per alleggerire magari la sua posizione. L'ho fatto per fare in modo che fosse aumentata la scorta in sua protezione e dunque migliorare la sicurezza. Nessuna intenzione politica di spingere politicamente Sigfrido Ranucci. Questa, no, la lettura che ne veniva data in un primo momento e che per i GIP continua a essere quella, scusate, per gli inquirenti continua a essere quella centrale. Attorno a quella vicenda si è molto parlato di un sondaggio che La Vitola avrebbe commissionato per capire che impatto un'eventuale discesa in campo alle primarie del centrosinistra di Sigfrido Ranucci poteva avere. Ecco, nella costruzione di questa idea di Walter La Vitola anche il confronto o un tentativo di confronto con alcuni giornalisti, tra questi Stefano Cappellini, che oggi da direttore di Repubblica dice: ora, cari miei lettori, vi dico com'è andata La Vitola, il sondaggio, il mestiere del giornalista. Non capita spesso a un giornalista di poter scrivere di una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso oggi della vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui Walter La Vitola ha confessato l'altro ieri di essere il mandante. Conosco in forma diretta un frammento non marginale, la genesi del sondaggio con il quale La Vitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci. Uno snodo importante, visto che nell'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono ricostruiti proprio alcuni di questi passaggi di cui sono testimone, il movente dell'attentato al conduttore di Report è individuato nella volontà di aprirgli la via verso una brillante carriera politica. Allora, dice Cappellini, cari lettori, questo è quello che è accaduto. Primo incontro nel ristorante di La Vitola, dove era stato invitato a cena da un amico. A quella tavola c'era anche una importante cantante. L'idea era quella di fare un'intervista proprio a lei. Poi si è aggiunto al tavolo il proprietario, cioè La Vitola, ne è nata una intervista pubblicata su Repubblica il 21 di marzo. Un'intervista a firma Cappellini, così titolata: sì, ero un bandito, incastrai fini sulla casa, ma sono pentito. Quella fu la seconda volta in vita mia in cui vidi La Vitola. Prima la scena, l'incontro per l'intervista, ma è la terza ed è la più importante qui. Metà febbraio del 26, quindi siamo arrivati ai giorni nostri, perché diciamo l'intervista si fa invece nel 24. Febbraio del 26, non sono in grado di ricostruire con esattezza la data. La Vitola mi telefona dicendomi che ha una notizia importante da darmi e che è necessario parlarne di persona. Alcuni giorni dopo, sono ragionevolmente certo sia stato prima della fine del mese, lo incontro nel suo ristorante. Dopo qualche chiacchiera sul quadro politico, La Vitola passa all'ordine del giorno, racconta di essere in contatto con una persona di grande levatura e popolarità che potrebbe buttarsi in politica, non dice che il tizio ha già deciso di farlo, dice che

ci sta riflettendo, nelle conversazioni pare abbia sempre invece negato questa intenzione, rinuncia, aggiunge che il suo livello è tale che qualora si decidesse a farlo potrebbe aspirare al ruolo di candidato premier del centrosinistra. Cerco di farmi dare il nome, pur essendo scettico su questa prospettiva, perché dice Cappellini uno tra Schlein e Conte sarà il candidato premier del centrosinistra, ma la Vitola è inflessibile sulla rivelazione dell'identità, insomma non gli dice nulla. Poi lo scambio di messaggi WhatsApp con la richiesta di aiuto a formulare le domande, Cappellini ricostruisce anche un timing molto lungo, dice ci ho messo tanto tempo, ma ho dimenticato di mandarlo, e poi tre contatti via chat dal 29 aprile in avanti con la prima bozza del sondaggio, e poi alla fine il nuovo scambio di opinione per l'appunto, fino a quando non arriva la Vitola a dire il nome di Silvio Ranucci nel suo proposito, no? Allora con l'ultimo sforzo di cortesia ribatto che sono curioso di vedere i dati, ma in primarie contro Schlein e Conte non può prevalere. La Vitola aggiunge che qualcuno gli ha detto che Prodi punta a far saltare le primarie e che quindi Ranucci potrebbe essere l'uomo giusto. La mia risposta: Prodi non vuole le primarie, ma non può certo essere Ranucci il suo candidato, senza contare che il governo Prodi cade, questo diciamo è verità politica e giudiziaria, per la compravendita dei parlamentari. Tra i protagonisti c'era proprio Walter La Vitola. E allora questa è la storia del sondaggio per la parte che conosco, ma ci sono gli ultimi due messaggi ricevuti dalla Vitola che meritano di essere raccontati. 2 luglio, pochi giorni prima di essere perquisito come sospetto mandante dell'attentato, la Vitola mi scrive in chat sostenendo di essere in compagnia, Cappellini che scrive, della persona che si sta occupando nel sondaggio e che ha deciso di fermarlo viste le novità sulle indagini per la bomba. Nel frattempo, infatti, ci sono stati gli arresti dei presunti esecutori. Chiedo conforto sull'idea di rimandare ad altro momento la rilevazione. Gli rispondo che mi sembra opportuno, ma il messaggio mandatomi all'1:34 del 7 luglio è più inatteso. È quello in cui mi dà la notizia di essere indagato per la bomba. Credo che dopo l'interrogatorio mi arresteranno. Spero molto che l'aver intrattenuto rapporti con me non ti venga a pregiudicare. Anche se dato il tuo spessore mi sembrerebbe difficile, a meno che non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Sono scosso dalla notizia dell'indagine sulla Vitola, dice Cappellini, ma mi colpisce altro, quello che abbiamo lasciato evidenziato. Non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Gli scrivo, rileggendo bene il messaggio devo chiedertelo, sbaglio o mi hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Sbaglio, è la risposta. Stai scherzando, ti volevo dire che se mi vuoi come attentatore io ormai sono noto. E dice che in giornata è disposto a parlare al telefono, una chiacchierata che non si farà mai perché la Vitola comunica la indisponibilità a un colloquio telefonico anche per andare incontro a una indicazione arrivata dal suo avvocato. L'apertura del Domani su questo tema, la Vitola depista resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, deve scusarsi, non è più credibile, sulle parole di Giovan Battista Fazzolari. La collega Capacchione dice al Domani, creare eroi è un male del giornalismo. E allora andiamola a vedere questa intervista della cronista del Mattino, che ha raccontato come nessuno prima e dopo di lei il clan dei Casalesi. Costruire eroi è stato un male per il giornalismo, report è da difendere, non credo ai modelli, esistono le persone, avere fonti di ogni tipo è lecito, il rapporto che crei è un'altra cosa. Ecco, no? Un caro amico lo ha definito Silvio Ranucci, Walter La Vitola, cioè Silvio Ranucci ha definito Walter La Vitola un caro amico. Un conto sono le fonti, dice Annello Trocchia, Rosaria Capacchione, altro è un rapporto diverso che si può andare a costruire. Abbiamo ancora un minuto per la nostra rassegna stampa, allora ci aggiungiamo 2 prime pagine. Il terzo tema che indicavamo in apertura, che è quello della gestione dei flussi migratori, del rapporto tra l'Italia e la Spagna, del rapporto tra l'Italia e la Germania, e le parole, eccolo, di Matteo Piantedosi, la cui foto domina la prima pagina del Manifesto, il cui titolo è Il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi
pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta per il manifesto favole al Parlamento.

Dai controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta. Nessuno veniva da Ceuta, e anche sulle date del blocco di Schengen per il manifesto l'Italia ha barato. Il mito della frontiera e delle frontiere più o meno nuove, i nuovi confini dell'Unione Europea. Un decreto trasforma Trieste e altre 21 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. E poi anche qua le parole di Piantedosi su Schengen sospeso. Vedremo. È tutto. Ci fermiamo. Linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Thank you.

7.29, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Ira degli Stati Uniti per il lungo assedio portato da coloni israeliani ai residenti palestinesi nel villaggio di Qusra, nel nord della Cisgiordania. L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, atteso la prossima settimana in Israele per un incontro con il primo ministro Netanyahu anche sulla situazione a Gaza. Resta in carcere Walter Lavitola, che ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Siegfried Ranucci per il GIP. Ammissioni però fumose, resta il rischio di fuga, negati dunque i domiciliari. Nuovi accertamenti sui cellulari sequestrati. Gli inquirenti ascolteranno inoltre anche la vittima dell'attentato, Siegfried Ranucci. Oggi ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, nel quale persero la vita 43 persone. Alle 11.36 a Genova suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Europei di nuoto a Parigi, nuovo record del mondo e oro per Sara Curtis nei 50 d'orso. Realizzato un sogno, dice, per Sara. Questa è la terza medaglia agli europei dopo il bronzo nei 100 stile libero e l'argento conquistato con la staffetta alla 4%. Europei di atletica a Birmingham, trionfo di Daria Derkac nel triplo con la misura di 14,60, è la miglior prestazione europea dell'anno. Dunque non si attenua la tensione in Cisgiordania, l'esercito

0: l'esercito israeliano prova a bloccare l'assedio portato dai coloni ai residenti palestinesi del villaggio di Kusra. Alcune famiglie palestinesi negli ultimi giorni sono affiancate anche dalla presenza di volontari italiani. È intervenuto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme attaccando i coloni e parlando di atti di terrorismo ripugnanti. Sentiamo l'inviata Lucia Goracci.
1: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
2: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
3: Come state?
1: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
2: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
1: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
3: Voi intendete restare?
1: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
2: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
3: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
1: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: Sul continente africano, allerta a Ceuta nel timore di un nuovo flusso di massa di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce: non esiste alcun rischio terrorismo. Questione migranti che però continua ad alimentare il confronto tra i paesi dell'Unione Europea. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo in materia di flussi migratori, difesa dei confini, avanti con le espulsioni. Solo propaganda la replica delle opposizioni. Alberto Puoti.
5: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo. Sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni

0: corre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
1: E veniamo all'anniversario del crollo del ponte Morandi, anzi alla vicenda, restiamo sulla vicenda La Vitola, che resta in carcere in quanto il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari, dichiarazioni fumose, senza alcun riscontro, si legge nell'ordinanza. Nell'interrogatorio che si è protratto per oltre 5 ore, La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma la sua confessione non ha convinto gli inquirenti, soprattutto i dettagli sulla ricostruzione dell'attentato. Resta a giudizio dei magistrati inoltre il rischio di fuga e questo spiega il respingimento della richiesta dei domiciliari. Il lavoro degli inquirenti continua con l'analisi di nuovi cellulari sequestrati alla Vitola, poi potrebbe essere ascoltato anche Sigfrido Ranucci nelle prossime settimane. Dicevamo dell'anniversario, l'ottavo anno dal crollo del ponte Morandi, persero la vita 43 persone. Alle 11.36 questa mattina a Genova suoneranno le sirene del porto, poi le campane delle chiese. Sentiamo Fabrizio Assandri.
2: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa, celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire Memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte nuovo
1: di pacca spero che... In Sicilia, a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, morti per esalazioni un operaio che lavorava ad un depuratore ed uno dei soccorritori del 118, Ernesto Oliva.
3: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
4: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Mentre stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
3: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a 2 medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle 2 morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata, inaugurato 16 anni fa, era stato

0: sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
1: Europei di nuoto a Parigi, oro di Sarah Curtis nei 50 dorso e con record mondiale Nicola San Giorgio.
2: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sarah Curtis lo disegna nei 50 dorso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio, un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
3: Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
1: Ora, prima delle previsioni meteo, l'appuntamento con tutti i frutti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte, perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giusta.

0: Giunta fino a noi abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa non di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
1: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
0: Quando scrivi il script, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
1: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
2: Posso ancora salvarli.
0: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
1: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
1: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
3: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
4: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
1: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
4: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
4: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
6: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
1: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
7: Looks amazing on film.
8: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
8: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui.
2: Li attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
10: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
12: Stai scherzando?
2: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
11: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte sei l'esca.
2: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce

0: e di scoprire chi si è veramente.
1: Discovers so much about herself.
2: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
1: You're supposed to be.
3: Wow, sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
4: Sì, ho dei capelli bellissimi.
5: While Maui's front foot is confidence.
6: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
5: Supporting everybody around you.
7: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
8: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese, che mantiene lontane le nubi, come mostrato dalla nostra animazione, e che allo stesso tempo facilita anche l'innalzamento delle temperature. Nelle prossime ore il sole splenderà un po' su tutto il paese. Nelle ore pomeridiane arriverà qualche precipitazione sulle Alpi occidentali, sull'estremo meridione, quindi rilievi calabresi e anche dell'entroterra siciliano. Fenomeni però che avranno un'evoluzione pomeridiana e che in serata tenderanno a scomparire. Diamo un'occhiata ora alla ventilazione, che sarà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Qualche residuo rinforzo da nord-est interesserà il canale d'Otranto, ma nulla di significativo. I mari saranno poco mossi e rimarrà localmente mosso proprio il canale d'Otranto e il basso Adriatico. Un'occhiata adesso alle temperature. Temperature che, come dicevamo, saranno ancora piuttosto elevate, in particolar modo al centro e al nord si sfioreranno i 37-38 gradi, in alcuni casi Firenze, Roma anche i 39 gradi. Temperature che però rimarranno alte per questo fine settimana, ma a partire da lunedì arriverà dell'aria più fresca che determinerà una graduale diminuzione delle massime e successivamente anche delle minime. Bene, questa era l'ultima informazione. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: al 14 agosto.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
0: Buongiorno Giulia, rigorosamente in diretta venerdì 14 agosto, pronti?
1: Resta in carcere Walter Lavitola, il giudice respinge la richiesta dei domiciliari da Lavitola, ricostruzioni inverosimili e fumose. E poi resta alta la tensione sui migranti in Europa, i riflettori accesi su Ceuta per un'eventuale nuova ondata di migranti a Ferragosto. Intanto il governo italiano ribadisce, per ora non si sospende Schengen, cioè Schengen resta sospeso, avanti con le espulsioni.
0: E poi Giulia parleremo di siccità, perché? Perché sarà un Ferragosto segnato dalla siccità, con anche alcuni effetti. Avete visto per esempio a Roma emergono ponti romani che prima non potevamo vedere, arrivano specie aliene, il famoso granchio blu che abbiamo imparato a conoscere, che può avere effetti importanti sul comparto agroalimentare. E poi un affondo, un focus sulla violenza giovanile, un'altra emergenza di quest'estate. Insomma, tante notizie anche oggi, giusto Giulia?
1: Siamo pronti, a tra pochissimo.
0: A tra poco.

0: Tra i tuoi occhi secchi e il tuo libro, può esserci O'Mill Dry Repair. Gocce oculari idratanti che favoriscono i processi riparativi per un rapido sollievo. E O'Mill Dry Repair.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
2: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
3: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
4: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
5: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero!
10: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

resta in cella Walter La Vitola. Il GIP ha rigettato la richiesta di domiciliari. Dubbi sulla credibilità del racconto restano troppi.

0: L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive. La sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa ammissione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
1: Gira voce persistente di una nuova possibile ondata di arrivi a Ceuta che sarebbe insostenibile per una popolazione esasperata. Ci dicono che la stragrande maggioranza di chi è arrivato a nuoto se n'è andata, ma almeno 10.000 sono ancora qui.
2: In questo caldo non si può più e allora bisogna buttarsi nel mare e godersi queste ferie.
3: Il giorno di Ferragosto andiamo in qualche trattoria nell'entroterra a mangiare del buon pesce e della buona carne.
4: Eccoci tornati ad Agora Estate, vigilia di Ferragosto, situazione molto calda, resta la situazione molto calda dei migranti a Ceuta e poi c'è il caso La Vitola e Ranucci. Insomma, di tutto questo ne parliamo con i nostri ospiti. Qui in studio con me Francesco Bechis del Messaggero. Buongiorno Francesco e benvenuto.
5: Buongiorno Giulia.
4: In collegamento Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno.
4: E Flavio Tose di Forza Italia, di Lega.
7: Forza buongiorno. Italia, buongiorno.
4: Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, non so se è pronto il collegamento, ci raggiungerà più tardi. Intanto Marco, vengo da te perché ci sono state delle immagini, insomma, che hanno fatto il giro del web, sono delle immagini che vengono da Colleferro alle porte di Roma, di un'esplosione, di un'incredibile esplosione di una fabbrica di armamenti. Le vogliamo vedere?
8: Proprio così, sì. Buongiorno Giulia. Partiamo da queste immagini, che è la clip 3. Le immagini possono andare, intanto le commentiamo. Sono immagini che arrivano dai social media. Ecco qui, ci troviamo a Colleferro, a Roma, e questo è un video, come vedete, registrato col telefono. Una persona poi ha ripreso in diretta l'esplosione, che è davvero impressionante. Do alcuni dati, così giusto possiamo capire. È caduto in una fabbrica appunto alle porte di Colleferro, in provincia di Roma, dove già era in corso un intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri a causa di un incendio. L'esplosione è venuta in una fabbrica, di una ex così fabbrica di carne, oggi appartenente ad una fabbrica di armamenti, e è venuto attorno alle 15 e sono tutti salvi i 24 dipendenti. Ci fu anche un precedente, però nel 2007 venne un'esplosione simile che costò la vita ad un operaio. Per fortuna nessun ferito, soltanto questa esplosione che ha causato danni ed è diventata così virale su tutti i social media. A te Giulia.
4: E prima di iniziare la discussione qui in studio sui temi caldi, andrei a collegarmi, a proposito di caldo e di vacanze, con la nostra Marika Giannini, che si trova all'Idroscalo alle porte di Milano, per vedere appunto chi non è partito, chi resta in città. L'Idroscalo, insomma, è il lago artificiale appunto vicino a Milano. Ecco Marika, c'è molta gente già a quest'ora.
9: Ciao Giulia, buongiorno. Sì Giulia, come puoi vedere alle mie spalle già ci sono delle persone che si sono posizionate, hanno portato i propri lettini, insomma, e qui trascorreranno questa vigilia di Ferragosto. Insomma, proveremo a raccontare l'altra estate, quella di chi resta nelle grandi città, il motivo e come svolgeranno, insomma, questi giorni qui nella città milanese.
4: Bene, grazie a Marika Giannini, ci torneremo a collegare con te più tardi. Intanto, insomma, lo abbiamo visto, resta alta la tensione sui migranti. Francesco, tu ieri eri all'audizione di Piantedosi, del ministro dell'interno Piantedosi, al Comitato parlamentare di Schengen, dove insomma è stata ribadita la linea del governo per quanto riguarda sia la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, sia insomma in generale l'atteggiamento da avere anche nei confronti della Germania. Sappiamo insomma che è stato ribadito lo stop a Berlino per quanto riguarda ad esempio il rimpatrio della prima dublinante, diciamo, questa ragazza somala.
5: Sì, un doppio stallo, un doppio braccio di ferro che va avanti, ha detto ieri Piantedosi. Una cosa l'ha detta, l'altra l'ha scritta, perché c'è stata una lettera inviata dal governo italiano al governo tedesco in cui Piantedosi ha detto all'omologo scusate, ma noi dublinanti, questi migranti interessati da movimenti secondari, cioè passati dall'Italia, arrivati in Germania, non ce li riprendiamo indietro, perché la tesi del governo è siamo pari e patta con i migranti che l'ONG, le navi dell'ONG battenti di bandiera tedesca ci portano sulle nostre coste. E poi con la Spagna, dove invece i toni sono un po' meno diplomatici, con Schengen che resta sospeso fino a dopo Ferragosto, controlli agli aeroporti, più di

0: 3.000 italiani a loro volta controllati dalla Spagna. Piantedosi dice non ci sono ancora le condizioni per sospendere questi controlli, perché resta questa allerta un po' indefinita del terrorismo, di infiltrazioni dalle cellule jihadiste dal Marocco, e poi non sappiamo se ci sarà una nuova ondata. Quindi sono ore in cui il governo sta cercando di capire con le autorità spagnole se ci sarà un nuovo tentativo di attraversamento via mare verso l'exclave spagnola.
1: Certo, quindi cautela. Marco, allora vengo da te per sentire...

0: video riguardo appunto ai rimpatri che sono stati effettuati finora.
1: Sì, procediamo con ordine, partiamo dalla clip 11, ascoltiamo il ministro Piantedosi, velocemente alcune cose che ha detto relativamente a Schengen e anche relativamente al fatto che secondo il ministro l'Italia ha operato nel pieno diritto europeo, lo ascoltiamo.
2: Per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente dentro il diritto europeo.

0: di essermi presa questa medaglia d'oro.
1: Da Savigliano, in provincia di Cuneo, a Parigi, passando per l'Università della Virginia. In mezzo, vittorie, storici primati nazionali, medaglie e record mondiali da stropicciarsi gli occhi. Il tutto a nemmeno 20 anni, li compirà mercoledì prossimo. Canta l'inno Sara Curtis, con al collo il suo primo oro europeo in vasca lunga. Le mancava solo quello per completare il set, insieme al bronzo dei 100 stile libero e all'argento della staffetta. La decisione sofferta di trasferirsi negli Stati Uniti per inseguire i suoi sogni sta dando frutti. Per mamma Helen e papà Vincenzo in tribuna, ora sono solo sorrisi e lacrime di gioia. Dalla piscina di Saint-Denis è nata una stella.
0: Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo. E niente, sono contenta di stare scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia. E non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
2: Non lo so come ho fatto, sono contenta di averlo fatto, l'ho fatto con la voglia di farlo, con la fiamma dentro ancora accesa, e forse proprio l'anno scorso, che è stato terribile per me con gli infortuni, con le operazioni, mi ha dato anche quella spinta, è stata una sfida quasi. Sono qui con questa bandiera, sono contentissima.
3: Sono sere perfette, inseguite da anni, sere che sembrano fatte apposta per volare. Daria Derca ci aspettava da una vita questa gara, 15 titoli italiani, un argento europeo al coperto, sempre a un passo dalla grande occasione. Qui a Birmingham è balzata sul gradino più alto del podio col primato personale, a 33 anni.
4: Daria Derkac!
3: Una gara affidatissima con quattro atlete, tra cui l'altra azzurra Erika Saraceni, che però non ha centrato i salti di finale, con primati personali identici, tutti realizzati quest'anno. Daria è stata più forte di tutte e si è messa dietro le spalle gli infortuni e una collezione di ottavi posti.
2: Ho avuto l'abbonamento tra il 2023 e l'ottavo posto. È scaduto fortunatamente questo abbonamento. È veramente una bellissima giornata. L'inno, finalmente l'inno. Il podio, l'inno.
5: Il TG3 torna alle 14:20. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: una perdita d'acqua, è tutto allagato.
1: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
0: Bene, arrivo subito.
2: Menti a tutti.
3: 16 gomme bucate in 8 mesi.
2: Sam,
4: c'è un bel feeling tra noi, no?
0: No, è già innamorata.
2: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
3: Un giorno tu racconterai una bugia di sogno.
2: Vedi il ciclo? Voilà le cinema.
5: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
2: Bugiardo seriale. Questa sera, 21:15, Rai 3.
6: Questo è il premio Bindi 2026.
7: Vi aspettiamo qui su questo palco.
2: Dall'anfiteatro Umberto Bindi. Premio Bindi 2026. Venerdì 21 agosto in seconda serata. Rai 3.

0: Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea.
1: Laura.
0: Laura che deve tenere la testa al solito posto, cioè...
1: Cioè?
0: Sul collo. Punto, punto e virgola.
1: Punto.
0: Punto e un punto e virgola.
1: Troppa roba.
0: Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati.
2: Ora, questa scena credo che ciascuno di noi l'abbia vista decine e decine di volte, ma ogni volta uno la rivede con grande piacere, perché ci sono dei tempi umoristici, anche un rapporto con la lingua e con la scrittura che merita sempre le nostre riflessioni. Oggi è tornato nei nostri studi, insomma, un insigne storico della lingua italiana che conoscete perché immagino lo vediate a splendida cornice, ma insomma poi condotto, partecipato a tante trasmissioni della RAI, c'è il professor Antonelli. Giuseppe Antonelli, bentornato.
3: Grazie per l'invito.
2: Insegna storia della lingua all'Università di Pavia e riflette su un tema importantissimo, e cioè, l'ho detto nel lancio pochi minuti fa, ma provo a ripeterlo, ma lo articoleremo, speriamo, in modo più compiuto, che cosa la tecnologia o i nuovi media, più in generale i media, hanno fatto alla nostra lingua. Alphabet, l'italiano digitale, dagli SMS all'intelligenza artificiale. Alice, buongiorno.

0: Buongiorno a te Giorgio, a Giuseppe Antonelli e a chi ci sta guardando.
1: Però una domanda al linguista, allo storico della lingua, su quella scena la devo fare. Perché quella scena mostra la difficoltà, poi se dovessimo inquadrare dal punto di vista sociologico, di due piccoli proprietari terrieri con la lingua italiana, in buona sostanza.
2: Mostra il rapporto che le persone avevano con la lingua italiana e con la scrittura, che erano tutt'uno, perché si parlava in dialetto, ma le poche volte che si scriveva in italiano. Questo succede con le lettere degli emigranti, con le lettere dei soldati e delle famiglie nella prima e nella seconda guerra mondiale. È quello che i linguisti chiamano italiano popolare, l'italiano di chi in realtà non era abituato a usare l'italiano. E la cosa divertente, oltre a tutto il resto, la punteggiatura, gli strafalcioni, è proprio la fatica dello scrivere. Si vede a un certo punto Peppino che si asciuga il sudore. Ecco, quella fatica è scomparsa da quando è arrivata la scrittura telematica. Potremmo dire con una battuta che si è passati dalla fatica alla funzione fatica. La funzione fatica per i linguisti è la funzione del linguaggio che serve a mantenere i contatti. Quindi non si scrive più per dire qualcosa mettendosi lì con impegno, ci si scrive in continuazione per qualunque ragione, senza avere una cosa da dire o un buon motivo, solo per far sentire la propria presenza. Ecco, questo cambia totalmente il rapporto con la scrittura, perché la scrittura viene a quel punto desacralizzata. C'è solo un particolare. In realtà non scriviamo, digitiamo, che non è esattamente la stessa cosa.
1: E noi analizzeremo capitolo per capitolo l'italiano digitale, lei italiano, lei hai italiano. Prima però, visto che forse il discorso, la cornice più generale, rimanda al rapporto fra lingua italiana e media, quello che la televisione ha fatto alla nostra lingua, e credo l'impatto, professore, sia stato enorme. Qui vediamo forse colui che ha, non dico alfabetizzato gli italiani, ma il cui ruolo non è senz'altro negabile.
3: Organo. Volete vedere come si scrive questa parola? Ecco la vocale O. Adesso la vediamo comparire anche in caratteri di stampa. Vedete, sono simili, soltanto che quando la scriviamo a mano io aggiungo quest'altri segni per legarla insieme alle altre lettere. Or... ga. Vedete che ho sempre bisogno di una vocale per pronunciare la lettera che c'è prima. Orga. No. Organo. Cercate di rifare quello che io stesso ora farò insieme a voi.

0: un medium, la televisione, nel quale venivano usati altri media, lì l'abbiamo visto, non so cosa fosse quella specie di lavagna. Tra l'altro sorridevamo, professore, prima quando guardavamo con Alice questo filmato, perché io non me lo ricordavo più che la Occia aveva quella specie di ciglio, no? Eppure il modo di...
1: Eh sì, perché è il legame che poi tiene insieme una lettera con l'altra, corsiva, proprio perché si scrive in maniera corsiva, andando veloci e legando le lettere le une alle altre. È affascinante, sembra veramente un altro universo. Tra l'altro noi non siamo più abituati al corsivo, siamo abituati a quelle lettere a stampa, perché appunto noi digitiamo su tastiere. Quella era un'attività professionale, si imparava la dattiloscrittura fino alla fine del Novecento. E invece la situazione si è capovolta. Le nuove generazioni hanno enormi difficoltà nella scrittura a mano e sono abituate a quella scrittura là, chiamiamola di caratteri di stampa. Certo, la televisione contribuisce in maniera decisiva alla diffusione dell'italiano. Diventa finalmente l'italiano la lingua parlata tutti i giorni da italiani e italiane, anche grazie alla televisione, grazie in realtà a quelli che venivano chiamati i media non alfabetici, cioè quelli che non avevano bisogno di leggere e scrivere. Quindi c'era stato il cinema sonoro, c'era stata la radio. Le persone si parlano per telefono, smettono di fatto di mandare lettere perché la comunicazione tra persone avviene per telefono. Quindi c'è una prima rivoluzione. L'italiano conquista il parlato a scapito del dialetto, ma poi la telematica e proprio i messaggini SMS, la posta elettronica, tutte queste attività vituperate di solito dal punto di vista della lingua, invece sono decisive per una seconda rivoluzione. La gente comincia a comunicare o ricomincia, ma non era mai successo come attività di massa, perché le persone che sapevano scrivere erano poche, a comunicare per una via scritta.
0: Ora, professore, vedremo il primo capitolo appena descritto dal professor Antonelli. C'è una domanda, una curiosità personale. Ovviamente i suoi studenti studiano storia della lingua o lettere in generale, o saranno dei dottorandi, scrivono ancora a mano. Ma credo sia un'abitudine che si stia quasi perdendo.
1: Io stesso ho una certa difficoltà, ormai ho completamente perso l'abitudine, quella che faceva venire i calli alle dita quando si scriveva tanto a lungo. Hanno smesso di scrivere a mano gli scrittori e le scrittrici. Io ho il privilegio di presiedere il Centro Manoscritti che Maria Corti fondò per raccogliere gli appunti, gli avantesti, tutto quello che portava ai capolavori della letteratura italiana del Novecento, che erano ovviamente scritti a mano, erano diari, taccuini. Adesso tutto, fin dal primo abbozzo, è scritto tramite mezzi di comunicazione diversi, tramite mezzi di scrittura diversi. Abbiamo la cartella di lavoro di Exfansia, l'ultima raccolta di poesie di Valerio Magrelli. Ci sono dei file, poesie cell, che si chiudono con inviato dal mio iPhone. Il primo appunto di una meravigliosa poesia di Magrelli nasce sul telefonino.
0: 2003, Caterina va in città, di Paolo Virzì.
2: Abbiamo fatto anche il karaoke, ho cantato anche io. Sai, la canzone che ci piace mettere. A novembre c'è stato il circo di Bucarest. Non grandissimo, ma abbastanza figo. Io ci sono stato 3 volte, mi ero intrippata degli acrobati. Ce n'era uno, era un pupo. 7 anni, metti, che si lanciava in aria e faceva certe pirolette.
3: Si dice pirolette.
2: Infatti mi sono allenata anche a casa. La ruota, ad esempio, non è tanto difficile, guarda. Certo che sei proprio di compagnia tu.
0: E qui, professore, ci sono moltissime cose da dire, no?
1: Vabbè, la prima è che gli SMS entrano prepotentemente nel nostro immaginario in pochi anni, questo siamo nei primi anni 2000, e già si vede che, si diceva in inglese, la short message society, cioè la società sta cambiando ed è plasmato il nostro modo di vivere da questi strumenti. Senza mai smettere, potremmo dire, SMS in italiano. E questo è il primo film. Oggi per noi è assolutamente normale, qualunque serie televisiva ci fa vedere quello che si scrivono i personaggi. Questa è la prima volta in Italia in cui questo succede. E che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere intanto che le persone si astraggono e vivono in un'altra dimensione, perché giustamente la ragazza, e l'amico non è felicissimo di questo, è tutta dedita a una comunicazione a distanza. I primi studi parlano di telepresenza. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che anche se siamo agli antipodi, siamo in continenti diversi, abbiamo sempre la sensazione che la gente sia vicino a noi. E l'altro aspetto è la simultaneità della comunicazione. Quello che cambia davvero il nostro modo di comunicare per via scritta è il fatto che immediatamente riceviamo una risposta, anzi dobbiamo rispondere rapidamente. Quindi la scrittura cambia del tutto e somiglia molto di più al parlato, perché ha i tempi del parlato. Quindi quando si diceva che le abbreviazioni venivano usate perché lo schermo era piccolo, perché c'erano 60 caratteri, perché la tastiera era scomoda, era vero fino a un certo punto. La verità è che si aveva fretta di scrivere e soprattutto si aveva aveva la percezione di parlare. E ci sono delle testimonianze di quegli anni, chatti con uno, ci parli. Ora, chat, è vero, in origine era chiacchiera, però era applicato a strumenti di scrittura e quindi la sensazione era quella di avvicinare lingua scritta e lingua parlata. Questo sicuramente crea una rivoluzione, crea una nuova dimensione di scrittura e di oralità, proprio cambia il rapporto tra...
0: Che ha avuto un impatto vero.
1: Beh, l'impatto vero non è nelle abbreviazioni, non è nella X al posto di PR, nella K al posto di CH o nel TVB. L'impatto, di cui ancora dobbiamo misurare le conseguenze, ma rischiano di essere gravi, è la frammentazione del testo. Ci stiamo disabituando, e questo soprattutto per le persone più giovani che non hanno mai vissuto l'epoca della scrittura, a un testo compiuto che abbia un inizio, uno svolgimento, una fine. Comunichiamo per pezzetti di testo che hanno una caratteristica, si completano o nel turno di parola dell'altra persona, nella risposta, quindi nel cotesto o nel contesto, i link, i video, gli audio, ma non si reggono più in piani da soli. Pensiamo che adesso tramite WhatsApp si spezza in tanti invii, non abbiamo più bisogno della punteggiatura. Ma poi potremmo andare avanti, ci sono i messaggi vocali, esatto. E cosa scriviamo a fare?
0: Tra l'altro, a parte c'è un'espressione sulla quale poi chiederò una spiegazione al professore, cioè il neoepistolarismo tecnologico, è questa cosa qui.
1: La neoepistolarità tecnologica è tutto l'arco, cioè quello che comincia con la posta elettronica e arriva fino all'italiano dell'intelligenza artificiale. Le tre fasi che io ho individuato sono l'italiano digitato, che è quello che abbiamo visto, si scrive ma non si possono mandare fotografie, immagini, suoni, quindi la scrittura è al centro. Poi l'italiano, ma la E in realtà è la I di email o ebook, che è il momento in cui invece in un paradigma ormai multimediale la scrittura continua a vivere, ma in una maniera sempre più marginale, perché se ci pensiamo, quando Instagram supera Twitter, siamo nel 2014, vuol dire che anche i social network ormai vivono di immagini e non vivono più di testo scritto, e poi arriverà l'italiano, quindi dopo essere cambiata tutta la comunicazione tra persone, ci troviamo in una comunicazione persona-macchina.
0: E questo in pochi anni. Poi dice, insomma, questa scena è abbastanza esemplare perché sono due ragazzini a scriversi. In parte, almeno credo, ma insomma ora ce lo dirà il professore, in parte anche gli adulti mutuano alcuni elementi di quel tipo di scambio. E devo dire che quella frammentazione di cui parlava il professor Antonelli si ritrova perfettamente in uno dei personaggi geniali di Guzzanti nella trasmissione Avanzi.
4: E i fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, così comincia il 5 maggio, la poesia del Manzoni che più incarna quella passione civile, quel furore democratico di cui tutti oggi sentiamo il bisogno. Quali sentimenti, quali speranze ti ispirano questi versi nell'immedesimazione della tua vita quotidiana di giovane alle soglie del 2000?
5: Due
4: sacchi. Questo è svolgimento. Cosa?
5: Due sacchi poi?
4: No, che due sacchi? Del 2000, punto interrogativo. Ma che scrivi punto interrogativo?
5: Interrogativo quant'era? 4-5 metri.
4: Lorenzo, devi capire, capisci, che tu sei giovane. Nel 2000 il mondo sarà in mano vostra.
5: Mi è d'arcare dov'è?
4: Ma no! Voglio dire, voi costruirete un mondo migliore, ormai noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto, siamo nelle vostre mani, voi potrete fare... Capisci, come lo immagini il tuo futuro, Lorenzo? Capisci, sarà... potrete avere la possibilità di cambiare tutto, di fare...
5: Posso andare al bagno?
0: Alice.
6: Sì, io vi porto nel sito dell'Accademia della Crusca, perché lo scorso 19 gennaio si è riunita una giuria di qualità composta da insegnanti, docenti universitari, dirigenti scolastici, giovani, che ha decretato che la parola giovanile dell'anno appena finito 2025 è chill. Ed è una parola che era in buona compagnia, perché le altre parole erano aura, bro, gostare e rimasto. Ne ho lette anche altre quattro, che sono amo, cringe, slay e bobbare.
0: Ma scusa, rimasto che parola è?
1: È un modo di definire una persona non particolarmente affascinante. Sei un rimasto, sei un avanzato. Lo so perché ho una figlia sedicenne, non per altro.
6: E insomma, niente, quello che ci piace della lingua, che non solo è viva, ma che c'è questo ricambio continuo di parole nuove... soprattutto tra i giovani, sempre più veloce.
0: Verso il quale, peraltro, il professor Antonelli e anche il suo maestro, il professor Seriani, siete piuttosto indulgenti.
1: Beh, questa era l'Accademia della Crusca. Se è indulgente l'Accademia della Crusca, possiamo esserlo anche noi. Due osservazioni. Nel 2000, proprio al volgere del millennio, Poste Italiane chiede un sondaggio sugli italiani e la scrittura. Vengono intervistate 1500 persone. Si viene a scoprire che le persone di fatto non scrivono più, perché comunicavano appunto tramite telefono e si informavano tramite televisione. Le persone scrivono soltanto gli appunti sull'agenda e la lista della spesa, che non sono testi tanto più completi di un SMS, ma le persone più giovani, era solo per maggiorenni, quindi tra i 18 e i 20 anni, già scrivevano un SMS al giorno, quindi dalla epistola, diciamo, alla e-pistola. Seconda osservazione, il linguaggio giovanile dei tempi di Lorenzo e di Avanzi, quello pre-2000, era molto ricco di elementi regionali e meno di elementi anglicizzanti. Invece, che cosa vediamo anche da Cille e da Cillare? Che oggi proprio la globalizzazione portata da internet ha fatto sì che il linguaggio giovanile sia quasi tutto fatto di parole inglesi o parole inglesi che diventano verbi italiani. Due aneddoti. C'è un libro molto divertente per ragazzi su Dante, Va all'inferno Dante. La prima uscita di Dante tramite un videogame è Fatti non foste per killare Bruto. E il verbo scippare, usato dai giovani, non significa più rubare, ma significa mettere insieme qualcuno, da friendship to ship, shippare. Per cui oggi il linguaggio giovanile è diverso, ed è diverso proprio perché c'è internet.
0: Prima il professore ha parlato della seconda fase delle tre che vogliamo descrivere, quella dell'italiano, italiano. Guardiamo queste immagini.
7: I ragazzi millennial, ossia nati tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, sono i cosiddetti nativi digitali e a loro si deve un uso a dir poco fantasioso della lingua. La mutazione ebbe inizio con gli SMS, messaggini di massimo 160 caratteri, che lanciarono le abbreviazioni come NN per dire non, della K al posto del CH, della X per intendere per, di CMQ per dire comunque. Twitter, con i suoi 140 caratteri, ha incentivato le abbreviazioni, ma la differenza l'ha fatta WhatsApp, esaltando l'utilizzo delle faccine, gli emoticon, per esprimere con un unico clic il proprio sentire. Un linguaggio socializzato e trasversale che accomuna tutta Italia, allargando a dismisura i confini non più fisici della piazza, del bar, della chiesa.

0: chiacchiera.
1: Due cose, professore. La prima, ci siamo scordati di definire chill e chillare.
2: Chillare vuol dire rilassarsi. Un tempo si diceva scialla, quando voleva dire calmati, stai tranquillo, goditi la vita. Adesso vabbè, stiamo chillati, stiamo tranquilli, ci rilassiamo.
1: E la seconda domanda, credo la più importante, ma l'italiano arricchisce o impoverisce la nostra lingua?
2: Allora, la arricchisce nel senso che è una varietà che si aggiunge alle altre. Noi abbiamo tanti tipi di italiano, da quando finalmente l'italiano è la lingua usata nella vita di tutti i giorni, ecco, si aggiunge questa. Il problema è quando questa diventa l'unica varietà di lingua o di lingua scritta, soprattutto a disposizione, perché allora è chiaro che diventa una fortissima limitazione. A proposito delle emoji, di quelle faccine che servono a sostituire un messaggio, a un certo punto è stato fatto addirittura un esperimento, Pinocchio in emoji italiano con testo a fronte, cioè tradotto soltanto con emoji. Nel 2015 la parola più usata in internet era stata la faccina che piange dal ridere. Chiamarla parola già fa una certa impressione. Viene in mente una intuizione profetica, forse, di Leopardi, che non amava i segni di punteggiatura strani che venivano usati nell'Ottocento, perché nell'Ottocento nelle lettere si usavano anche segni di punteggiatura come lineette, sbarrette, e lui dice: ma cos'è tutto questo affollarsi di lineette? Ma finiremo a scrivere con i geroglifici, e cioè a tornare all'infanzia, quando i concetti non si sapevano dire con le parole e si trasmettevano con i disegni. Ecco, bisogna stare attenti a questa infantilizzazione, in sé è un arricchimento. L'importante è continuare a coltivare la lingua scritta.
1: Scusi,
2: a leggere articoli di giornale, pratici, racconti, romanzi.
1: Certo. Però per essere molto pratici, le faccine e gli emoji fanno risparmiare un sacco di tempo.
2: Le faccine e gli emoji fanno risparmiare un sacco di tempo, perché è come nel parlato in presenza, quando noi facciamo una faccia e quella faccia o quell'espressione del corpo
1: dice,
2: già di per sé dice, senza bisogno di verbalizzare. Ma infatti va tutto benissimo, non ci deve essere nessun tipo di censura, ci deve essere una integrazione, e questo lo può fare solo la scuola. C'è un bel libro di Massimo Palermo, Italiano scritto 2.0, dove lui usa un anglicismo, sanctuary, nel senso del posto, del santuario, non della preghiera, ma di dove si conserva, custodisce e alimenta qualcosa. Dice: la scuola deve essere il santuario della scrittura tradizionale, altrimenti rischiamo di avere delle generazioni future che non saranno più in grado di leggere un testo compiuto. I dati che noi abbiamo da indagini internazionali non riguardano solo i giovani. In generale, un terzo della popolazione italiana ha gravi difficoltà a capire un articolo di giornale.
1: Professor, adesso arriveremo all'ultimo capitolo, che secondo me è di un'importanza colossale, cioè che cosa fa l'intelligenza artificiale alla nostra lingua. Però c'è un'altra domanda. Lei fa il professore universitario, quindi vede le generazioni di studenti. Il punto è un punto è quasi cerebrale più che di uso della lingua, cioè la complessità dell'italiano rimanda anche, immagino, alla complessità e la capacità di leggere una realtà complessa. Lei le generazioni le vede cambiare?
2: Potremmo dire che loro hanno una complessità non lineare. La scrittura ha un tratto molto caratteristico, che è la linearità. Invece io credo che semplicemente loro comincino a pensare in maniera diversa dalla nostra. È come essere in una dimensione che supera la tradizionale tridimensionalità. Io ho molta fiducia nelle nuove generazioni. Certo, bisogna stare attenti proprio a quello che stiamo per vedere. C'è un racconto di Gianni Rodari, anche qui quasi profetico, la macchina per fare i compiti. Un signore strano bussa, e il papà apre, dice: io ho una macchina qua, fai i temi, fai i problemi, spingi il bottone, il bambino se la fa comprare, quanto costa? No, ma io non voglio soldi, voglio in cambio il cervello del bambino. E dai papà, che ci devo fare col cervello? Il bambino finisce in una gabbia e lo ritroviamo proprio come i pappagallini stocastici, che è una forma che è stata usata per definire le intelligenze artificiali. Poi si rende conto che è tutto un sogno. Però attenzione, non deleghiamo la scrittura, perché sennò stiamo delegando il pensiero.
1: Quale lingua italiana usa l'intelligenza artificiale? È una delle diverse, importantissime domande che vengono poste in questo saggio.

0: troviamo in Babescape, uno spin-off universitario di Sapienza che si occupa di trasferire i risultati dell'università, della ricerca scientifica in ambito industriale e nella società. Questi ragazzi sono studenti di Sapienza, dottorandi, ricercatori che vogliono trovare proprio il contatto tra l'Accademia e l'industria. Minerva è un modello linguistico di grandi dimensioni, un po' stile ChatGPT, Gemini, Claude e altri, che ha come obiettivo di creare una tecnologia tutta italiana, controllabile, aperta e quindi i dati tutti italiani, che hanno il vantaggio di parlare nella lingua con la quale viene espressa la nostra cultura, al contrario degli altri modelli che invece sono addestrati in lingua inglese, quindi vedono la nostra cultura con gli occhiali dell'anglofono. Le tecnologie sviluppate all'estero, fuori dell'Unione Europea, sono tecnologie di cui non abbiamo il controllo, quindi noi non sappiamo esattamente come vengono addestrate, come vengono controllate. Non dimentichiamoci che l'AI è un'infrastruttura strategica al pari delle infrastrutture energetiche, di trasporti e di altro tipo, quindi abbiamo maggiore garanzia sulla tutela dei dati, ma anche possiamo controllare quello che è stato fatto e come è stato fatto. È una tecnologia che nasce in ambito pubblico e quindi non ha come obiettivo quello della monetizzazione, al contrario delle big tech che useranno quelle informazioni personali per scopi commerciali. La creazione di uno spin-off tecnologico che permetta di trattenere talenti, anche di creare nuovi dottorandi di ricerca, è proprio quello che chiamiamo la terza missione dell'università. Non c'è solo l'insegnamento e la ricerca, c'è anche il trasferimento dall'accademia all'industria di queste conoscenze preziosissime.
1: Mi pare sacrosanto, no, professore?
2: È una bellissima iniziativa ed è verissimo che operano in lingua inglese quasi tutti questi grandi large language models. Sbagliavano abbastanza spesso confondendosi tra le due lingue. C'è una grande differenza tra la prima fase, che è quella del 2023, e la seconda, che è del 2025. In due anni è successo tantissimo. Ma insomma, a un certo punto, in un testo, io vedo che l'intelligenza artificiale dice, era ChatGPT, bisogna sollevare gli errori quando si trovano. Era to raise in inglese, che ha tutti e due i significati, quindi stava agendo l'interferenza. Ancora nel 2023 si riconosceva una certa meccanicità nel modo di cominciare sempre o con un connettivo forte, tuttavia, per quanto a simulare un ragionamento, o con il soggetto, ma insomma sempre nello stesso modo. Il periodo, si vedevano delle strutture che riprendevano le parole chiave della domanda e le ripetevano in maniera abbastanza meccanica. Ecco, tutto questo oggi non c'è più. Oggi è davvero impossibile o quasi distinguere un testo prodotto in lingua italiana da uno di questi strumenti, e questo apre tutta una serie di questioni. Per esempio, l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità meccanica, diceva il saggio di Benjamin, ma adesso abbiamo l'opera d'arte nell'epoca della producibilità automatica. Io a un certo punto, spostando l'attenzione ormai dalla correttezza alla creatività di questi strumenti e cercando sempre di confrontarne diversi tra loro, ho chiesto a quattro di queste macchine, perché ricordiamoci che sono macchine che operano in 0110, in bit. Alphabit è questo, è l'alfabeto, la tradizione della scrittura in una traduzione informatica, in numeri. Ecco, di rendere una nuova, di inventare una nuova città invisibile di Calvino. Perché Calvino? Perché Calvino è stato tra i primi nel 1967, Cibernetica e Fantasmi, a chiedersi se i computer avrebbero potuto fare letteratura. Bene, c'è Selenia, c'è Riflessia, c'è Anelia. Hanno tutte quante un'atmosfera molto calviniana, hanno dei nomi buffi e ogni tanto qualche cosa però esce fuori, perché Anelia da dove viene? Sono andato a cercare in Google ed è il nome di una pop star bulgara. Perché? Perché dove pescano, pescano.
1: Ora, anzi, 30 secondi prima di chiudere, diciamo, in bellezza con un vecchio filmato di Gigi Proietti straordinario. Professore, l'intelligenza artificiale però a questo punto noi possiamo anche chiedergli il tipo di stile, il registro. Quindi,
2: assolutamente sì, io ho fatto degli esperimenti, un registro tecnico della linguistica, un modo di parlare o di scrivere come un giovane in Instagram, il romanesco. Il romanesco non lo rende male, non è un romanesco nativo, mi ricordava un po' Umberto Eco quando usava il romanesco per tradurre Che no, però certo sono ormai molto credibili e adeguatamente attrezzate, adeguatamente soggette a determinate esposizioni, a testi di un certo tipo, sarebbero in grado probabilmente anche di usare terzine dantesche, dico per dire.
1: Il Birignao, Gigi Proietti.
3: sono tanti tipi di Birignao nel teatro italiano, ci sono stati, anche adesso ce n'è. Una volta sì, e il Birignao sarebbe stato quello di parlare
4: un po' affettato, manierato, cioè, mezzo nasale.
3: No, questo già è prima
4: ancora.
3: Era l'adenoideo.
4: Sì, sì, era un Birignao che adenoideo. Sì.
3: Guardati dall'uomo degli occhi verdi.
4: Questo è l'adenoideo.
3: Sì, guardati dal vil denaro. Questo era
4: l'adenoideo.
3: Poi c'è stato il Birignao con la S.
4: E poi c'è quello più...
3: Quello adesso è... Io non credo che voi possiate fare questa cosa.
4: Sì, ma questo è tra avanguardia e impegno.
3: Ma ormai è il Birignao.
4: Però c'è il Birignao del grande maestro...
3: Quello è il trombone.

0: Monismo,
1: è cioè, bellissimo, cioè, però, come fai? Non ha mai più senso.
0: Si va Birignao perché sei morto, dice.
2: 30 secondi, che cos'è l'oralità terziaria?
3: È un tipo di parlato che non è più quello parlato spontaneo, naturale, non è più neanche l'oralità secondaria del telefono e della radio, della televisione, che comunque veniva parlata da qualcuno all'interno di una realtà umana. L'oralità terziaria è quella che si mescola alla scrittura, i messaggi di WhatsApp non sono più telefonate, ma non sono più messaggi scritti, e quella che agisce nell'interazione persone-macchine. È il cosiddetto computer talk. Il problema non è il modo in cui parlano i chatbot, è il modo in cui noi ci rivolgiamo ai chatbot, perché spesso competiamo, no? Come il baby talk per parlare con i bambini, più che in corsivo, qualcuno aveva scherzato sul parlare in corsivo, parliamo in stampatello. Siri, mi troveresti per piacere questo indirizzo? Non ce n'è bisogno, ma rappresenta in realtà il nostro timore reverenziale, il nostro atteggiamento paternalistico nei confronti di macchine che in realtà ormai sono molto più potenti di noi, anche quanto a lingua.
2: Grazie davvero a Giuseppe Antonelli, molte cose credo che abbiamo imparato in questa puntata. Ha scritto Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS all'intelligenza artificiale, pubblicato dal Mulino. Professore, grazie.
3: Grazie a voi.
2: E a presto, la vediamo in splendida cornice. Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
2: E alla prossima con Quante Storie.
5: Benvenuti a Filo Rosso.
6: Fra poco faremo il punto.
5: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta, sabato 22 agosto alle 21:20 su Rai 3 e Rai Radio 2.
10: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
11: È in edicola F. Angelina Jolie, le ferite che ho sul corpo e nell'anima. Rettore, vengo prima di Madonna. Speciale shopping, 150 must per l'autunno. Baby K, canto la libertà a modo mio. E in più, una rivoluzione sentimentale, il romanzo scelto da F. È in edicola F, donne a testa alta, Cairo Editore.
12: Papà, io lo amo.
13: Ah.
12: È bellissimo.
13: E poi è in offerta.
14: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
13: Ora o mai più.
14: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
15: Iperceramica.
16: Entrate mortali.
17: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
18: La situazione a Gaza è davvero molto critica, l'emergenza in realtà non è mai finita. I bambini ormai vivono tra le macerie e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
19: La mia bambina ha un anno ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
18: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
19: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
18: Chiama l'874 14 06 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.

0: Che bello hotel.
1: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
0: Non hai usato Trivago.
2: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
1: Ah sì? Voglio vedere.
2: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
0: Perfino sul tuo preferito.
2: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
0: Non ha usato Trivago.
1: Non ho usato Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
4: Diva e Donna è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà, per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e Donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo di fabbrica, di grande fabbrica, di operai, del destino degli operai, attraverso un libro che è anche un canto poetico, lui lo definisce nel sottotitolo, un canto finale della grande fabbrica, L'ultimo operaio, ed è con i modi che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni da parte di un cronista della qualità di Niccolò Zancan, che lavora alla Stampa. Niccolò, bentornato.
1: Grazie mille.
0: E ha le forme, dicevo, ed è una sorta di opera poetica che dà la parola a quelli che potrebbero essere definiti gli ultimi operai. Ora, è ovvio che non ci sono ultimi operai nel nostro paese, il nostro è un paese che ha un manifatturiero molto sviluppato, e però la grande fabbrica che per eccellenza è la Fiat in Italia, soprattutto negli ultimi anni, non ha attraversato dei grandi momenti. E Niccolò Zancan in questo libro dà loro la parola anche per osservare il cambiamento. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti, a chi ci sta guardando.
0: Il che significa parlare anche di economia, della condizione del manifatturiero, della condizione del lavoro nel nostro paese. Elsa Fornero è un'economista, grande esperta di lavoro, mercato del lavoro, pensioni. Professoressa Fornero, peraltro torinese, a sua volta piemontese. Benvenuta e buongiorno, professoressa.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ne approfittiamo, prima di entrare nel merito di quello che abbiamo definito nel titolo la catena di smontaggio, per parlare di uno dei fatti che riguardano il mondo del lavoro di maggiore attualità, che è quello che è accaduto ed è stata la Procura di Milano a operare nei confronti di Glovo e di Deluvero, e di una condizione lavorativa che qualcuno ha paragonato allo schiavismo. Vediamo questo servizio e ne parliamo.
4: Lavoratori sfruttati, approfittando di stati di bisogno e un algoritmo che controllava tutto, prestazioni, percorsi, ne è convinta la Procura di Milano, che ha messo in controllo giudiziario un altro colosso delle consegne a domicilio, Deliveroo, indagato per caporalato l'amministratore di diritto. Un mese fa la stessa cosa era successa al concorrente Fudigno Glovo. Il gruppo Deliveroo in Italia ha 20.000 ciclofattorini per 240 milioni di fatturato. La procura anche stavolta contesta alla piattaforma di consegna del cibo di pagare retribuzioni sotto la soglia di povertà, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, ovvero non in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa.
0: Professoressa, questa è una storia esemplare, non è tutto il mondo del lavoro naturalmente, però è esemplare anche di quanto è cambiato il mondo del lavoro e anche di quanto è difficile normarlo, diciamo così, dare loro norme e diritti o no?
3: Assolutamente sì, il fatto è che il lavoro si è non solo spersonalizzato ma anche disumanizzato, perché come anche racconta bene questo libro del quale parliamo, e una volta avevi il rapporto col tuo caposquadra, avevi il rapporto con magari anche il padrone, e c'era un rapporto da persona a persona. Oggi questo non c'è più, perché tutto è deciso. Questi operai di Glovo, questi i riders, non hanno nessuno con cui parlare, non hanno nessuno a cui esporre un loro problema personale, perché tutto è regolato da un algoritmo. E questo ci dà anche un'idea delle conseguenze che possono derivare da un uso sempre più spinto dell'intelligenza artificiale, che spersonalizza tutti i rapporti. E quindi, e poi secondo me l'episodio è la dimostrazione

0: dimostrazione, una volta di più, se ce ne fosse ancora bisogno, e lo dico da economista, sapendo che gli economisti sono normalmente contrari a imporre dei minimi salariali, io dico che questa è la dimostrazione che ci vuole in Italia un salario minimo, perché altrimenti dietro il paravento dell'algoritmo si finisce per pagare un salario che non è accettabile.
1: 3-4 euro ora. Com'era il mondo di ieri? Guardate queste immagini.
2: Entro in fabbrica alle ore 7:30 del mattino e timbro la cartolina a 7:45, l'ora in cui prendo il lavoro. Sono un operaio tornitore di prima categoria.
3: Giuseppe Gerbo lavora nel reparto dei torni. Sono grandi torni che permettono lavori complicati per i quali prima ci voleva molto più tempo. Gerbo e la sua macchina. Da 10 anni insieme. Soli. 8 ore al giorno. Fanno 20.000 ore.
2: A mezzogiorno si smette di lavorare, si va su nel refettorio e si fa il pranzo. Abbiamo lo scaldarancio dove portiamo al mattino appena arrivati la vivandiera a scaldare nello scaldarancio. Nella fabbrica abbiamo il refettorio abbastanza bello, e con tutti gli altri compagni di lavoro sulle apposite tavole adibite per noi.
1: Nicolò, tu nel tuo libro racconti gli operai di ieri e gli operai di oggi. L'ambivalenza di quel lavoro è evidente anche da queste immagini, cioè delle giornate spesso tutto il giorno al tornio, facendo la stessa attività, quasi feroce, sembra un ambiente che è quasi militare, e però dava anche identità.
4: Certo, questa era la fabbrica della promessa, cioè arrivavi, ti spaccavi la schiena, lavoravi duramente, si chiamava veramente la Feroce, veniva chiamata così la fabbrica di Mirafiori. Era una fabbrica molto dura, anche militarizzata per certi versi fino a un certo periodo, quello delle lotte sindacali degli anni 70, ma in cambio avevi questo sogno realizzato, che in cambio della tua fatica i tuoi figli sarebbero stati meglio di te. Avevi l'idea di un futuro, di un progresso. Molti di quegli operai raccontano, ritorno a casa nei paesi di origine, nel Veneto, in Puglia, con la loro utilitaria che potevano permettersi, perché quello era un tempo in cui lo stipendio di un operaio ti permetteva di comprare un'utilitaria, come uno dei momenti più felici della loro vita. Una anziana operaia mi ha detto: cantavamo fuori dai finestrini di felicità. Era il momento in cui tu realizzavi l'idea di avercela fatta, soprattutto per te stesso, ma ancora di più per i tuoi figli. Cosa sta succedendo? Che questi nuovi operai, gli ultimi operai, sono i primi che vanno in pensione più poveri dei loro genitori. Si è spezzato questo incantesimo, questa promessa, non è più valida.
1: Ora ne parleremo anche sulla questione dei salari, degli stipendi di figli e genitori con la professoressa Fornero, però per far capire che cos'è oggi l'eredità della Fiat di quella stagione, diamo dei numeri che rubo al tuo libro, peraltro, Nicolò.
4: Certo.
1: C'erano 60.000 operai a Mirafiori, ma l'indotto arrivava, se non sbaglio, quasi a un milione di persone.
4: Sì.
1: Oggi a Mirafiori lavorano 4.000 persone.
4: 4.000 operai.
1: 4.000 operai. Più, sì. E l'indotto sarà ridottissimo.
4: Molto. 150.000 persone hanno perso il lavoro negli ultimi anni.
1: E questo discorso vale per tutte le fabbriche ex Fiat, FCA, attuali d'Italia, anzi Stellantis, attuali d'Italia. Guardate quelle promesse e anche il presente a Termoli.
5: La Fiat Uno ha adottato il nuovo motore Fire 1000. È la novità più importante che riguarda tutta la gamma della Uno, il modello dei primati. Il motore Fire 1000 viene costruito nel modernissimo stabilimento di Termoli, in provincia di Campobasso.
6: Era il 1985 e la RAI celebrava così la 1, il modello più venduto di utilitaria in Europa. Il suo nuovo motore, il Fire 1000, e lo stabilimento che lo costruiva, in grado di produrre fino a 3.000 motori al giorno grazie a una delle linee produttive più all'avanguardia di tutto il continente. Il nuovo millennio però non ha mantenuto le promesse. Lo stabilimento dal 2019 ha tagliato più di 600 posti di lavoro, ha aumentato enormemente le ore di cassa integrazione e programmato nuovi esuberi. E oggi, al cambio di turno, il viale dedicato a Gianni Agnelli si presenta così.
1: Nicolò, è quel declino nelle parole di tutte le persone che ha intervistato, si sente?
4: Ma certo, io credo molto alla teoria delle finestre rotte, che si usa in genere in ambito
1: Securitario.
4: Securitario, ma se tu vedi che nella fabbrica le finestre attorno a te non vengono riparate, se crescono le piante tropicali, se restano i segni sul pavimento di un macchinario che non torna più, se invece di aggiustare un robot chiamano un lavoratore trasportista che farà la parte che doveva fare il robot, tu hai l'idea che quello che stai facendo ha perso di senso soprattutto per chi te lo chiede. E quindi perdi senso tu. Un amico caro mi ha detto che secondo lui questo è un libro sulla perdita dei padri, sull'essere orfani. Io ci credo abbastanza. Cioè questi operai, gli ultimi operai di quel mondo di prima, che comunque avevano lottato e avevano ottenuto la mensa, i diritti, a differenza dei rider che sono il mondo nuovo, cioè un mondo ancora peggiore, questi operai si trovano semplicemente soli di fronte al fatto che quello che fanno, il prodotto, la manifattura, la cura per le cose, non c'è più intorno a loro. Ed è molto difficile mantenere un senso se tutto intorno a poco si sfarina. E questa è la situazione di Mirafiori, un gigantesco, enorme animale morente dove, attraversato da poche persone, c'erano 37 porte a Mirafiori, 20 km di gallerie sotterranee. E adesso per andare a lavorare nel tuo reparto ci metti 25 minuti perché hanno chiuso tutto, gli spogliatoi, i bagni. E quando vedi un operaio sul tram con la tuta, non è una bella cosa, è semplicemente che non aveva tempo di stare 30 minuti a attraversare quel posto vuoto per andare a cambiarsi.
1: Professoressa, lei è un economista e piemontese, la storia della sua città, Torino, e della Fiat la conosce benissimo. E allora le faccio una domanda che, diciamo, impone una lettura realistica di quello che è accaduto. È la globalizzazione che ha portato a questo, professoressa?
0: Beh, mi sembra che potrebbe essere consolatorio, ma anche troppo facile dire sì, ha ragione. Consolatorio perché invochi qualche fenomeno esogeno, esterno e comunque alla tua responsabilità. Al tempo stesso, quindi dici, era così, non potevamo fare diversamente. E al tempo stesso è semplicistico perché nelle trasformazioni, io non sono un'esperta di economia industriale e proprio l'altro giorno a Torino abbiamo parlato in un convegno di reindustrializzazione e possibilità di reindustrializzazione del paese, ma è chiaro che la perdita di importanza dell'industria è anche impoverimento e ci sono tante responsabilità. Quando il fenomeno è così ampio, quando tocca così tante persone, non puoi dire che c'è una causa unica. Noi, gli stessi operai dei quali che qui parlano e parlano con un linguaggio, quello che più mi ha toccato di questo libro è proprio il modo di parlare che mi ha portata indietro di decenni. Quando io bambina questi discorsi li ascoltavo, magari in piemontese, o perché si parlava ancora molto il dialetto e non c'era poi il fatto che venissero da tante regioni ha reso necessario adottare la lingua italiana, ma i discorsi erano fatti con questa chiarezza, con questo sciabolate, frasi che ti dicono tutto senza fronzoli in un momento e ti descrivono l'essenza delle cose. È chiaro che le responsabilità, lo dicevo, sono di tanti, ci sono forse anche la politica dell'aiuto, perché la Fiat è stata molto aiutata, sì. E la politica dell'aiuto, aiutare sempre tutti, senza magari molti controlli su quello che si fa, alla fine non obbliga a ridefinire una strategia industriale. Io non so descrivere quali errori sono stati
1: fatti. Guardi, professoressa, la interrompo perché su questo c'è uno spartiacque, un passaggio che viene considerato da alcuni il salvataggio almeno momentaneo, Niccolò, della storia della Fiat, parlo di Sergio Marchionne, e di quel referendum del 2011 che impose agli operai, che spaccò la comunità operaia, e qualcun altro che dice no, invece no, è quello che poi ha avviato, diciamo, come un esecutore testamentario. Riguardiamo quei momenti.
7: bisogna alzarsi alle 5 di mattino, non mangiare e aspettare fino a 1:30, dopo 8 ore di catene montaggio, e poi dire se qualcuno ce la fa. Poi se mai nell'accordo dice tu no, oggi non mangi, fai straordinario e non ti puoi rifiutare.
8: Se devi essere...

0: essere a disposizione dell'impresa anche nei tuoi weekend e non puoi occuparti dei tuoi affetti, dei tuoi figli se sei separato o separata, non puoi accudire i genitori anziani con gli altri tuoi familiari, questo diventa un problema che intacca la libertà.
1: Dove andiamo? Dove andiamo? Se andiamo tutti là in Albania?
2: Ma lei crede che se non fa l'investimento andiamo...
1: Ah, questo è un futuro che dobbiamo vedere noi.
2: Bene.
1: Poi.
2: Ha ragione.
1: Perché allora diamo le legnate?
2: Perché togliere i diritti? Perché
1: nessuno dice togliere i diritti.
2: Lei dice?
1: Direi di no.
2: Allora faccia così, se non è vero quello che c'è scritto qua ci denunci. Poi,
3: meglio non morire subito e tentare di sopravvivere.
4: Non voglio fare lo schiavo io. Lei mi sa che la faccia di uno che ha lavorato poco, se no non parlava così.
5: Ne parli molto di Niccolò, no? Perché sì.
6: Si spaccarono. Il problema è che adesso sono tutti insieme, sia quelli che avevano creduto, sia quelli che non ci hanno creduto, e sono tutti di fronte allo stesso esito. Il sogno americano non si è avverato e sicuramente i motivi sono tanti di questa situazione. Però la Topolino, quella cantata da Paolo Conte, la Topolino Amaranto, che era il simbolo del boom industriale, oggi viene prodotta in Marocco da operai che guadagnano 389 euro al mese e i furgoni come lo Scudo in Algeria a 250 euro al mese. Quindi credo che molto sarcasticamente e amaramente si potrebbe dire è la globalizzazione, bellezza. Ecco, io credo che lì qualcosa sia stato veramente sbagliato, qualcosa è andato storto, si potrebbe dire. Sul referendum c'è stata una grandissima spaccatura, 54 per il sì, 46 per il no, chiedevano più elasticità negli orari, meno diritti sindacali, meno pause per andare in bagno. Questa cosa l'hanno ottenuta in cambio di una sicurezza nel futuro, in cambio di una fabbrica più grande, più internazionale. Solo che da 15 anni quegli stessi operai spaccati sono in cassa integrazione praticamente sempre. E ho verificato che la prima cassa integrazione a Mirafiori è stata firmata nel 1974. Sono 52 anni di cassa integrazione. E questo ha anche a che vedere col rapporto che hai, con la riconoscenza, col paese in cui vivi e anche con la gratitudine dell'immensa fortuna che quegli operai hanno prodotto per te.
5: Ovviamente tra poco sentiremo anche la professoressa Fornero su questo, sul ruolo di Marchionne, però prima volevamo farvi vedere un'altra storia che rimanda al declino di una fabbrica di enorme qualità mondiale che c'era in Italia, in particolare a Roma, la Technicolor sulla Tiburtina, che è stato raccontato in un romanzo di uno degli scrittori insomma, più importanti del nostro paese, che è Christian Raimo.
7: Questo è un luogo che sta in mezzo alla Roma più industriale, effettivamente periferica, si sentono i rumori delle macchine, ci sono dei bingo dall'altra parte della strada, questo diventerà un concessionario, ma questo è stato un luogo mitico. La Technicolor è stata la più importante industria del pianeta che si occupava di sviluppo e stampa dei film, ha lavorato soprattutto sulla pellicola. E nel libro che ho scritto racconto la storia di mio padre che ha lavorato qui come operaio specializzato, poi come tecnico, poi come quadro e poi come dirigente. Mio padre è morto nel 2009 e questo stabilimento ha chiuso nel 2013. Poi la Technicolor ha chiuso effettivamente nel mondo nel 2025. Questo libro è tante cose, ma è anche il racconto di quella che definirei l'aristocrazia operaia, questa classe operaia così intelligente, così colta e anche, come dire, con una coscienza collettiva, relazionale, affettiva, comune. Spesso il racconto degli operai, il racconto dei dirigenti, il racconto dei quadri, il racconto del lavoro si perde come poi si perdono anche questi luoghi. Qui c'erano le fabbriche dello spazio, dell'elettronica, la chimica. Mio padre ha cominciato a lavorare alla Technicolor come studente lavoratore e dentro l'azienda c'era una vera e propria formazione professionale di alto livello. Quando penso appunto ai sogni dei miei ragazzi, ai desideri dei miei ragazzi, in realtà spesso quei sogni e desideri sono già tarati al fatto che quello che faranno, come dire, nel migliore dei casi forse un po' realizzerà le loro vite, ma sicuramente non sarà un grande sogno collettivo. Quello che invece ho provato a raccontare era che effettivamente il sogno del lavoro spesso è un sogno collettivo, di poter cambiare la condizione generale di un paese e addirittura qui con la Technicolor di poter cambiare l'immaginario di un pianeta. Il nero di Apocalypse Now, il rosso di Suspiria, noi addirittura oggi ce lo sogniamo. C'era una volta in America, o c'eravamo tanto amati, fanno parte del modo in cui abbiamo imparato a innamorarci o magari appunto a rimpiangere un amore perduto.
5: Il riferimento che faceva Christian Raimo naturalmente era ai suoi ragazzi, perché lui è un insegnante. Professoressa Fornero, ci sarebbero mille cose da dire, se vuole toccare almeno il punto di Marchionne, anche l'idea appunto della crisi di molti settori industriali del nostro paese, che non significa la crisi del paese, perché, ripeto, l'Italia resta un forte paese manifatturiero, giusto?
8: Sì, sicuramente deve porsi il problema della caduta della produzione industriale, dell'avanzamento dei servizi di bassa qualità, basso valore aggiunto e bassi salari. Questo per non dire, noi non possiamo continuare a dire siamo un grande paese industriale e nel frattempo anno dopo anno perdere produzione industriale, anche perché il mondo si sta facendo sempre più duro, non solo con i dazi ma anche con queste guerre che ci sono. Detto questo, Marchionne, io ho avuto qualche occasione per conoscere Marchionne. Io credo che lui avesse veramente un'idea dell'industria e di come salvare la Fiat. Era durissimo come persona, era duro con sé ed era duro con gli altri, però la visione ce l'aveva. Io credo che nel contrasto, nella lotta che c'è stata, ci fosse anche, come dire, rispetto per la persona, perché si capiva che partiva da punti di vista diversi, magari opposti, ma che aveva l'obiettivo di salvare la grande fabbrica. Dall'altra parte è chiaro che i problemi c'erano, la perdita di quello che sembravano diritti acquisiti, questi sì, magari più di altri che derivano da promesse politiche fatte senza pensare al futuro, ma diritti che hanno rilevanza per il lavoro e la condizione del lavoratore, la sensazione di perdere questi diritti ha portato a questo contrasto durissimo, a questa rottura. Quelli che sono venuti dopo, secondo me la visione
5: che aveva Marchionne non
8: l'impresa da salvare, non credo che l'abbiano avuta, quindi c'è stata
5: penso anch'io. Alice?
9: Allora, io vi porto nel sito dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che ha sede a Roma e che conserva, tutela e valorizza uno dei più importanti patrimoni audiovisivi dedicati alla storia sociale, politica e del lavoro in Italia. È nato alla fine degli anni 70 da un primo presidente, fu Cesare Zavattini, e poi per tantissimi anni la fondatrice Paola Scarnati ne ha guidato la direzione. È anche un centro che produce cultura, perché produce attività come fa ricerca, formazione, quindi è un centro molto attivo che propone anche dei percorsi tematici nella nostra storia sociale, quindi qui ne vediamo alcuni: il Sud Italia, le donne, la politica e il sindacalismo, il lavoro e i diritti, la scuola e l'educazione, la guerra e la resistenza, Roma, viaggio nel Novecento, quindi è un patrimonio importante anche per chi, per esempio, per gli insegnanti o per tutti coloro che cercano immagini e sanno che qui le possono trovare, acquistare, guardare. Pensate che ci sono 10.000 documenti filmati, quindi 10.000 video, 2.000 documenti audio, 15.000 carte e 100.000 fotografie. Quindi è un patrimonio immenso, di cui dobbiamo essere anche orgogliosi.
5: Sì, che credo valga la pena, tra l'altro, visitare sulla rete e guardare almeno alcuni di questi video. Chiudiamo con un filmato su una... momento, una giornata, siamo nel 2003, molto presente nell'ultimo operaio.
10: Io sono un giovane, un giorno dovrò lavorare. Non voglio lavorare con la paura che il mio datore di lavoro mi licenzi senza un motivo ben preciso.
11: Che cosa l'ha spinta oggi a venire qua in piazza?
12: Una battaglia di civiltà, di difesa dei diritti dei lavoratori, di non essere licenziata senza

0: giusta causa. Come un...
1: È una conquista che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni per il lavoro.
2: Quindi
1: non è giusto cancellare tutto quello che...

0: Per me è stato come il crollo di una diga. Io immagino che ci fossero delle intenzioni nobili, ma il risultato è quell'ossimoro che ripetiamo continuamente: lavoratori poveri. La quantità di lavoratori poveri è aumentata a dismisura, di contratti e di persone che non possono, di contratti inconsistenti che non permettono alle persone di guardare al futuro. Io vedo che dalla crisi del 2009 la crisi della denatalità sono esattamente in parallelo, cioè un poliziotto è un lavoratore povero se divorzia, un insegnante è un lavoratore povero, un operaio in cassa integrazione va da 1.500 a 1.000 e l'Italia è fatta da lavoratori poveri e alcuni sono garantiti e altri purtroppo dopo quella riforma sono dentro lo stesso posto di lavoro con condizioni ribassate, creando all'interno dello stesso identico luogo di lavoro lavoratori di serie A, di serie B e di serie C. La situazione secondo me è diventata così dura come adesso, proprio perché si è tolto la sacralità del lavoro e quel diritto che gli operai nel 70, 71, 73 hanno conquistato, cioè avevano conquistato persino le 150 ore di studio, 4 settimane di ferie, l'aumento. Quello è il mondo di prima. I rider sono il mondo nuovo e anche questo genere di intendere i giovani lavoratori, cioè persone che possono essere richiamate di anno in anno a un nuovo contratto. Ti provo, ti provo, ti provo. Come si fa a immaginare un futuro se continui ad avere un contratto a termine?
1: Ti faccio un'ultima domanda, Niccolò, perché c'è anche il privato in questo libro, la dimensione della famiglia, della festa.
0: Certo.
1: E pochi secondi, però c'è un elogio di alcuni sindacalisti che davvero hanno speso tutta la loro vita per i diritti degli altri.
0: Quello che manca è purtroppo anche questo, la politica e il sindacato. Forse anche il giornalismo per certi versi. Loro avevano questo amore per un padre che si chiamava Pasquale Lo Iacono, che era uno che era sempre presente, per ogni problema era lì. E dava quella dimensione che è la diversità maggiore tra il presente e il passato, del noi. Loro ragionavano sempre in termini di noi, pensavano di poter cambiare la propria vita insieme alla vita degli altri. Adesso siamo nel tempo dell'io assoluto, della solitudine. È proprio questo che il lato più struggente per me è di vedere andare via un mondo in cui il noi era al centro di tutto e quel sindacalista lo rappresentava perché era lì per ascoltare.
1: Noi ringraziamo molto per queste riflessioni Niccolò Zancane e Elsa Fornero. Professoressa, grazie per essere stata con noi, ci rivediamo presto, speriamo. E Niccolò, grazie
0: Grazie mille a
1: naturalmente.
0: voi.
1: Niccolò ha scritto, Niccolò Zancan, L'ultimo operaio, canto finale della grande fabbrica, pubblicato da Einaudi. Insomma, abbiamo sfiorato, toccato solo alcuni degli aspetti raccontati in questo libro, che sembra un poema, tra l'altro, è un poema delicato e molto doloroso, in cui, come provava a dire, c'è anche la dimensione privata delle operaie e degli operai. Nicolò, a presto. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E con quante storie ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: Con gli occhiali da sole firmati Freddi.
5: Nuovo!
4: Bonolis e la ex, insieme per sempre.
5: Nuovo!
4: Dopo Temptation, Giovanni è una star.
5: Nuovo!
4: De Martino e i Sirenetti dell'estate.
5: Nuovo!
4: Amori VIP, Blasi, Marcuzzi, Favino. In più, Cucina Mia, i menù dell'estate freschi e leggeri. Nuovo, con Cucina Mia o con gli occhiali da sole Freddi.
6: A me piace mangiar bene.

0: oggi a passate presente parlando di Woodstock, Ferragosto 1969, il concerto del secolo tra spettacolo, cultura, ma anche politica. Ma vediamo prima i momenti salienti di questa storia.
1: 14 gennaio 1967. Al Golden Gate Park di San Francisco si svolge lo Human Being.

0: Cocaina, enorme raduno hippie che tra musica e sostanze stupefacenti dà il via alla cosiddetta Summer of Love. 15 agosto 1969. Circa 400.000 giovani si riversano nei terreni che circondano una piccola località di campagna nello stato di New York. Ha inizio il leggendario concerto di Woodstock. 6 dicembre 1969. Un imponente raduno musicale nel nord della California viene funestato dalla morte di un giovane afroamericano accoltellato da una banda di motociclisti ai quali era stato affidato il servizio d'ordine.
1: 'Di Woodstock parliamo col professor Ferdinando Fasce. Professore, io considero l'anno centrale di questo incrocio fra musica, spettacolo, cultura e politica, controcultura, così il 67, un anno, lo vedremo poi nel filmato, molto particolare. Ma allora, perché lo definiamo il concerto del secolo, Woodstock? Perché fu la fine di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo, uno spartiacque, perché?
2: Perché raccolse le energie, le tensioni, le speranze che si erano accumulate nel corso degli anni 60 nella controcultura giovanile e le riassunse in una maniera che non si era data prima e non si è data in seguito. 500.000 persone riunite a convivere pacificamente attorno a musica, sballo e così via, beh, è un fatto decisamente unico per molti versi.
1: E allora vediamolo, entriamo col primo capitolo della nostra storia, Summer of Love, e lo vediamo guidati da Emanuela Lucchetti.
3: Il leggendario concerto di Woodstock è considerato l'apogeo della controcultura hippie, movimento di contestazione giovanile nato in California alla fine degli anni 60 e diffuso in tutto il mondo come grande fenomeno di costume. Un fenomeno preannunciato in America negli anni 50 dagli scrittori della Beat Generation, che si erano ribellati ai valori della Greatest Generation, quella che aveva sconfitto il nazismo e il fascismo nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Poi erano nati il movimento Students for a Democratic Society e il Free Speech Movement all'Università di Berkeley. Sullo sfondo la mobilitazione per i diritti civili, la marcia su Washington, le proteste contro la guerra in Vietnam. In tutte queste iniziative protagonista è la musica, il principale strumento di aggregazione giovanile, simbolo ormai codificato del ribellismo delle nuove generazioni. Dal rhythm and blues afroamericano fino al rock and roll, ogni cambiamento sociale nell'America del dopoguerra è accompagnato da una nuova tendenza musicale.
0: Il 14 gennaio del 1967 il Golden Gate Park, enorme parco cittadino di San Francisco, capitale mondiale del movimento hippie, ospita lo Human Be-In, un evento considerato il primo vero festival rock della storia che mescola musica, poesia e psichedelia. Accorsi per ascoltare le canzoni dei Grateful Dead, Jefferson Airplane e molti altri, almeno 30.000 giovani si lasciano incantare dalle parole del guru della Beat Generation, Allen Ginsberg, e dal profeta della droga lisergica, Timothy Leary, che esalta la folla con il famoso discorso Turn on, tune in, drop out. Accendete il cervello, mettetevi in connessione col mondo e abbandonate tutte le cose inutili. Musica, raduni e rivendicazioni sociali sono ormai un tutt'uno. Con la guerra in Vietnam che continua a mietere vittime e le manifestazioni pacifiste che richiamano folle sempre più oceaniche, la frattura tra le masse giovanili e l'ordine costituito arriva a compimento. A giugno, sempre in California, il rituale si replica al Festival di Monterey, dove accorrono circa 200.000 giovani per ascoltare alcuni dei futuri protagonisti di Woodstock, a partire da Jimi Hendrix. Con l'arrivo dell'estate, frotte di ragazzi confluiscono nel quartiere di San Francisco, all'incrocio tra le strade 8 e Ashbury, per salutare l'inizio della Summer of Love, una cerimonia di iniziazione generazionale celebrata nelle comuni hippie, dove sorgono laboratori spontanei e vengono sperimentati modelli di vita alternativi in fatto di relazioni sessuali, spiritualità, alimentazione e abbigliamento. Ovunque dilaga l'utilizzo delle droghe come strumento per aprire la mente.

0: Il movimento dei digger, l'espressione più politicizzata di quella stagione, apre i free store, negozietti dove è possibile scambiare merci senza utilizzo di denaro, e allestisce ambulatori dove i malati possono ricevere cure gratuite. Oltre al divertimento, dunque, la Summer of Love propone un modello di società alternativa e contrapposta a quella tradizionale americana, basata sul successo individuale, sulla proprietà privata e sul consumo. Nella sola San Francisco sono almeno 100.000 i ragazzi che partecipano all'esperimento e il fenomeno si allarga presto al resto del paese. Il 6 ottobre del 1967 i promotori di San Francisco imbastiscono una sorta di funerale per decretare la fine della Summer of Love. Un'azione simbolica, rivolta soprattutto ai media che avevano preso di mira il movimento per dire di spostare altrove la loro attenzione. Ma la scintilla californiana ha acceso un incendio destinato a propagarsi in tutta l'America e oltre. La strada verso le rivolte studentesche del 1968 e verso il grande raduno di Woodstock nel 1969 è ormai spianata.
1: E questo, professor Fasce, è il punto, quello che fissava il filmato. Altro che 68, la vera esplosione della controcultura non violenta che mescolava le canzoni, ovviamente, che la fanno da protagonista, ma anche un modo di vita irripetibile, perché non c'era mai stato in nessun secolo e dopo di allora non c'è mai più stato nei decenni successivi, fu quella del 67.
2: Sì, lei dice giustamente irripetibile, anche se tutto questo si muove sull'onda di qualcosa che era comparso in realtà già nel primo Novecento, soprattutto a San Francisco e a New York. Ci sono delle avanguardie nel Greenwich Village e a San Francisco che cominciano a parlare di vita alternativa. Sono quelli che poi finiranno da New York a Santa Fe, ecco, George O'Keefe, per esempio.
1: Sì. Insomma, ecco. E producono anche eventi che coinvolgono, diciamo, delle masse di giovani?
2: Assolutamente no. Questa è la grande differenza. Ecco, quindi la grande differenza è il fatto che nel frattempo i giovani si sono massificati. Ecco, sono diventati una realtà consistente sotto tutti i profili, anche sotto il profilo della possibilità di consumo, la presenza scolastica e così via. E questo fa effettivamente la differenza rispetto alle esperienze passate. Ecco.
1: E chi sono in quel momento, diciamo, i personaggi simbolo? È già Bob Dylan, John Baez, sono questi? O sono quelli, i loro predecessori?
2: Per certi versi una combinazione di entrambi, perché noi ad esempio troviamo Allen Ginsberg, il grande poeta, che è molto vicino a Dylan. Dylan è fortemente influenzato da Ginsberg a questo punto, anche se è indubbio che sono i giovani, Dylan, John Baez, rappresentanti del movimento studentesco, Tom Hayden ad esempio, sì. Ecco, che è uno degli autori del famoso manifesto di Port Huron del 1962, che è la prima grande affermazione della presenza degli studenti sulla scena nazionale.
1: Sullo sfondo la rivolta contro la guerra del Vietnam, la rivolta degli afroamericani e anche le prime grandi manifestazioni per i diritti, quindi un fenomeno che i giornali cominciano a guardare come un fenomeno politico.
2: Assolutamente, e come un fenomeno che ridefinisce per certi versi la politica, perché porta il privato, porta la vita quotidiana dentro la politica, come poi riassumerà la femminista Carol Hennish con la formula il personale politico giusto nel 1969. Ecco.
1: Ma c'è qualche personaggio politico che... La cosa che mi colpisce, scusi se insisto, è che gran parte delle cose che lei ha citato, la controcultura beat degli anni 50, fine anni 40, 50, il politico simbolo del rinnovamento che Kennedy è precedente, e invece loro non riescono a esprimere un uomo politico che li rappresenti, mi sembra, o sbaglio?
2: Sì, direi, non c'è un vero e proprio leader. Non bisogna dimenticare che la parola d'ordine è anche un po' siamo tutti leader, c'è una collegialità, sì. Insomma, ecco. Però ci sono figure appunto come...
1: Però anche il 68 dirà siamo tutti leader, ma poi c'era Rudy Dutschke, che Daniel Cohn-Bendit, Mario Capanna in Italia, insomma, avrà i leader, loro non ce l'hanno.
2: Beh, ci sono figure, ho citato Hayden, sì. Salvo a Berkeley, c'è qualche figura che emerge, ma direi meno.

0: di quanto accada in Europa, lo spirito della presenza collettiva.
1: Cioè, diverso della... il 67 dal 68. Il 67, per esempio, non ha episodi di violenza di nessun tipo.
0: Direi assolutamente di no, in realtà i primi episodi di violenza sono quelli che riguardano l'uccisione di Martin Luther King e poi di Robert Kennedy, insomma, ecco.
1: Quindi che sono
0: assolutamente
1: successivi.
0: Che non partono dai movimenti, ecco.
1: E allora entriamo nel secondo capitolo dove vediamo questi giorni di pace e musica, sempre guidati da Emanuele Lucchetti.
2: Tre giorni di pace e musica. Così recita il fortunato slogan coniato dagli organizzatori di Woodstock. Sono quattro i protagonisti dell'impresa. John Roberts e Joel Rosenman hanno poco a che fare con la cultura hippie e con la musica. Il primo è un giovane ricco ereditiere, l'altro un suo partner in affari. Insieme pubblicano un annuncio sul giornale in cui si dichiarano disponibili a finanziare nuove idee di business. L'offerta è raccolta da Michael Lang, 23enne, figlio dei fiori e manager di gruppi rock sconosciuti, che si è messo in società con Artie Cornfield, collega e coetaneo già inserito nel settore discografico. I due vogliono aprire un loro studio di registrazione a Woodstock, cittadina dello stato di New York, già divenuta un piccolo santuario della musica per via della frequentazione di artisti del calibro di Bob Dylan. Woodstock nasce così, in un modo meno poetico di quello che si potrebbe pensare, un concerto finanziato da ricchi capitalisti per avviare con i proventi un'impresa discografica. Ma le cose andranno diversamente e l'esito, come sappiamo, sarà grandioso.

0: L'organizzazione del Festival di Woodstock si rivela tutt'altro che perfetta. A fronte dei 50.000 spettatori previsti, nei primi giorni si vendono già 150.000 tagliandi. La situazione precipita ancor prima del 15 agosto, la data di apertura prevista. Dopo due cambi di location, i prati che circondano la vicina località di Bethel, messi a disposizione da un allevatore di zona per ospitare il concerto, sono presi d'assalto da torme di hippie che arrivano con tutti i mezzi. Mancano il tempo e le capacità organizzative per costruire le recinzioni, le biglietterie e i servizi igienici. L'evento, per evitare pericolosi problemi di ordine pubblico, diventa così ad accesso libero. Alla fine, secondo le stime più attendibili, saranno almeno 400.000 i partecipanti. I grandi giornali sono sul piede di guerra e invitano i propri corrispondenti a inviare resoconti spietati per affondare il mito della cultura hippie. Ma incredibilmente quasi tutto fila liscio. Non ci sono risse né saccheggi e i problemi di ordine pubblico sono ridotti al minimo. Per paradosso, a causa dell'enorme ingorgo provocato dall'affluenza, i musicisti vengono trasportati a destinazione con elicotteri militari. Di fatto, l'esercito accorre in aiuto di un festival nato per manifestare contro la guerra. Il palco, dotato di un sistema di amplificazione senza precedenti, viene montato al centro di una specie di conca naturale che degrada fino ad uno stagno, preso d'assalto dal pubblico. Alla fine, la musica prende il via quasi in orario. Visto il ritardo accumulato dalle star principali, a rompere il ghiaccio è chiamato Richie Havens, un artista afroamericano ancora poco noto al grande pubblico, che si presenta con una chitarra acustica e un caffetano arancione. La sua Freedom, improvvisata lì per lì, diventerà un cavallo di battaglia e uno dei simboli di quella stagione. Dopo di lui, una sequela di 32 musicisti, tra i quali spiccano mostri sacri della musica rock: John Baez, Santana, Kenneth Heath, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker e Jimi Hendrix, che chiude il concerto con una versione distorta e provocatoria dell'inno americano. Una colonna sonora memorabile, ma sin dal primo bilancio è chiaro a tutti che il vero protagonista di Woodstock è stato il pubblico. Centinaia di migliaia di persone hanno convissuto pacificamente per giorni accampate nei prati o nei boschi intorno al palco. Pace e musica, come recitava lo slogan, e anche amore manifestato in ogni forma.
1: Lei prima, professor Fascia, citava il 68 come anno in cui invece le cose andarono diversamente. Ci furono scontri con la polizia anche nel 69. Come mai tutto andò liscio a Woodstock? Come incredibile, una tale massa di persone nell'anno più infuocato, uno degli anni più infuocati della storia del Novecento, si radunano e tutto va liscio. Com'è possibile?
2: Beh, io credo che, è una domanda molto complicata, credo che una possibile risposta sia questa. In realtà a Woodstock si raccolgono alcune delle migliori energie, risorse e capacità proprio anche tecniche sviluppate dagli anni 60. Cioè ci sono i migliori tecnici della presa in diretta, del suono, che infatti cambiano proprio con Woodstock, cambia il modo di sentire. Ecco. Ci sono informatici, ci sono esperti di organizzazione. Ecco, quindi credo che lì davvero si sia concentrato quello che era il meglio delle risorse e delle energie giovanili, anche tecniche proprio, dell'epoca.
1: Ecco, tutte queste risorse tecniche, da quello che ho letto nella storia di Woodstock, furono organizzate in un motel, Gianmarco da Stolto, l'Hotel El Monaco, un motel, mi sembra impossibile, è vera questa storia?
3: Sì, sì, il Motel El Monaco è il centro direttivo del festival e i proprietari di questo motel sono i genitori di Elliot Tiber, un giovane ragazzo che nel luglio del 69 torna da New York City a White Lake, questa piccola località a nord della Grande Mela. E per attrarre i turisti è previsto un concerto di musica da camera, ma Elliot sa che non sarà sufficiente per risollevare, diciamo, la sorte economica dell'attività familiare. Quindi nel momento in cui legge sul giornale che gli abitanti della cittadina di Wallkill hanno rifiutato il permesso agli organizzatori del festival di Woodstock, telefona a Michael Lang e propone i suoi terreni. Questi saranno poi insufficienti, quindi bisognerà coinvolgere un altro allevatore della zona, ma comunque sia, appunto, il motel dei suoi genitori diventa il centro direttivo e, indipendentemente da tutto ciò, ritengo molto interessante sottolineare come appunto questi terreni siano stati individuati a poche settimane dall'inizio dell'evento, che è stato organizzato proprio sulla base di quel permesso del concerto di musica da camera che Tyler aveva.
1: Gianmarco Dalla Sotto ha detto una cosa che è centrale di questa puntata. Nessuno prevedeva che la cosa prendesse quelle dimensioni. Tutto è nato con una serie di casualità che testimoniano anche la bontà di quella generazione. Insomma, poi le cose sarebbero complicate, ma non per colpa loro. Senta, perché prende il nome di Woodstock e non del posto dove effettivamente si svolse?
2: Perché in origine si doveva tenere a Woodstock, che sta circa un'ora e venti d'auto da Bethel, dove poi in effetti si svolge, ma c'è una reazione della popolazione locale che è preoccupata dell'arrivo degli hippies e che possano mettere a ferro e fuoco, così dicono i ben pensanti.
1: Perché gli hippies avevano mai messo a ferro e fuoco?
2: Assolutamente no. Allora, ma quelle sono queste forme, diciamo, un po' di
1: perché erano i drogati.
2: Sì, di panico collettivo, insomma.
1: Il sesso, cos'è che faceva paura?
2: Sì, la preoccupazione.
1: No, sa perché le faccio questa domanda? Sì. Perché ho visto che anche i giornali, tutti, compresi quelli, avevano un atteggiamento antipatizzante. Tutti mandarono l'inviato, ma non erano allegri come saremmo oggi nel descrivere.
2: Assolutamente. Hanno poi anche una reazione, non bisogna dimenticarlo, che in parte cambia. Il New York Times è esemplare in questo senso, fa un articolo nel quale dice incubo nelle colline e poi il giorno dopo dice in realtà fenomeno di innocenza e così via. Ecco. Io, per ritornare al discorso che facevamo prima, sottolineerei come a Woodstock è come se si mettessero in pratica tutte le elaborazioni di giovani e non giovani intorno alla possibilità di organizzare le cose in maniera orizzontale, cioè con una forte collaborazione, una forte collegialità di tutti i saperi e tutte le conoscenze. Questo, secondo me, è davvero il segreto di quell'esperienza.
1: E perché non lo si è fatto sempre dopo?
2: Perché
1: ha avuto un tale successo che...
2: Giusta l'osservazione, ma in realtà le strutture organizzative, ad esempio quelle delle grandi imprese, hanno solo in parte assorbito questo. In realtà l'idea del controllo gerarchico, del controllo dall'alto, del fatto che la macchina dovesse avere delle chiaramente individuate responsabilità, ha finito per prevalere.
1: Credo che a vostro che nessuno guadagnò niente, guadagnarono molto poco. Il problema del dopo fu anche che ci volevano guadagnare in qualche modo a fare concerti di questo tipo.
2: Anche questo è vero. L'obiettivo del concerto, come sappiamo, da parte dei due organizzatori, insomma, è quello di raccogliere i soldi per aprire uno studio discografico di registrazione. Ecco. E poi ci sono i due finanziatori che sperano in qualche modo di trarne, ma in realtà il profitto non ci fu perché chiusero con oltre un milione, secondo alcune stime, addirittura 2 milioni di rosso, insomma. Ecco.
1: E come è possibile? Perché non c'erano biglietti, non c'era nulla, e quindi...
2: Perché venduti in gran parte in prevendita i primi 150.000 biglietti, poi di fronte al fatto che la gente era diventati 400-450.000, si aprono gli argini e si fanno entrare tutti gratuitamente, primo elemento. Secondo, perché le spese sono esorbitanti, abbiamo visto gli elicotteri, alla fine per arrivare lì bisogna usare l'elicottero, insomma, ecco, e quindi questo fa sbilancia, diciamo, tutti i budget.
1: Ecco, noi come chiave per il terzo capitolo abbiamo scelto di calcolare Woodstock, lo dico rispetto al discorso che abbiamo fatto all'inizio con il professor Fascia, come la fine di un'epoca. Vediamola, sempre guidati a Emanuela Lucchetti.
4: Nonostante la grande lezione di civiltà impartita dai ragazzi che avevano partecipato, la fine del concerto Woodstock segna l'inizio del declino del movimento hippie, la definitiva perdita della sua innocenza. Si comincia con i quasi 2 milioni di dollari di debito e le 70 cause alle quali gli organizzatori devono far fronte, Per ripianare, i diritti discografici e cinematografici vengono venduti a una grande etichetta americana, parte integrante di quel sistema commerciale contestato proprio dai Figli dei Fiori. Un tradimento da una parte, dall'altra forse è la mossa che garantisce proprio a quel festival una fama senza eguali. Il film documentario, che esce nelle sale pochi mesi dopo, nel 1971 vince il premio Oscar e fa il giro del mondo. Ma non è tutto. A spazzare via il clima di Woodstock contribuisce soprattutto il precipitare delle tensioni politiche e sociali irrisolte e la deriva di violenza che ne scaturisce non risparmia neppure il mondo della musica e della cultura hippie.
0: Pochi giorni prima dell'inizio del festival di Woodstock, dentro la villa di Los Angeles abitata dal regista Roman Polanski, si era consumata una strage in cui avevano perso la vita la moglie, l'attrice Sharon Tate, e 4 malcapitati amici. Le indagini avevano portato all'incriminazione di alcuni membri della family, ambiguo ibrido tra comune libertaria e setta esoterica capeggiata da Charles Manson, un avventuriero californiano inserito nei circoli della controcultura di zona. La speculazione dei media sulla figura dell'anticristo hippie aveva arrecato un danno permanente alla reputazione dei Figli dei Fiori. Pochi mesi dopo, il 6 dicembre 1969, ad Altamont, nel nord della California, una grande organizzazione trainata dal ritorno dei Rolling Stones negli Stati Uniti tenta di replicare il grande rito generazionale di Woodstock, allestendo un festival gratuito dove si radunano circa 300.000 persone. La sicurezza dell'evento viene affidata alla famigerata banda motociclistica degli Hells Angels, che si era schierata più volte a favore della guerra in Vietnam e contro il pacifismo. Nel clima bollente del concerto, gli angeli si rendono protagonisti di provocazioni e risse, fino al tragico epilogo che porta alla morte di un giovane afroamericano. È la nemesi di Woodstock. Pace e amore cedono il passo alle armi e alla violenza, mentre la musica si rivela un cemento insufficiente per tenere insieme una comunità così eterogenea. A sancire la fine di un'epoca arriva, nell'aprile del 1970, l'annuncio della separazione dei Beatles, ma soprattutto, nel giro di pochi mesi, un trittico di lutti che annichilisce il mondo del rock and roll. Il 18 settembre 1970 muore Jimi Hendrix e 16 giorni dopo è la volta di Janis Joplin, mentre il 3 luglio 1971 si spegne a Parigi la stella di Jim Morrison. A rendere più tragica la loro fine sono i motivi del decesso, in tutti e tre i casi riconducibili all'abuso di quelle stesse sostanze stupefacenti che avrebbero dovuto liberarne le menti. Nel frattempo, anche lo scontro sociale per la guerra in Vietnam conosce una ricrudescenza. 4 studenti della Kent State University restano uccisi quando i membri della Guardia Nazionale dell'Ohio aprono il fuoco sulla folla di giovani radunata per protestare contro l'impegno americano nel sud-est asiatico. Un colpo dopo l'altro, il movimentismo giovanile smarrisce lo slancio che lo aveva caratterizzato nel decennio precedente. Quando nel 1975 le truppe americane abbandonano Saigon e pongono fine alla sporca guerra, i media hanno perso ogni forma di interesse per il movimento hippie. I capelli lunghi e le basette folte resteranno di moda ancora per qualche anno. La musica e le immagini dei grandi raduni, a partire da Woodstock, si trasformeranno in una leggenda seducente da tramandare alle generazioni a venire.
1: Allora, professor Fascia, a lei la scelta. Qual è il motivo che fa cambiare l'atmosfera? I morti per droga, i cantanti che muoiono per droga, quel caos violento che succede al concerto dei Rolling Stones, o altri motivi ancora?
2: Secondo me un elemento decisamente importante è un evento del giugno 1969, quindi prima di Woodstock, cioè lo scioglimento della Students for a Democratic Society, che era l'associazione degli studenti, un'organizzazione cresciuta a dismisura tra il 67 e il 68, triplica, e che si trova di fronte a delle decisioni, si trova di fronte a scegliere la propria strada e finisce per dividersi tra settarismi, scelte che poi porteranno i Weatherman verso la strada della lotta armata. È quello, credo, il momento, molto più che non Woodstock, o anche per quanto siano importanti naturalmente questi eventi.
1: Un po' come anche per i movimenti del 68, che poi diventano piccoli gruppetti extraparlamentari in lite tra di loro, ma era un fenomeno inevitabile. E poi, seconda domanda legata a questa, e in fondo il centro di Woodstock è la musica, il sesso, la droga libera, divertirsi, star bene, vivere bene. E quelli potevano anche finire a fare i weatherman, ma uno poteva continuare a vivere in quella maniera.
2: Beh, questa seconda osservazione, uno poteva continuare a vivere in quella maniera, ma diventava progressivamente più difficile, perché nel frattempo si è messo in moto un meccanismo, una specie di cortocircuito che prevede anche un'azione di repressione e di infiltrazione non del tutto indifferente. L'abbiamo già vista a Chicago nel 68, all'epoca della Convenzione Democratica, e la vedremo poi nel maggio del 70 con l'uccisione dei 4 studenti durante le manifestazioni di Kent. Quindi c'è anche un innalzamento del livello dello scontro da parte dell'establishment.
1: Ma era un'infiltrazione necessaria, visto che era un movimento pacifista?
2: Beh, sa, le infiltrazioni si svolgono.
1: Io capisco fare l'infiltrazione nelle Pantere Nere, questo sono
2: sì.
1: Razionale, ma quelli di Woodstock perché ti devi infiltrare?
2: Beh, perché pensi alla decisione che avviene un po' dopo, che è quella dell'FBI di seguire John Lennon, perché in realtà queste figure della controcultura erano figure che avevano un forte seguito presso il pubblico giovanile, quindi c'era l'idea di controllare, come dire, l'evoluzione di questi fenomeni, per quanto fossero o potessero apparire pacifisti.
1: Cioè loro li consideravano come se fossero dei politici, o per metà dei politici.
2: È questa ridefinizione della politica di cui parlavamo, insomma, ecco, che tocca poi direttamente le emozioni della gente, quindi è in grado di mobilitarla fino a un certo punto.
1: E allora mi domando ancora adesso, Veronica Quarti, come nasce il mito di Woodstock?
5: Allora, c'è da dire che sin dal suo epilogo Woodstock ha avuto tutte le carte in regola per entrare nella categoria di mito, che secondo lo studioso Eitab diventa tale solo se replicato nel corso del tempo, e anche lo stesso Braden ritiene che nella cultura popolare il mito si rinforzi proprio attraverso la ripetizione. E se ci pensiamo, sin dagli anni 70 sono stati realizzati film, registrazioni volte a trasmettere il mito di Woodstock alle generazioni successive, ma anche gli stessi Joplin e Hendrix, pur essendo scomparsi nel 1970, hanno continuato a essere proposti in radio. Dall'altra parte, però, il mito nel corso del tempo

0: troppo, tende ad essere semplificato eccessivamente, lo dimostrano le immagini che la collettività ha ereditato da Woodstock, immagini che non tengono conto delle difficoltà interne al festival, ovvero carenza di cibo e di acqua, abuso di droghe. Quindi Woodstock è sì un mito, ma la narrazione popolare nel corso del tempo ha esaltato solo le immagini sensazionali del festival. E qui torniamo alla teoria di Braden, secondo la quale il mito è da considerarsi maggiormente un insieme di emozioni anziché di processi logici.
1: Poi si diffuse però nel mondo. Io mi ricordo che, per esempio, ho riletto

0: a questi saperi. Beh, i tentativi europei diciamo che non sono all'altezza dell'originale, anche perché arrivano in un'epoca che nel frattempo è cambiata. Gli anni 70, metà anni 70, seconda metà anni 70, si cominciano a sentire, anzi si sentono sempre più i morsi della crisi, delle trasformazioni, e quindi c'è anche molto meno spazio per questo tipo di attività.
1: È vero, infatti arrivano quasi 5-10 anni dopo. Io ancora adesso mi domando perché, visto quello che è capitato proprio l'anno successivo, non divenne una cosa, adesso scherzo, ma come il Festival di Sanremo, cioè uno, visto il successo che ha, lo fa subito, nel 70, 71, 72, perché non ci pensarono? Perché era impossibile?
0: Beh, non ci pensarono perché nell'immediato, dal punto di vista economico, era stato un fallimento. In realtà, per recuperare i soldi, gli organizzatori ci mettono una decina d'anni, soprattutto grazie ai proventi del film e dei dischi.
1: Guardi, la sua risposta è convincentissima. Pensate, stiamo parlando del più grande concerto di tutti i secoli, perché poi prima non si facessero, che nessuno pensa a replicare perché è un fallimento economico. Professore, mi ha strappato anche un sorriso, adesso io le strappo i tre libri che mi deve consigliare.
0: Beh, il primo è una robusta introduzione di sintesi agli anni 60. Bruno Cartosio, I lunghi anni 60, con dentro anche alcune pagine illuminanti su Woodstock. Il secondo è la cronaca di Woodstock, quindi Ernesto Assante e Gino Castaldo, Il tempo di Woodstock. E il terzo è la migliore raccolta di materiali, di interviste di protagonisti, Joel McCower, Woodstock, tre giorni diventati leggenda, Bieti 2019.
1: Ringrazio il professor Ferdinando Fascia, che come sempre su questi argomenti è irraggiungibile, ineguagliabile, e ci ha dato un quadro molto completo. Anche Gianmarco D'Astolto e Veronica Quarti ci hanno dato un aiuto fondamentale. Mentre voi prendete nota di questi libri, e se potete guardate da qualche parte il film su Woodstock di cui parlava il professor Fascia. Mentre voi fate tutto questo, mi preparo per le conclusioni.
2: I lunghi anni 60, movimenti sociali e cultura politica negli Stati Uniti. Bruno Cartosio, Feltrinelli 2012. Il tempo di Woodstock, Ernesto Assante, Gino Castaldo, La terza 2009. Woodstock, tre giorni diventati leggenda, Joel McCower, Bieti 2019.
1: Ferdinando Fascia ci ha descritto giustamente Woodstock come il festival della non violenza, ma un episodio, per dire, di violenza ci fu quando Abbie Hoffman, un grande personaggio della controcultura politica americana, uno dei sette di Chicago, salì sul palco per fare un discorso a favore di John Sinclair, un suo compagno imprigionato in quel periodo, e si prese una chitarrata da parte di Pete Townshend degli Who. L'episodio poi venne ridimensionato nei racconti successivi, ma Hoffman continuò la sua attività politica. Nel 73 lo arrestarono per cocaina, lui riuscì a fuggire, si fece 6 anni di clandestinità, si fece rifare completamente i lineamenti, il viso. L'FBI preparò su di lui un rapporto di 68.000 pagine e nell'87 fu arrestato per la 42esima volta, prese 42 arresti. 2 anni dopo, nell'89, si suicidò con barbiturici.

0: Le Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: Quante cose che non sai.
2: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
3: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
4: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
0: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 90 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
5: Prima che sia troppo tardi.
6: È in edicola F. Angelina Jolie, le ferite che ho sul corpo e nell'anima. Rettore, vengo prima di Madonna. Speciale shopping, 150 must per l'autunno. Baby K, canto la libertà a modo mio. E in più, una rivoluzione sentimentale, il romanzo scelto da F. È in edicola F, donne a testa alta. Cairo Editore.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Diva e Donna è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà, per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e Donna puoi avere 2 mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.

0: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
1: Benvenuti a Filo Rosso.
2: Fra poco faremo il punto.
1: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele.

Segregata in casa assieme al figlio e picchiata con un bastone chiodato, l'inferno di una 24enne di Sant'Antonio Abate in manette il compagno. Alle 11.36 di 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, un minuto di silenzio per ricordare le vittime, 6 erano campane. Hotel e voli pagati ma mai realmente prenotati dall'agenzia, estate da incubo per una trentina di famiglie a Pozzuoli.

0: Parkinson è anche più pericoloso dell'alcol. Un incidente su 5 causato dalla mancanza di riposo. Prosegue la nostra campagna sulla sicurezza stradale. Mini break per il Napoli prima di tuffarsi nel vortice del campionato. Sabato l'esordio contro il Genoa. Sul mercato Bariascile e Favasulli per rafforzare il pacchetto difensivo. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. La cronaca in apertura ci porta a Sant'Antonio Abate, dove un 28enne è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Ha tenuto chiusi in casa per 2 notti la compagna e il suo bambino. La donna è riuscita a fuggire raggiungendo la locale stazione dei carabinieri. Alessio Aversa.
1: La convinzione di essere stato tradito dalla compagna è bastato il sospetto e poi pretendeva anche una confessione. A Sant'Antonio Abate una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno, un 28enne gestore di un bed and breakfast. In queste 48 ore di inferno, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito più volte la donna anche con un bastone chiodato. Non è stato risparmiato neanche il bambino, nato da una precedente relazione della donna. La fuga la mattina del 13 agosto, durante un'uscita in auto. La donna approfitta di una distrazione, scende con il figlio e viene soccorsa dal fratello. Poi la denuncia e l'arresto. Madre e bambino hanno riportato ferite guaribili in 15 e 10 giorni. Ora sono in una struttura protetta. Ai carabinieri il piccolo ha lasciato un disegno. Carabinieri, grazie. Voi mi piacete tantissimo.
0: La pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, che ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA per accedere al suicidio medicalmente assistito, fissando tempi certi per la procedura. In una nota, l'ASL Napoli 3 Sud precisa che non vi è stato alcun ritardo a essa imputabile. Viste le difficoltà nel reperire sul mercato il dispositivo necessario, il giudice ha disposto che sarà l'USL Toscana Nord-Ovest a metterlo a disposizione entro 7 giorni lavorativi a partire dal 29 agosto. Daniele Meloni.
2: Guardatemi, sono costretta in questo letto senza potermi muovere, né parlare, né mangiare, né abbracciare le persone che amo. Penso che la vita sia una cosa meravigliosa affinché possa essere vissuta pienamente.
3: Queste sono le parole pronunciate da remoto l'altro ieri in udienza al Tribunale di Torre Annunziata da una donna, che chiameremo con il nome fittizio di Irene, affetta da sclerosi laterale amiotrofica SLA. I giudici hanno accolto il suo ricorso e ordinato alle aziende sanitarie coinvolte nel caso, tra cui l'ASL Napoli 3 Sud, di completare gli adempimenti necessari per rendere concretamente possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito.
2: La mia condizione è diventata ormai da tempo definitivamente insopportabile, perciò ogni attesa imposta per me è solo una tortura in più che prolunga con grande sofferenza il calvario a cui sono condannata.
3: Un giudice ha riconosciuto che il trascorrere del tempo e l'assenza di tempi certi compromettono l'esercizio del diritto della ricorrente, considerata la gravità e la progressione irreversibile della sua patologia. Una nuova udienza è stata fissata per il 24 settembre per verificare l'esecuzione di quanto disposto dal Tribunale.
0: Il 14 agosto di 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, 43 le vittime, 6 quelle campane. A Genova la commemorazione, che quest'anno assume un significato particolare perché arriva a poco meno di un mese dalla sentenza di primo grado. E noi andiamo proprio a Genova da Marta Buonadonna.
4: Sì, si è conclusa poco fa qui alla Radura della Memoria la celebrazione dell'8° anniversario della strage del crollo del viadotto Morandi. Era la mattina del 14 agosto 2018 quando per il cedimento della pila 9 persero la vita 43 persone, non solo italiane, anche straniere, tanti genovesi e 6 campani. Li ricordiamo: Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati e Gerardo Esposito, giovani di Torre del Greco e i coniugi insieme al figlio di Bosco Reale, Antonio Stanzione, Cristiana Buonocore e il piccolo Samuele. Qui alla Radura, che si trova sotto il nuovo ponte San Giorgio che ha preso il posto del viadotto Morandi, hanno trovato la loro sistemazione definitiva i 43 alberi, uno in ricordo di ognuna delle vittime. La celebrazione a poco più di un mese dalla sentenza di primo grado al processo per il crollo, che ha visto 32 condanne, 25 assoluzioni, un totale di 180 anni di carcere. Noi abbiamo incontrato questa mattina Egle Possetti, portavoce del comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi. La ascoltiamo, poi linea allo studio.
5: Oggi, dopo la sentenza, che vede condannate anche figure dei funzionari dello Stato, quindi c'è una responsabilità dello Stato grande in questa vicenda, anche nella vicenda di come è stata gestita la concessione, Noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Rixi.
0: A Pozzuoli sono più di 3.000 gli sfollati dopo il terremoto del 31 luglio scorso. Ieri sera sit-in di protesta sul lungomare. Sentiamo l'inviata Francesca Coppola.
6: Esasperate, le famiglie sgomberate in via Napoli a Pozzuoli ieri alle 23 hanno bloccato il lungomare. Gli sfollati crescono vertiginosamente, oggi a quota 3.157. L'ennesima protesta nelle due settimane trascorse dal sisma che ha messo in ginocchio la cittadina è scattata di fronte alla rimozione delle tende della protezione civile. In un comunicato i manifestanti scrivono: è troppo, dateci un tetto sulla testa. Il terremoto del 31 luglio, il più intenso mai registrato da quando esistono sistemi di rilevazione sismica, ha danneggiato gravemente 19 chiese. Nel Duomo, scrigno di opere di Artemisia Gentileschi, che fonde un tempio di epoca augustea e architettura barocca, danni gravi in una cappella e nella sala del capitolo. Sugli affreschi seicenteschi in corso una prima forma di recupero.
7: Sto applicando delle garze con una resina sulle zone di intonaco che si sono molto distaccate, con spanciamenti, aperture ulteriori di lesioni che già c'erano chiaramente.
6: Nella cattedrale sopralluoghi con vigili e tecnici di protezione civile che compilano schede apposite per i beni culturali.
8: Aveva avuto questo bellissimo restauro, adesso compromesso, ma anche le chiese di Santa Maria delle Grazie. La cosa che più ha ferito la nostra storia putelana è la chiesa di San Raffaele. Ma abbiamo bisogno della forte presenza ancora di più delle istituzioni e anche del sostegno, i cittadini che hanno perso le case e anche tutto il resto della città, compresi i monumenti.
6: Le parrocchie continuano a essere riferimento, ma le messe vengono celebrate all'aperto. Stasera officerà il Vescovo Villano.
9: Il messaggio alle persone è quello di avere fiducia nelle istituzioni. Il messaggio alle istituzioni è quello di essere veramente al servizio delle persone, fare di tutto perché le persone possano vivere nella maggiore sicurezza possibile, rispettando la loro dignità e certamente cercando di superare anche quei tempi della burocrazia che a volte possano frenare questi processi.
0: E proprio da Pozzuoli arriva il caso di un'agenzia di viaggi che ha chiuso, lasciando senza vacanze una trentina di famiglie che avevano già pagato per voli e sistemazioni. Ci dice di più in diretta Gianluca De Martino.
10: Tanti si preparavano a queste vacanze estive, chi aveva prenotato una crociera, chi si preparava al relax di villaggi turistici, invece dicono di essere stati beffati da un'agenzia di viaggi e hanno scoperto di non avere alcuna prenotazione. Ieri sera proprio davanti alla sede dell'agenzia si sono radunati per protestare e chiedono risposte da parte della titolare. Titolare che anche noi abbiamo provato a contattare, ma si è fatta viva solo sui social per dire che non ha truffato alcun cittadino, alcun cliente, ma che restituirà tutti i soldi. In tanti, per molti, le vacanze sono ormai rovinate, tanti hanno perso migliaia di euro. Abbiamo raccolto le loro voci qui davanti alla sede e anche con videomessaggi che ci hanno inviato, e poi la linea può tornare allo studio.
11: La signora Monica si è presa anche la borsa di studio di mio figlio, di un valore di 1.400 dollari. Nello stesso momento dovevamo accompagnarla anche mia moglie, mi ha fatto, tra virgolette, un preventivo di 3.450, lo sta dato il giorno 5 agosto e ad oggi ho biglietti falsi, documentazione inesistente, non ci risponde più a telefono. Se era solo per me, per un viaggio di piacere, non faceva niente, però hai fatto piangere a mio figlio. Non te lo perdono questo.
12: Ho anche fatto il versamento del saldo con altri due bonifici per un totale di 4.000 euro. Sarei dovuta partire il 31 agosto. La signora mi ha mandato anche le prenotazioni dei voli, i PNR, mi ha mandato le prenotazioni fatte alle strutture con scritto paid, pagato. Ho fatto le mie indagini, ho confermato che la mia prenotazione non esisteva.
13: Abbiamo versato 8.600 euro. Abbiamo chiamato il resort a Santo Domingo, purtroppo però non esiste nessuna prenotazione, biglietti aerei non ci sono.
0: L'appuntamento del venerdì con la nostra campagna per la sicurezza stradale, oggi ci occupiamo dei pericoli che derivano dal mettersi alla guida in condizioni di stanchezza. Ivan Palumbo.
14: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo può essere fatale.
15: La mancanza di sonno produce gli stessi effetti dell'assunzione di sostanze alcoliche?
16: Sotto certi aspetti anche peggio, perché la contezza del rallentamento e dell'offuscamento dei sensi è minore.
17: Io posso guidare 4 ore e mezza continue e dopodiché devo fare 45 minuti di pausa per chiudere quelle altre 4 ore e mezza di guida.
15: Ti è mai capitato di metterti alla guida stanco?
17: In passato abbiamo guidato stanchi, ma molto stanchi. Ma tu non viaggi bene, quindi automaticamente io non mi concentro sul viaggio oppure sul percorso, sulle macchine, sui pericoli.
15: Cosa comporta scientificamente mettersi alla guida quando non si è dormito abbastanza?
16: Il nostro cervello è come una grande, gigantesca rete di personal computer. E non è che sono sempre tutti in funzione, anzi, quando noi non siamo al massimo, possiamo mettere a riposo, fuori uso, tutto il cervello cosciente.
15: La multipresenza funziona?
17: Dipende in che senso. Guida il mio collega, io sto a fianco, ma io che riposo faccio? Logicamente mi preoccupo, specialmente chi fa lunghe percorrenze, che guidano di notte.
15: E poi su una sedia è difficile dormire?
17: Ma tu non dormi su una sedia.
15: Stanchezza e sonnolenza causerebbero un incidente su 5, secondo le stime dell'ACI, l'Automobile Club Italia, alla vigilia di Ferragosto. Allora meglio ponderare ogni scelta. Le partenze intelligenti quindi sono sconsigliate?
16: Io non le considero molto molto intelligenti, a meno che uno non abbia la saggezza di calcolarsi le ore di sonno. Se io so che devo partire alle 3, alle 4 del mattino, alle 7, 7 e mezza di sera devo stare nel letto a riposare.
0: Ferragosto sicuro, con Claudio Ciccarone abbiamo seguito i controlli in mare della Guardia di Finanza.
18: 14 agosto, una splendida giornata assolata e calda, ma non tutti se la godono sulla spiaggia, come gli uomini del reparto operativo aeronavale e la Guardia di Finanza di Napoli, che stanno lavorando proprio per rendere sicuri tutti i 500 km del tratto marino compreso tra la foce del Noce fino al confine tra Basilicata e Calabria. Per raccontare il loro servizio ci siamo imbarcati sul GDF V7011, oltre 18 metri di pura potenza. La Guardia di Finanza è l'unica polizia del mare. Oggi e domani sono due giorni molto particolari. Come vi siete organizzati?
19: Sono due giornate nelle quali prevediamo un considerevole aumento del traffico marittimo su tutta la circoscrizione di servizio. Quindi, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in via esclusiva, impiegheremo tutti i nostri assetti. In particolare, nel Golfo di Napoli impiegheremo 11 unità navali e 2 elicotteri per un totale di 65 uomini. La Guardia di Finanza opera sul mare soprattutto per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Ovviamente impieghiamo i nostri assetti anche per le funzioni di polizia economico-finanziaria e per contrastare tutti i traffici illeciti. Le unità navali si sono rivelate dei punti di osservazione privilegiati per l'individuazione di illeciti ambientali, con particolare riguardo agli sversamenti in mare, all'abusivismo edilizio e demaniale lungo le coste.
18: Ma non solo in acqua, gli uomini della Guardia di Finanza operano anche a terra e in cielo, impegnando pattuglie motorizzate e reparti cinofili.
0: Il Ferragosto solidale a Napoli, con l'anguriata per le persone sole e per i senza fissa dimora, organizzata da Progetto Arca. Alessia Meloni.
20: Una fetta di anguria fresca per spezzare l'afa di agosto, per un sorriso, contro la solitudine e contro la povertà. È la ricetta della cocomerata solidale del Progetto Arca alla stazione centrale di Napoli.
21: Semplicemente una carezza in più.

0: questi periodi particolari, dove, aggravati da una crisi economica, dove effettivamente la difficoltà è alta e finire per strada è veramente molto semplice, semplicemente continuare ad aprire il cuore nei confronti di chi lo fa finora regolarmente, perché c'è anche una realtà che aumenta giorno per giorno. Cercare di essere vicini tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, come facciamo noi associazioni tutte quante.
1: Beh, sono stati contenti, entusiasti, che li pensiamo, no? Sono gli ultimi.
2: Quanto c'è bisogno?
1: Tanto.
2: Dare da mangiare o dare anche una fetta di anguria o un tè freddo, eccetera, è un gancio per essere vicino alle persone.
3: Il cuore di Napoli è grande.
2: È grandissimo, non ha confini e limiti.
4: In Irpini adesso per la tradizionale tirata dell'obelisco di Fontanarosa. L'inviato Rino Genovese.
5: È uno dei carri di paglia più alti al mondo, un obelisco di circa 30 metri come un palazzo di 10 piani, da più di 200 anni espressione della fede e della cultura contadina di un popolo, il carro di Fontanarosa. I maestri carraioli hanno definito gli ultimi particolari e tutto pronto per il grande momento, come ogni 14 agosto alle 18, la grande tirata del carro di Fontanarosa. Il carro tirato dai bui è tenuto in equilibrio da migliaia di persone con 32 funi, lo vediamo nelle immagini gentilmente concesse da Attilio Modano, attraversa tutto il paese, dalla periferia al centro. Per costruirlo, mesi di lavoro, selezionando le spighe, ammorbidendole con l'acqua, intrecciandole per creare una vera opera d'arte.
6: Questo è soltanto uno degli 83 moduli di paglia che compongono il maestoso carro di Fontanarosa, un'opera di 7 piani più un tronetto composto da ben 83 moduli che raccontano la storia del mondo contadino. Qui vediamo le pacchiane che erano le donne che lavoravano ai campi, l'angelo che vince sopra ogni cosa e poi trionfa la statuetta della Madonna.
7: Un'opera d'arte così prestigiosa per la quale abbiamo fatto richiesta di riconoscimento quale patrimonio dell'UNESCO, insieme ad altri paesi che come noi condividono questa tradizione. Tradizione questa che rispecchia un tratto distintivo della nostra comunità, una comunità che si ritrova unita, compatta, coesa sotto il suo unico simbolo, appunto il carro, e che vede proprio in questa unicità l'orgoglio di un intero popolo.
4: 8 palcoscenici in 3 province per l'edizione 2026 di Velia Teatro, la rassegna sul teatro antico in scena fino a settembre. Anna Teresa Damiano.
8: Sputate parolacce, non siate timide!
9: Tra le commedie classiche più rappresentate, Lisistrata, scritta da Aristofane nel 411 a.C., testo satirico dirompente che capovolge le gerarchie sociali, celebra la forza delle donne di Atene e altre città in campo con lo sciopero del sesso per fermare la folle guerra del Peloponneso che va avanti da 20 anni.
10: Quest'idea geniale dello sciopero del sesso, dell'occupazione dell'Acropoli e del fatto che a seguito di questa lunga astinenza sessuale gli uomini alla fine la fanno la pace. È una fantasia, in realtà poi la guerra continua.

0: Quello andato in scena all'Arena Zenone di Ascia Marina, diretto da Giovanni Greco, è un allestimento corale divertente con gli arrangiamenti musicali di Daniela Troilo e gli allievi dell'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico. Nella 29esima edizione del festival, quest'anno in 8 location e 3 province fino al 19 settembre, anche La donna di Samo, commedia giovanile degli equivoci di Menandro, regia di Roberto Zorzut, con le maschere artigianali realizzate secondo i modelli rinvenuti nella necropoli di Lipari.
1: E chi c'è adesso invece?
2: Ora il calcio con Giuseppe De Caro.
3: Gode di 3 giorni di riposo il Napoli, che chiude per il francese Benoît Badiachil, 25 anni, professione difensore centrale. Trovato l'accordo verbale col Chelsea per un prestito a 3 milioni più 1 di bonus, con diritto di riscatto a 27 milioni. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'affare, che è fatto, così come quello che porterà in azzurro il terzino Costantino Favasuli.

0: in arrivo dal Catanzaro. Favasuli sarà l'alternativa a Di Lorenzo, mentre Badiashile andrà a colmare il vuoto creatosi nel cuore della retroguardia con gli infortuni di Buongiorno, Bökema e Marianucci. Sistemata la difesa con i tasselli mancanti, sarà ora da capire se il Napoli deciderà di intervenire anche in attacco. Continua a circolare il nome di Gabriel Jesus, ma Lucca si è ben disimpegnato in ritiro e la conferma non è esclusa. E a proposito di bomber, si fa nuovamente sentire Romelu Lukaku, che ha iniziato la sua avventura in Turchia col Fenerbahce. Il belga sui social ha scritto: cara Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa, grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con la schiena contro il muro. Abbiamo fatto cose incredibili e le custodirò per sempre.
1: È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania, locali fenomeni. Vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, fatto salvo qualche isolato piovasco pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani.
4: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo, perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
5: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con lo speciale grigliata, come Prosecco Valdo Biadene a 3,99€, hamburger di bovino a 4,99€ e con le mega offerte pistacchi a 3,25€ e tritatutto elettrico a 14,99€. Lidl, vale davvero!
6: Diva e Donna è in edicola e su Instagram. Luca Argentero, papà per la terza volta. Giorgia Meloni, tenera mamma al mare. Fiorello, arriva un altro nipotino. Ilari e Bastian scelgono le fedi per le nozze. E con Diva e Donna puoi avere due mazzi di carte per giocare in vacanza. Cairo Editore.
7: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
8: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
9: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare, per un pulito ancora più brillante.
10: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto.
11: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
12: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: A Ceuta attesa e massima allerta per il rischio di una nuova ondata di migranti. Spagna e Marocco blindano la frontiera. Meloni, difendere i nostri confini. Le opposizioni dalla Premier, solo propaganda. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi a Qusra. Le autorità di Tel Aviv allontanano 5 italiani che erano con le famiglie ora completamente isolate. Nel Pugnese una ragazza di 22 anni muore travolta dal trattore guidato dallo zio. Stava lavorando nell'azienda di famiglia. In Calabria un meccanico 31enne schiacciato sotto un'auto. A 8 anni dal crollo, Genova ricorda le 43 vittime del ponte Morandi. Prima commemorazione dopo la sentenza di luglio. Le famiglie criticano l'assenza di rappresentanti del governo. Parma, recuperati i 3 dipinti di Cézanne, Matisse e Renoir rubati a marzo. Le immagini del furto alla Fondazione Magnani Rocca. Il valore delle tele supera i 9 milioni di euro. Buongiorno dal TG3. Dunque, gli occhi europei sono puntati sul territorio di Ceuta, dove la situazione resta sotto controllo. I governi e le intelligence, a partire da Madrid, sono allertati in vista di domani, coi timori di nuovi arrivi dopo il recente esodo dal Marocco, la cui regia resta ancora misteriosa. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
1: L'obiettivo per le forze di sicurezza alle frontiere di Ceuta è non farsi trovare impreparati a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Il Marocco ha blindato il confine, con barriere, posti di blocco, decine di mezzi pronti a intervenire. Sull'altro fronte sono oltre 1000 gli agenti spagnoli, un dispositivo rafforzato con centinaia di nuovi elementi. Oggi è arrivato nell'enclave anche il presidente del Senato di Madrid, Pedro Royán, del Partito Popolare, che ha incontrato il presidente della città, Juan Jesús Vivas.
2: Ceuta sigue viviendo.
1: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo. È una situazione eccezionale l'allarme che aveva lanciato poco prima Vivas. Perché se Madrid parla di 5.000 migranti ancora in città, dai suoi calcoli il numero complessivo di chi si trova attualmente nell'enclave è di 5.000 persone. Una situazione sempre più critica. Il principale sindacato spagnolo, le commissioni operaie, chiede misure sanitarie e igieniche immediate per evitare un'emergenza sanitaria e prevenire epidemie. L'Europa continua a vigilare con la massima attenzione, anche per contrastare fake news sui social. Mentre i nuovi dati di Frontex parlano di un calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno degli attraversamenti irregolari alle frontiere europee. E sulle tensioni con Berlino riguardo al trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese, il Ministero degli Esteri tedesco chiarisce che mantiene uno stretto dialogo basato sulla collaborazione con il nostro governo.
0: I minori sono i più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali e fanno appello alla nostra coscienza, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica 27 settembre. Il pontefice si sofferma sul dramma dei minori che in molti casi vengono separati dai genitori anche a causa dei rimpatri. Urgente un cambio di prospettiva, scrive il Papa, dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. Le nostre frontiere vanno protette dall'immigrazione incontrollata, torna a ripetere oggi la Presidente del Consiglio Meloni. Solo propaganda, le rispondono dalle opposizioni, per non occuparsi dei problemi reali degli italiani. Andiamo a Palazzo Chigi per gli aggiornamenti. Valentina Antonello.
3: Sì, è una lunga intervista quella di Giorgia Meloni che spazia, la sentirete, dall'economia fino alla questione dei migranti per ribadire insomma la linea dura sulle espulsioni. Certo è che la questione della gestione dei flussi migratori, nonostante lo sentivate le professioni di collaborazione che arrivano dalla Germania, continua anche se felpatamente ad alimentare il braccio di ferro tra Roma e Berlino, che vorrebbe restituirci espellendoli 3 migranti, ma la risposta di Roma è un muro e la richiesta è di attivare un meccanismo di compensazione, che peraltro è il tema già anticipato ieri dal ministro Piantedosi audito dal comitato Schengen, un Piantedosi che ha confermato il mantenimento dei controlli lungo la frontiera con la Spagna almeno fino a lunedì. Evidentemente pesa ovunque la campagna elettorale con i partiti che già si confrontano e si scontrano sulla prossima legge di bilancio. Lo vediamo con Serena Mautone.
4: Due interviste nel giro di pochi giorni servono a dettare l'agenda in vista dell'ultima manovra della legislatura. È così che Meloni, nel pieno delle vacanze, gioca d'anticipo e fissa confini ben precisi, rivendicando quelli che definisce i successi del suo governo, PIL e reddito pro capite che crescono, la mancata uscita dalla procedura di infrazione per un solo decimale, le risorse in arrivo da Bruxelles per far fronte al caro energia. Un modo anche per stoppare le possibili controversie all'interno della coalizione, con Salvini pronto a trascinare gli alleati in nuove lunghe trattative con lo scopo di chiedere un contributo alle banche. Ma più che sui temi divisivi, la maggioranza prova a concentrarsi sugli elementi che la tengono unita, come la decisione di sospendere Schengen fino a domani.
5: I fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani, e alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
4: Messaggio che le opposizioni bollano come mera propaganda. Meloni copia Trump, ma non dà risposte agli italiani, attacca Schlein.
6: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessuno aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
4: Il governo fischietta e i cittadini pagano il conto. L'accusa mossa anche da Conte, mentre AVS guarda al futuro. Compito dell'alleanza progressista mettere in campo un'alternativa, dice Fratoianni. Fallire sarebbe imperdonabile, chiosa Renzi, che anticipa: a settembre le mie proposte economiche saranno sul tavolo.
0: E intanto il debito pubblico italiano sale ancora e segna un nuovo record assoluto a giugno, lo rende noto la Banca d'Italia, sfondata quota 3.200 miliardi di euro, per la precisione 3.207,2, con un aumento di oltre 26 miliardi rispetto al mese precedente. E voltiamo pagina. In Cisgiordania sono stati mandati via gli italiani accorsi in solidarietà per le famiglie palestinesi assediate dalla violenza dei coloni, con l'esercito israeliano che sta a guardare, una situazione diffusa che solleva le proteste internazionali. Vediamo con Lucia Sgueglia.
7: Li espelle, così, la polizia di frontiera israeliana su ordine dell'IDF. I cinque italiani, quattro donne e un uomo, che da domenica erano rimasti in casa assieme alle famiglie palestinesi assediate dai coloni israeliani nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in segno di solidarietà.
8: Ci ho fatto vedere il documento che è zona militare chiusa. Fino a marzo 2027 abbiamo provato un pochino a resistere, a dire anche che se dobbiamo andare via noi dovrebbero andare via anche i coloni, che li abbiamo visti tutta la mattina, ma poi stavamo iniziando a diventare un po' più aggressivi e abbiamo deciso di andare.
7: Ma i palestinesi rimangono circondati. Stamani i coloni, indisturbati, hanno piantato di nuovo la loro tenda azzurra davanti ai loro cancelli, il simbolo dell'avamposto illegale. E dopo l'America, anche la Francia protesta oggi e chiede l'arresto dei coloni. Israele rispetti il diritto internazionale. Un gruppo di 100 attivisti israeliani, invece, a piedi, ha portato per loro acqua e cibo, lasciati sulla soglia. Le famiglie palestinesi rimaste sole, in ostaggio.
8: Purtroppo un pattern che è già stato seguito, usato, di isolare le famiglie delle case, far rendere la loro vita sempre più difficile, impossibile, l'elettricità, i rifornimenti di cibo, il fatto che non puoi essere, che nessuno ti può venire a trovare, il fatto che la tua è appunto una zona costantemente presidiata dai militari, alla fine la gente se ne va, soprattutto se c'è una famiglia. Non so quanto resisteranno senza un supporto anche da fuori, internazionale, che renda anche visibile la loro battaglia.
0: Dei caccia italiani hanno abbattuto ieri un drone nei cieli della Lettonia nell'ambito della missione NATO di difesa dei paesi baltici. A darne notizia è la ministra degli esteri di Riga, che sui social ha espresso gratitudine verso gli alleati italiani. Secondo alcuni media ucraini si sarebbe trattato di un drone di Kiev inizialmente diretto verso un porto russo nei pressi di San Pietroburgo e poi finito fuori rotta. E torniamo in Italia. Due vittime sul lavoro in poche ore. Un meccanico di 31 anni è morto in provincia di Reggio Calabria, nel Cuneese. A perdere la vita una ragazza di soli 22 anni travolta da un trattore. I dettagli con Gabriele Carletti.
9: Il trattore è adagiato sul terreno accanto alla scarpata. La barra antiribaltamento è sollevata correttamente, ma non è bastata a evitare la tragedia. Intorno la raccolta dell'uva prosegue. I volti terrei, ma la vendemmia non si ferma nonostante tutto. Lì sotto è morta schiacciata una ragazza di 22 anni, Lucia Casavecchia, neolaureata al Politecnico di Torino. Era sul trattore con lo zio. Conosceva quei pilari metro per metro. Era l'azienda di famiglia a Diano d'Alba, una cantina storica del territorio. Quando il trattore si è ribaltato, forse per la pendenza o per una manovra errata. Un incidente sul lavoro, una tragedia familiare come qui, in provincia di Reggio Calabria, dove dei fiori nel fango segnano il punto in cui un'auto, sollevata coi crick, è precipitata e ha travolto Anthony Hieranò, 31 anni, faceva il meccanico. L'officina per cui lavorava era chiusa per ferie. Lui, per cause da chiarire, ha scelto di operare lo stesso nel piazzale, quando i crick hanno ceduto e l'hanno schiacciato. Lascia un bimbo di un anno.
0: 8 anni fa a Genova il crollo del Ponte Morandi in cui morirono 43 persone. Oggi la prima cerimonia dopo la sentenza che accerta molte responsabilità. Andiamo proprio a Genova con l'inviato Pietro Adami.
10: Il dolore e la memoria. Proprio qui crollò il Ponte Morandi 8 anni fa, vennero giù 200 metri di viadotto, 43 furono le vittime, 600 gli sfollati, una città e una regione che furono spezzate in due. La cerimonia questa mattina nella radura della memoria, sono arrivati i messaggi delle più alte cariche dello Stato, i familiari delle vittime, i tanti presenti qui, hanno però lamentato il fatto che a parte il vice ministro Rixi non ci fosse nessun esponente del governo. In un anniversario importante, lo ricordavate, perché poche settimane fa è arrivata la sentenza di primo grado che ha certificato che il crollo poteva essere evitato. 35 sono stati i condannati, vertici di Autostrade di allora, ma anche uomini dello Stato e del Ministero dei Trasporti che avrebbero dovuto vigilare. Il Comune di Genova ha annunciato che chiederà un maxi risarcimento per i danni subiti, mentre l'amministratore delegato di Autostrade ha chiesto di incontrare i parenti delle vittime. In un giorno in cui Genova si è stretta, vediamo il servizio, poi linea a voi. 43 alberi piantati in cerchio, ognuno diverso a ricordare 43 vite spezzate. Un luogo di dolore diventato presidio di memoria.
11: Quando è mancato mio fratello io avevo 14 anni, quindi ho dedicato la mia adolescenza alla protezione civile, comunque al volontariato, per lasciare un qualcosa di positivo. Dobbiamo guardare oltre le macerie.
10: Le macerie di quel che resta del Morandi, i familiari delle vittime chiedono di portarle nei diversi comuni d'origine, un museo diffuso che faccia da monito.
12: Il dolore cambia, però è sempre uguale, perché quelle figure non ci sono più, lei nel tuo cuore, nella tua testa, nelle fotografie, ma non ci sono più.
10: Alle 11.36 Genova si ferma, alla stessa ora 8 anni fa la pila ormai corrosa del Ponte Morandi cedeva. Ora c'è una sentenza di primo grado che ha messo un primo punto sulle responsabilità di quel disastro.
13: L'unica cosa in più che abbiamo i nomi degli assassini dei nostri figli, però poi non cambia nulla per il resto. A parte la mancanza continua dello Stato, che questo ci addolora veramente molto.
10: La cerimonia in musica e parole. Sopra il rumore delle auto che passano sul nuovo ponte, come il 14 agosto 2018, c'è chi parte o rientra dalle vacanze, chi sta lavorando, un istante e il viadotto non ci fu più.
0: Il caso Ranucci, le motivazioni del GIP che ha respinto la richiesta dei domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere, lo ricordiamo, ha confessato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. I dettagli con Jacopo Cecconi.
14: Farà ricorso al Tribunale del Riesame la difesa di Walter Lavitola dopo che il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari.
15: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto. Il metodo mafioso al più sarebbe un metodo simulato e quindi insussistente.
14: La difesa, che potrebbe anche chiedere un nuovo interrogatorio, contesta poi che ci sia rischio di fuga o di inquinamento delle prove. Secondo la procura invece Lavitola ha già tentato di depistare e per il giudice la sua confessione lascia molte lacune. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta. Si legge nell'ordinanza con cui il giudice lo lascia in cella. Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato sotto casa del suo allora amico Ranucci, ma solo con lo scopo di fargli aumentare la scorta, e comunque ha affermato aveva chiesto solo di sparare al muro, non di mettere una bomba. Versione non solo inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini, secondo gli inquirenti. La sua verità potrebbe essere messa a confronto a questo punto con quella dei presunti esecutori materiali. I loro legali, che ieri avevano ventilato l'ipotesi, oggi sciolgono i dubbi, chiederanno un nuovo interrogatorio.
0: L'eruzione dell'Etna, ancora una proroga per lo stop ai voli nell'aeroporto di Catania, stavolta alle 2 di notte del 15 agosto. Andiamo proprio nello scalo con l'inviata Francesca Malaguti.
16: Nonostante lo stop dei voli, come vedete oggi è molto affollato l'aeroporto di Catania, che è chiuso, spazio aereo chiuso per le ceneri dell'Etna che da giorni, da ormai 8 giorni, stanno imperversando sulla città. E ormai infatti questo è diventato un punto di partenza e arrivo per i passeggeri che vanno negli altri scali siciliani per partire o che da lì arrivano per poi arrivare a Catania grazie a bus e navette. Poco fa abbiamo saputo che c'è stato anche uno stop fino alle 16 dei voli sull'aeroporto di Comiso, mentre come avete detto qui per adesso la nuova proroga va fino alle 2 della prossima notte, anche se di proroga in proroga in realtà è da 8 giorni che si prosegue. Quindi non si sa che cosa accadrà nelle prossime ore, perché l'attività vulcanica dell'Etna per il momento non accenna.

0: fermarsi. Poco fa l'ENAC, l'ente di aviazione civile, ha spiegato che questo stop è dovuto anche alla direzione del vento verso sud, che porta le ceneri proprio sopra l'aeroporto, e ha istituito un comitato di crisi per gestire questa emergenza. L'invito ai passeggeri rimane quello di informarsi sul proprio volo prima di recarsi qui allo scalo. In prefettura intanto è in corso in questi minuti un vertice sulla viabilità, e per il rischio legato alle colate di lava c'è stato uno stop anche alle escursioni, una stretta alle escursioni in cima al vulcano. Ci sono dei nuovi sentieri preclusi e non ci si può avvicinare oltre i 200 metri dal fronte lavico. A voi.
1: Restano davanti ai cancelli della loro fabbrica i lavoratori della Brovedani in Puglia anche durante il weekend di Ferragosto, dunque presidio permanente per difendere il posto di lavoro. Sentiamo Stefano Marcucci.
2: Si è presentato un Ferragosto amaro, oramai è più di una settimana che non dormiamo più la notte.
3: Non ci sono vacanze per i 44 dipendenti della Brovedani che la scorsa settimana hanno trovato da un giorno all'altro la loro fabbrica chiusa con lucchetti e catene. Dall'azienda solo una mail di conferma: l'unico committente ha cancellato le commesse, il futuro non è più sicuro. Poi più nulla, i cancelli restano chiusi e loro, i lavoratori, restano in presidio e in attesa di risposte.
4: Siamo qui fuori all'azienda facendo ancora sacrifici.
5: Siamo da 30 anni qua, abbiamo sempre lavorato, abbiamo fatto sempre il nostro dovere.
3: Prima la cassa integrazione, poi i contratti di solidarietà, fino a questa doccia fredda. La Brovedani, che produce componenti per auto, è da tempo in crisi. A fine mese ci sarà l'incontro con la Regione Puglia, poi il tavolo al Ministero in cerca di garanzie. Intanto gli operai non mollano.
6: La mia preoccupazione personale, ovviamente, come quella di tutti, sono i figli, io ne ho tre. È un problema, insomma, pensare al loro futuro.
1: Sono stati recuperati dai carabinieri tre quadri di Matisse, Cézanne e Renoir rubati lo scorso marzo alla Fondazione Magnani Rocca, vicino Parma. Vediamo.

Sul porto e sui vicoli cittadini è la grande moschea di El Mina, costruita nel 2012 su 8.000 metri quadrati e da allora diventata l'edificio più importante di Hurghada. Ma il cuore pulsante di El Dahar, la città vecchia, è il souk. Prolungamento del mare e dei suoi commerci, non si ferma neanche di sera. Quando su Hurghada cala la notte, i pescatori tornano a essere soprattutto uomini del deserto, figli di una cultura per cui l'altro è sacro e ogni compagnia un piacere di cui godere senza fretta.

Non c'è espressione più intransigente della cultura del deserto di quella incarnata nello stile di vita dei beduini. Essendo un popolo nomade, chi ne fa parte possiede solo i beni che è in grado di trasportare. E per distinguersi all'interno dell'universo beduino, le donne tessono o ricamano sugli indumenti del proprio gruppo il simbolo di appartenenza al clan. Il tratto di costa, che da Hurghada scende verso sud, mantiene i caratteri di un mondo primigenio, grazie alla decisione governativa di fare di questo deserto e di questo mare un'area protetta, inviolabile. Da Wadi Gimal a Mar Salam, i paesaggi sono ancora animati dalle meravigliose creature e dalla stessa potente bellezza che hanno ispirato l'immaginario, anche religioso, degli antichi egizi. E non si sa quanto le comunità locali di pescatori e beduini siano consapevoli di essere parte di uno scenario così originario da conservare ancora i caratteri del mito. Quel mito che a ovest, dove scorre il Nilo, ha dato forma alla più eccezionale delle civiltà antiche. Allora, come oggi, pescare non serviva solo alla sussistenza, ma era anche un piacevole passatempo per le comunità che vivevano lungo le sponde del grande fiume. E già si usava battere sull'acqua per indirizzare i pesci verso la rete trainata dal barchino.

Quando la feluca scivola davanti al sito di Medinet Abu, ancora una volta l'eternità irrompe nel presente. Questo è il tempio funerario di Ramses III, il monumento più imponente e meglio conservato tra quelli edificati durante il Nuovo Regno, il periodo storico che comprende le dinastie dalla 18ª alla 20ª.

sia agli aspetti monumentali del tempio, sia ai dettagli delle decorazioni, celebrano la gloria immortale del faraone, associato a Osiride e Ammon. Ramses III regnò dal 1186 a.C. fino al 15° giorno della stagione di Shemu del 1155, restando in carica per 33 anni, un mese e 15 giorni. Interessante sapere che durante il 20° anno del regno di Ramses III si verificò il primo sciopero della storia umana. A causa di un catastrofico abbassamento delle temperature, le terre intorno al Nilo avevano prodotto così poco da non coprire le razioni alimentari destinate agli artisti e agli operai, impegnati proprio nella costruzione di questo tempio. Le iscrizioni parietali, però, non fanno alcun accenno alla protesta dei lavoratori, limitandosi a celebrare in eterno la gloria di Ramses III.

Salendo ancora in direzione nord, il Nilo si fa sempre più calmo e quando passa a ridosso dell'antica Tebe, le sue acque sembrano ferme, pacificate.

L'ingresso alla Valle dei Re, il cui nome originale in lingua egizia era il Grande Campo, si trova a meno di 3 chilometri dalla riva occidentale del Nilo, all'altezza di Tebe, l'odierna Luxor. Il progetto funerario di Insieme fu ideato da un architetto di nome Ineni. Noi siamo a conoscenza di una 60ina di tombe, tutte appartenenti ai sovrani del nuovo regno. Occhio, scarabeo, la vita è nella scrittura sacra dei geroglifici. Nel 1155 a.C. qui fu seppellito Ramses IV. Era diventato faraone all'improvviso solo 6 anni prima, a seguito dell'assassinio del padre. Nella visione del mondo egizia, quando un faraone moriva, l'universo andava in 1000 pezzi e solo la nuova incoronazione riportava il cosmo all'ordine. A breve distanza dalla tomba di Ramses IV, un altro monumento sacro spicca per originalità e magnificenza nella Valle dei Re. Deir el-Bahari è il capolavoro della regina Hatshepsut, primo faraone donna della storia. Il tempio funerario di Hatshepsut per gli antichi era la meraviglia delle meraviglie. All'interno, l'iconografia che rappresenta la sovrana usa indifferentemente il genere maschile e femminile, ambiguità voluta per rinforzare il carattere divino che, secondo gli antichi, era sempre connesso alla dualità, come l'universo, che è terra ma è anche cielo.

Entrare a Luxor non è come fare ingresso in una città qualsiasi. Questa è stata la più bella città del mondo. Tebe dalle 100 porte, metropoli del sud, orgogliosa capitale del dio Ammon.

0: È proprio con l'appellativo di città di Ammon che l'odierna Luxor compare nella Bibbia. Durante il Nuovo Regno, questo era il luogo in cui tutti avrebbero voluto vivere, ma a partire dalla ventunesima dinastia, intorno al 1000 a.C., la gloria di Tebe cominciò a offuscarsi. Il nome Luxor, luce, lo scelsero gli arabi molto tempo dopo, nel VII secolo d.C., periodo che, per gli islamici, corrisponde all'inizio del nuovo calendario. Luxor oggi è una città di provincia di dimensioni ridotte, molto lontana dai ritmi e dall'assembramento abitativo di una metropoli come ad esempio il Cairo, la capitale egiziana. Ma andando in giro per le sue strade e ancora di più inoltrandosi nell'area del mercato, si respira un'atmosfera verace da Egitto profondo, assolato e desertico, defilato rispetto al resto della nazione e del mondo. Un tempo senza tempo, dove le relazioni sociali e di compravendita sembrano essere la principale occupazione di tutti.
1: Yeah.

Quando il sole scende sul Nilo e sulla città, Luxor torna a essere anche Tebe dalle 100 porte. A quei tempi, tutti si aspettavano che ogni sera Nut, la madre del cielo, inghiottisse il sole, sapendo che l'avrebbe partorito di nuovo il giorno dopo. Ancora e sempre, vita come ciclo di morte e rinascita.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Benvenuti a Filo Rosso.
3: Fra poco faremo il punto.
2: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
4: Quante cose che non sai.
5: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, prossimamente su Rai 3.
6: Pubblicità. Su oggi c'è Giorgia Meloni, come non l'avete mai vista, al mare con sua figlia Ginevra. E in più l'orologio, pratico, elegante, in tre colori, per lei e per lui. In edicola solo con oggi.
7: E grandi!
8: La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
9: Imparate da noi.
8: Capito?
10: Tenderli. Un

0: di tenerezza.
1: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Io lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da Iperceramica.
4: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.
5: Schweppes Limone presenta
6: L'oro di Marte.
5: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.

0: pilare di un vigneto nell'azienda di famiglia. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi a Genova, prima commemorazione dopo la sentenza, i familiari delle 43 vittime ci ha ridato speranza, critiche per l'assenza del governo. Francia, la Corte Costituzionale boccia il divieto di utilizzare i social ai minori di 15 anni, limita la libertà di espressione, Macron pronti a riscrivere la legge. Buonasera, dal TG3 c'è il Medio Oriente in primo piano con l'assedio dei coloni israeliani al villaggio di Kusra in Cisgiordania. Sono stati costretti ad andare via i 5 italiani accorsi in solidarietà delle famiglie palestinesi. Allora partiamo da qui con Paolo Piras.
1: It is a military closed zone, so you have 5 minutes to go from here.
2: L'assedio dei coloni a 3 famiglie palestinesi aveva 5 testimoni italiani, ora non più. L'esercito li ha forzati fuori dalle case assediate a Kusra con la motivazione che si trattava di zona militare.
3: Abbiamo provato un pochino a resistere, a dire anche che se dobbiamo andare via noi dovrebbero andare via anche i coloni, che li abbiamo visti tutta la mattina, ma poi stavamo iniziando a diventare un po' più aggressivi e abbiamo deciso di andare.
2: E la voce stessa degli italiani a raccontarci. Erano lì come scorta di solidarietà ai palestinesi assediati e nelle ore in cui sono stati insieme a loro hanno visto l'andirivieni circolare dei coloni e della polizia di frontiera.
3: Sono arrivate delle macchine dell'esercito, a quel punto sono scappati tutti via. Hanno fatto foto alla tenda. Comunque non sono intervenuti, se ne sono andati via e dopo 5 minuti ecco ritornati i coloni.
2: Il fatto che tra gli assediati siano anche persone col passaporto americano ha smosso la diplomazia statunitense. L'ambasciatore ha parlato di disgustoso atto terroristico. La pressione americana punta a un intervento esplicito di Netanyahu, finora silente. In ballo c'è l'appoggio di Trump alle prossime elezioni, secondo Axios. Ma l'assedio continua e l'obiettivo è dichiarato, prenderli per stanchezza. Una strategia ben chiara anche ai militari che mandavano via gli italiani.
3: Abbiamo detto, e come faranno le famiglie qui sotto assedio? Loro hanno detto, un'opzione ce l'hanno, cioè andarsene, no? Gli ho detto io, e loro, sì, andarsene. Alla fine la gente se ne va, soprattutto se c'ha una famiglia. Non so quanto resisteranno senza un supporto anche da fuori, internazionale, che renda anche visibile la loro battaglia.
0: La Farnesina sta naturalmente seguendo la situazione. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Valentina Antonello per sapere, Valentina, se ci sono sviluppi.
4: Eh sì, Farnesina segue da giorni passo passo quel che sta accadendo in Cisgiordania con un'attenzione cresciuta inevitabilmente per la sorte dei 5 italiani di cui sentivate poco fa. Il ministro Tajani ha aperto un canale di interlocuzione anche a livello ministeriale, anche se il governo italiano, a differenza della Francia che ha già condannato l'occupazione dei coloni e ne ha chiesto anche l'arresto, ecco, il governo italiano per ora non si sbilancia. Una postura questa stigmatizzata dal fronte progressista italiano, PD 5 Stelle e AVS, che lamenta l'immobilismo del governo, che ne chiede parole di condanna e che peraltro ha rilanciato in queste ore la proposta di attribuire il premio Nobel per la pace ai bimbi di Gaza. L'1 e il 2 settembre in Irlanda ci sarà una riunione dei 27 ministri degli esteri dell'Europa, ma è difficile che a 2 mesi dalle elezioni israeliane si raggiunga un'intesa per nuove sanzioni. Poi per il governo italiano c'è naturalmente aperta la questione dei migranti con la querelle con Dublino sui cosiddetti dublinanti e poi l'attenzione su Ceuta in queste ore anche per una possibile rimozione dei controlli che sono in vigore alle frontiere con la Spagna. Su questo Gerardo Vitali Rosati.
5: Blindare il confine, impedire con barriere, uomini e mezzi che un'altra ondata possa ripetersi. A poche ore dal 15 agosto, quando, secondo diversi canali social, potrebbe verificarsi una nuova crisi a Ceuta, il Marocco ha schierato oltre 1000 militari. Dall'altra parte del confine, la Spagna ha inviato quasi 500 nuovi agenti, ma non basta per il presidente della città Juan Jesús Vivas, che oggi ha ricevuto il presidente del Senato spagnolo, Pedro Rolián.
6: La risposta che abbiamo ottenuto...
5: La risposta non è stata commisurata alla portata di quel che è successo, dice. Chiede misure speciali come lo stop alla possibilità di presentare richiesta d'asilo a chi arriva a Ceuta. L'Europa continua a vigilare con la massima attenzione e le ONG al centro degli attriti tra Roma e Berlino non smettono di effettuare salvataggi. 6 le persone soccorse stanotte dalla Sea-Watch nel Mediterraneo hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione tedesca ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono in netto calo. Nei primi 7 mesi

0: mesi dell'anno c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che però non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio.
1: E poi c'è tutto il capitolo economico con la politica che, seppur in vacanza, già guarda la prossima legge di bilancio, che peraltro sarà l'ultima della legislatura, con i partiti che già stanno provando a piantare le loro bandierine in una campagna elettorale cominciata e che potrebbe anche ridisegnare gli equilibri interni ai partiti a partire dalla Lega. Allora, su questo sentiamo i servizi di Serena Mautone e poi di Iari Pilati. E la linea a voi.
2: Insiste sull'economia, Meloni, e dalle vacanze rivendica quelli che definisce successi del suo governo, PIL e reddito pro capite in crescita, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione mancata per un soffio. Ma due interviste in pochi giorni sono anche la dimostrazione che la Premier già sa cosa vuole alla ripresa, quando si tratterà di mettere in moto il cantiere dell'ultima legge di bilancio della legislatura. Lo scopo è tirare dritto per evitare di aprire, come è successo in passato, una lunga e estenuante trattativa con i partiti della sua maggioranza. Gli stessi che alla vigilia di Ferragosto rivendicano la sospensione di Schengen per motivi di sicurezza.
3: Alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
2: Numeri a cui le opposizioni ribattono con altri numeri, quelli del costo della vita, che dice il PD è diventata insostenibile.
4: Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
2: Mentre il governo fischietta, gli italiani pagano il conto, attaccano anche 5 Stelle.
5: Nemmeno un cittadino o una cittadina italiana possono dire di aver migliorato la propria condizione di vita dopo 4 anni di questo governo. Il potere di acquisto cala, la crisi industriale galoppa, i servizi essenziali sono carenti, non vengono garantiti, i giovani scappano all'estero.
2: Economia e clima sono le vere emergenze, replica VS, non l'immigrazione. Su Ceuta il governo ha preso un abbaglio, conclude Calenda, la sospensione di Schengen sarà un boomerang.
6: C'è la Lega. C'è la Lega che ha 500 sindaci. La Lega è il partito del nord, del centro e del sud. Se ci sono alcune persone che la pensano in maniera diversa, viva la democrazia, però non è il partito. Il partito è qua oggi.
7: Già ieri aveva avvisato, basta polemiche da Facebook, come dire, non c'è un problema di organizzazione, tantomeno di vertici. E i fedelissimi di Salvini, da giorni fanno quadrato attorno a lui, che tira dritto davanti a chi vorrebbe un cambio di linea, una gestione che include il ministro Giorgetti e i governatori del nord, e dunque un passo laterale di Salvini, accusato di aver pure contribuito all'ascesa di Vannacci. Venerdì scorso, nel direttivo lombardo, presente Attilio Fontana, è andata in scena quasi una resa dei conti.
8: Più di un dirigente ha chiesto che ci sia da qui in avanti, soprattutto in prospettiva delle prossime elezioni politiche, una gestione collegiale. Questa linea di destra alla destra dalla destra non porta a nulla, anche dal punto di vista della tattica. Mi sembra che non ci sia molto spazio a destra dalla destra. Ci sono passati dal 35% a quello che sarà oggi, non lo so, i sondaggi ci dicono 5%, poi sarà di più.
7: Ma c'è anche chi, da Toccalini a Sardone, in quel vertice ha difeso il segretario a spada tratta. Qualcuno però la Lega salviniana l'ha già lasciata. Sono i bossiani di Patto per il Nord, pronti ad accogliere i delusi.
9: Segretari di sezione, consiglieri comunali, succede quotidianamente, ma il vero dato è che questa Lega è ormai una scatola vuota. Come dice l'assessore Guidesi, è sufficiente guardare i dati del tesseramento, un disastro.
7: Per misurare davvero la temperatura non c'è che da aspettare Pontida, mito forse in declino di un partito che sul Pratone rinnova il suo contatto con i militanti.
10: Dicevamo delle questioni economiche, e allora il debito pubblico italiano intanto sale ancora e segna un nuovo record assoluto a giugno, lo rende noto la Banca d'Italia, sfondata quota 3.200 miliardi di euro, per la precisione 3.207,2, con un aumento di oltre 26 miliardi rispetto al mese precedente. Veniamo ora al caso Lavitola. Il faccendiere cui sono stati negati i domiciliari chiede di essere nuovamente interrogato, inverosimili per il GIP le sue ricostruzioni. Il servizio di Jacopo Cecconi.
11: Risentire tutti. L'inchiesta sull'attentato sotto casa di Sigfrido Ranucci volta pagina. Dopo la confessione di Walter Lavitola e la decisione del GIP di lasciarlo in carcere, vuole essere reinterrogato lui. Vogliono essere reinterrogati i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto, e poi la procura stessa potrebbe voler risentire anche la vittima, il conduttore di report. Dopo l'esame

0: dei telefoni del sedicente mandante, gli inquirenti parlano di consolidata capacità della vitola di inquinare l'attività investigativa dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. La sua difesa ricorrerà al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione.
1: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto. Il metodo mafioso al più sarebbe un metodo simulato e quindi insussistente.
0: La vitola ha ammesso infatti di aver ordinato l'attentato, ma sostiene di aver dato mandato solo di sparare contro il muro e di averlo fatto per far aumentare la scorta al suo amico Ranucci. La sua versione a questo punto potrà essere confrontata presto con quella dei quattro presunti esecutori.
2: A domande anche specifiche potremmo dare del colore a delle situazioni che magari risultano ancora un pochettino non chiare. È chiaro che l'intenzione non era quella di far male.
0: Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Il suo legale sottolinea: lui è una vittima, imputargli un danno d'immagine è un paradosso della democrazia.
3: Aveva solo 22 anni Lucia Casavecchia, ha perso la vita travolta da un trattore mentre lavorava nell'azienda agricola di famiglia in provincia di Cuneo. Il servizio dell'inviata Maria Teresa Palamà.
4: Sono i primi giorni di vendemmia nelle terre del Barbera e del Nebbiolo. Qui a Diano d'Alba oggi però non si fa festa, anzi una disgrazia enorme interrompe il lavoro gioioso di una famiglia che da oltre 100 anni vive di viticoltura. Il trattore per trasportare le cassette d'uva guidato da uno zio si rovescia su questo costone e si abbatte sulla nipote 22 anni, Lucia Casavecchia, che era arrivata qui per dare una mano. Non ha avuto scampo, aveva appena preso una laurea triennale al Politecnico, era tornata per le vacanze. Un vicino guarda attonito il luogo dell'incidente.
5: Sono venuto un attimo a vedere il posto, basta.
6: Sarà addolorato come tutta la comunità, anche
5: questo
6: di più.
5: Questo fuori dal dubbio.
4: In questi giorni la famiglia stava organizzando la festa di laurea per Lucia, mentre lei pensava già alla prossima in ingegneria, come racconta la zia Carla.
7: Quando poteva dava una mano, sì. Voglio solo che la si ricordi come la solarità in assoluto. Cioè aveva degli occhi azzurri che esprimevano gioia di vivere, entusiasmo alla vita e buona, davvero buona, tanto. Lei è dedita anche alla famiglia, legatissima agli zii, ai nonni. Una fatalità tragica, ma di una fatalità si tratta, quindi non c'è proprio, siamo tutti sconvolti perché era tutto più che a posto, più che in regola. Un attimo prima parli, ridi e scherzi e organizzi la festa per la laurea e la fa lassù coi nonni.
3: E c'è stata un'altra vittima sul lavoro in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di 31 anni è stato schiacciato dall'auto che stava riparando nel piazzale di un'officina. I crick usati per sollevare e sostenere il veicolo hanno ceduto per cause ancora da chiarire e lascia un figlio di un anno. A Genova oggi la cerimonia in ricordo delle 43 vittime del ponte Morandi, crollato la mattina del 14 agosto 2018, la prima dopo una sentenza che accerta molte responsabilità. L'inviato è Pietro Adami.
8: Mi ricordo che pioveva, un sacco di tuoni, ce n'è stato uno in particolare molto importante che mi è sembrato strano da subito, al che poco dopo mio padre mi ha chiamato e mi ha detto quello che era successo. E il ricordo più intenso che ho è di essere rientrato qua a casa e lui qua dal poggiolo che guardava là e mancava un pazzo.
9: Il rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, oggi compie 28 anni. Da 8 il suo compleanno si accompagna al ricordo del ponte Morandi che si spezza.
8: Era parte di casa in un certo senso, no? Tu uscivi di qua, lo vedevi sempre.
9: 43 vittime, 600 sfollati. Lì dove si scavava nelle macerie, ora c'è la radura della memoria. 43 alberi hanno messo radici. Il memoriale è chiuso per i lavori di completamento, oggi aperto in via straordinaria. Lo visitiamo con Emmanuel Diaz. Il 14 agosto 2018 ha perso suo fratello Henry, aveva 28 anni, studiava ingegneria.
10: Henry era tutto quello che non erano gli imputati, una persona per bene. Henry era un uomo
8: che meritava di vivere.
9: Poche settimane fa la sentenza di primo grado ha sancito che il crollo poteva essere evitato. 32 condanne, quasi 180 anni di carcere per ex dirigenti di autostrade del Ministero dei Trasporti.
8: Una grossa parte dello Stato è stata nemica di se stessa.
9: Un primo punto fermo per i familiari delle vittime, che hanno però criticato l'assenza a Genova delle massime autorità dello Stato.
10: Dopo questa sentenza, che vede coinvolte figure dello Stato, funzionari dello Stato, sicuramente ci aspettavamo una carica

0: del governo centrale.
1: La cerimonia tra musica e parole. Alle 11.36 la città si ferma, l'ora del crollo, il momento del silenzio.
2: Veniamo alla guerra russo-ucraina, gli attacchi reciproci che continuano con l'uso sempre più massiccio di droni che, come nelle ore scorse, finiscono anche per superare i confini. Sentiamo Gianmarco Sicuro.
3: I soccorritori ucraini salvano un'anziana signora e il suo cagnolino da un edificio colpito di Kramatorsk, nel Donetsk. La donna avanza tra il fumo provocato da un precedente attacco russo. Il mio palazzo è bruciato e non so neppure se sia possibile tornare all'interno per recuperare alcune cose, dichiara la donna. Kramatorsk è la città del Donetsk più importante e popolosa, ancora sotto il controllo delle forze ucraine, ma i russi l'hanno praticamente accerchiata. Assumi è un drone russo a uccidere una madre e il suo figlio di 9 anni, 4 i feriti. Una guerra, quella tra Russia e Ucraina, divenuta più letale proprio per il massiccio uso di droni, tanto che Save the Children oggi diffonde un dato spaventoso. Nel luglio appena trascorso è stato registrato il più alto numero di vittime tra i bambini dal 2022, 183 uccisi o feriti. Droni russi e droni ucraini che spesso superano i confini, come è accaduto in Romania, dove un drone di origine ignota si è schiantato nei pressi di Tulcia. E come è accaduto sui cieli della Lettonia con gli Eurofighter italiani in Lituania e quelli turchi in Estonia che si sono dovuti alzare in volo per abbattere un drone ucraino, probabilmente diretto verso un porto russo vicino a San Pietroburgo. Drone eliminato dai nostri caccia. Siamo grati alla NATO e ai piloti italiani, dichiara il governo lettone.
2: In Francia la Corte Costituzionale boccia

0: prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
1: L'eruzione dell'Etna resta chiuso almeno fino alle 14 di domani all'aeroporto di Catania, riaperto invece quello di Comiso. Disagi per migliaia di passeggeri che a fatica cercano soluzioni alternative. Il servizio della nostra inviata Francesca Malaguti.
2: Sono 57 anni che sono andato via dalla Sicilia e sono adesso di nuovo qui in Sicilia.
3: Salvatore è emigrato in Germania da giovane, come sua moglie Francesca. Loro figlio Ignazio è nato a Monaco, ma qui in Sicilia cercano di tornare quasi ogni estate. Quest'anno ci stanno rimanendo più del previsto.
4: Siamo stati una settimana bloccati qua e non è stato facile, diciamo. Siamo stati fortunati che abbiamo avuto dei parenti anche da lontano. Poverini hanno dovuto venirci a prendere, ci hanno portato a casa e ci hanno ospitati là.
3: Tra proroghe della riapertura, spostamenti di volo e incognite sono arrivati fino a oggi. Ora devono andare a Palermo con la navetta e decollare da là. Sperano sia la volta buona. E intanto parlano delle possibili soluzioni per il futuro.
5: Fare più grande l'aeroporto di Palermo per avere più possibilità di partire da Palermo. Pure l'aiuto per il dirottamento, che i passeggeri non vengono lasciati da soli per andare da qui a Palermo o viceversa.
3: La situazione è questa oggi allo scalo Fontana Rossa di Catania. Ancora tanta gente staziona qui, ma in gran parte lo fa perché aspetta il pullman per andare su altri scali siciliani. C'è anche chi, come la famiglia tedesca di origini sicule, è bloccato da giorni.
4: Sono andata in Germania che ero piccola, avevo 11 anni. La Sicilia le abbiamo dentro il cuore. Mi dispiace solo perché loro ci hanno fatto volare, dovevano dire da principio Catania no. Invece di venire a Catania, pazienza, più lontano andavamo a Palermo.
1: Per i consumatori non è un'estate facile tra caldo estremo, inflazione, caro vacanze e prezzi dei carburanti. Allora facciamo il punto con Stefano Marcucci.
6: Sempre più caldo il tema bollette. Scoppia la polemica tra i produttori di elettricità e Assium, l'associazione italiana degli utility manager. Ad andare all'attacco è Elettricità Futura, che riunisce le imprese del comparto elettrico e che contesta le stime diffuse sul rischio stangata dovuto all'uso dei condizionatori per Assium. Infatti, con queste temperature record sono possibili spese aggiuntive per l'intero periodo estivo tra i 97 e i 170 euro se c'è un solo condizionatore, fino a 400 euro se si usano sistemi multisplit. Per Elettricità Futura però si tratta di una cifra priva di basi reali, destinata a creare allarmismo. I conti, dicono i produttori, si possono infatti fare solo a fine stagione, non su stime ma su dati effettivi e verificati. La preoccupazione degli italiani per l'aumento dei prezzi però rimane in questa estate rovente tra vacanze salate, caro spesa e carburanti di nuovo in aumento, non solo in autostrada ma anche in città. Con l'esodo ferragostano, infatti, oggi al distributore la benzina torna di fatto a 1,99 e il diesel sfiora di nuovo 2,09 euro al litro.
1: Ecco, appunto, per il Ferragosto sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade, le temperature ancora elevate continuano a favorire gli incendi. Allora facciamo la cronaca nel servizio di Elisa D'Alto, poi con Gabriele Carletti l'intervista a chi per primo si mobilitò per il clima.
7: Ogni anno aspettiamo Ferragosto per fare questa avventura. Bellissimo. È tutto bello, tutto veramente bello, sì.
8: Porto di Civitavecchia, nel fine settimana di Ferragosto, è un via vai di trolley. Da qui partono i traghetti e le navi da crociera.
9: Abbiamo voluto provare a fare questo tentativo di crociera però le nostre figlie sono belle scalmanate, belle movimentate, quindi forse dobbiamo ripetere tra qualche

0: qualche anno, perché quest'anno ci hanno fatto abbastanza non riposare mai.
1: Sulle autostrade si incrociano le partenze e i primi rientri. Fine settimana da bollino rosso per gli spostamenti. Saranno 24 milioni le auto in circolazione, secondo ANAS. Il traffico è comunque scorrevole. Qui siamo al casello di Bari.
2: Vado con amici dell'università in giro tra Puglia e Basilicata.
1: Per molti saranno vacanze in Italia, soprattutto verso le destinazioni al mare, per quello che dovrebbe essere l'ultimo weekend con temperature da record. Oggi sono 7 le città bollino rosso, domani saranno solo 2, Bari e Bolzano. Un'estate segnata da numerosi incendi. Le fiamme che giovedì si sono sviluppate sul Monte Goi sono arrivate a lambire una zona residenziale di Como. Per precauzione alcune abitazioni sono state evacuate. Ma la lunga fase di caldo ha le ore contate. Dopo Ferragosto un primo cambiamento con l'arrivo di aria più fredda dal nord Europa che porterà temporali al nord già da domenica.
3: Probabilmente tutto questo sta accelerando più di quanto avessimo mai immaginato, è chiaramente una cosa che fa paura.
4: Ludovica ha 23 anni, ne aveva 16 quando partecipò ai primi scioperi dei Fridays, un'onda giovanile che poneva al centro il clima e il futuro. Un'altra era, 7 anni di appelli caduti nel vuoto.
3: Gli effetti che vediamo oggi sono il risultato appunto cumulativo dei emissioni che sono appunto state fatte nel corso degli anni. Magari se nel 2019 proprio si fossero prese tutte le decisioni giuste, probabilmente gli effetti che vediamo oggi sarebbero un po' meno accentuati. Sicuramente però sarebbe diverso il modo in cui li affrontiamo. Sarebbe diverso perché ad esempio avremmo iniziato a reimmaginare le nostre città. Inoltre avremmo iniziato a ripensare anche i nostri sistemi energetici, perché l'Italia continua a essere dipendente dai combustibili fossili.
4: I Fridays for Future esistono ancora, si mobilitano a livello locale contro la cementificazione per rilanciare le comunità energetiche. Eppure oggi, col caldo che morde, le piazze sono vuote e alle elezioni vince chi snobba o nega il cambiamento climatico.
3: La cosa fondamentale è capire che anche di fronte a uno scenario del genere non è pensabile abbandonarsi al fatalismo. C'è ancora la possibilità di evitare quello che ci vendono come inevitabile. E forse appunto questo è il momento più importante per darsi una dimensione politica.
5: E di fronte a questo scenario Coldiretti lancia l'allarme. Caldo record e siccità mettono a rischio coltivazioni tipiche del Made in Italy da nord a sud con danni pesantissimi. Per difendere lavoratori e raccolti c'è chi decide di stravolgere ritmi di lavoro secolari, come ci racconta in questo servizio Luca Patrignani.
6: Il buio è interrotto solo dai fari del suo trattore. Ad Altamura Pietro coltiva da una vita legumi, pomodoro, grano. Sono quasi le 23 quando si mette all'opera.
7: Lavorare di notte non è una decisione, è una necessità.
6: Lavorare all'alba infatti non basta più, fa troppo caldo e troppo in fretta nei campi. I cambiamenti climatici stravolgono consuetudini secolari e allora sono tanti gli agricoltori che, come lui, decidono di lavorare a notte fonda.
7: Io adesso parto.
6: Dentro un trattore, racconta, di giorno si toccano anche 50 gradi e la paglia, ad esempio, con quelle temperature non si può imballare, si frantuma e va in polvere.
7: Questi 2 anni, che sono veramente terribili a livello di temperatura in questo periodo, stiamo avendo danni intorno ai 50-60%. Abbiamo avuto questi stress termici e la pianta non ha fatto il corso suo.
6: Non è facile però trovare mano d'opera fuori orario. Coldiretti spera in accordi di lavoro ad hoc.
7: E lavorare di notte è duro perché devi conoscere il territorio, devi avere macchine efficienti, devi sapere cosa fare e come fare.
6: Pietro non è certamente l'unico. In Franciacorta si è vendemmiato alla luce delle lampade. Le scene simili si moltiplicano in tutta Europa, anche qui in Spagna l'uva raccolta sotto le stelle si conserva meglio.
8: Ben decisi da te.
9: Lavoriamo dalle 3 di notte alle 10 del mattino per tenere i grappoli freschi e per il benessere dei lavoratori. Con 40 gradi è impossibile.
6: Anche in Macedonia del Nord tutti chini con le lampade sulla testa, ci si ferma a levar del sole.
1: Quest'anno il tabacco non si può toccare dopo l'alba, con questo caldo si rovina, non potremmo più raccoglierlo.
5: E veniamo agli europei di atletica, c'è attesa per i nostri campioni Crippa e Palmisano in pista domani. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Francesca Sancin.
10: Atmosfera qui a Birmingham veramente elettrica. In attesa delle emozioni di domani ci sono state quelle di oggi. La staffetta 4x400 uomini ha stampato il nuovo record italiano nonché il record dei campionati europei. Sta per cominciare ora la sessione serale, gli appuntamenti tantissimi per gli azzurri. Intanto 10.000 metri con

0: Nadia Batocletti, poi ci sarà Eloisa Coiro sugli 800 metri, il poker degli azzurri guidati da Capitan Tamberi nel salto in alto, e nei 200 metri uomini il campione olimpico Desalu correrà, andrà sui blocchi di partenza col miglior tempo stampato in semifinale. Domani sarà invece la volta delle distanze lunghe, ci sarà la mezza maratona di marcia con Antonella Palmisano e Yaman Crippa sugli 800 metri. Sentite cosa ci hanno detto poco fa.
1: Siamo una super squadra, siamo multietnica, siamo tanto amici, cerchiamo di farci, diciamo, il tifo l'un con l'altro.
0: Come fotografia dell'Italia sarebbe bello se fosse com'è la nazionale di atletica il nostro paese.
1: Certamente, certamente. Abbiamo varie provenienze, però corriamo per la stessa maglia, per la stessa passione.
0: Passione Italia, lo scudetto tricolore sulla maglia nel cuore per questi ragazzi e ragazze, cittadini del mondo e orgogliosamente cittadini italiani che stanno mettendo le ali alla nostra nazionale di atletica. Yaman Crippa in gara domani nei 10.000. Gli altri 7 tra fratelli, sorelle e cugini con cui è stato adottato faranno il tifo da lontano. Avrà a fianco invece l'inseparabile papà.
1: Spero di dargli una gioia, no? Che lui punta sempre, diciamo, una medaglia.
0: E ci sono anche le mamme, quella di Antonella Palmisano, che sarà impegnata nella mezza maratona di marcia, ha preparato per lei un fermaglio con una farfalla per una persona cara volata via.
2: Quest'anno, oltre il fiore diverso con i colori dell'Italia, i colori del Regno Unito, e mia mamma ha realizzato e cucito a mano una farfalla.
0: Anche mamma da lì diceva leggero come una farfalla, però poi pungere come un'ape. Sei pronta a pungere?
2: È quello che domani voglio fare, sicuro farmi sentire, perché l'età non deve proprio identificare lo stato in cui sono adesso.
0: E a proposito d'età, ci sono giovani leve pronte a liberare tutto il loro potenziale.
3: Ti senti un po' piccola, no? No? Però poi vedi che il loro obiettivo è anche farti crescere, alla fine ci divertiamo tutti insieme.
4: Dall'atletica all'arte, sono stati recuperati dai carabinieri 3 dipinti di Matisse, Cézanne e Renoir rubati lo scorso marzo alla Fondazione Magnani Rocca vicino Parma. Sentiamo Giovan Battista Tomasini.
5: Che la banda fosse pratica di furti e ben organizzata si era capito dai filmati delle telecamere di sorveglianza nella villa di Mamiano di Traversetolo in Parma, che ospita la collezione della Fondazione Magnani Rocca. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, in soli 3 minuti erano riusciti a rubare 3 quadri di grande valore: La natura morta con le ciliegie di Paul Cézanne, L'odalisca sulla terrazza di Henri Matisse e I pesci di Renoir. Un quarto quadro, invece, sempre di Renoir, lo avevano dovuto abbandonare nella fuga. Dopo mesi di indagini sono state individuate 9 persone, tutte di origine straniera.
6: Un'attività investigativa complessa che parte dal sopralluogo, da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini e da una mole di intercettazioni notevole.
5: Un gruppo dedito ai furti, come dimostra l'altra refurtiva recuperata nell'operazione, ma probabilmente non abituato a maneggiare capolavori da diversi milioni, difficili da rivendere sul mercato.
6: Che poi erano relegati in un buio sgabuzzino di un'abitazione qui di Parma, addirittura erano occultati in uno scatolone di un televisore.
5: Questo fa supporre che non si trattasse di un furto su commissione. L'indagine prosegue e per 5 indagati si stanno valutando eventuali misure cautelari.
4: Ecco, è proprio pochi minuti fa arrivata la notizia che i carabinieri di Parma hanno fermato per il furto dei quadri 5 persone di origine moldava indagate anche per associazione a delinquere. Veniamo ora alla musica. Simone Cristicchi celebra i 20 anni di carriera con un tour che ha fatto tappa al Festival di Agerola. Sentiamo Marco Cosenza.
7: In questo concerto ripercorro un po' tutta la mia carriera di cantautore, ci sono anche dei monologhi e poi tutta una seconda parte invece che si spinge in territori, se vogliamo, più spirituali, più filosofici.
8: Sono le poche cose che contano.
9: Simone Cristicchi le celebra al Festival sui Sentieri degli Dei di Agerola insieme a 20 anni di carriera e di emozioni.
8: Ti immagini se cominciassimo a volare?
7: C'è una canzone che quando la canto mi emoziona sempre tantissimo e si intitola Abbi cura di me.
8: Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai.
9: Un live sospeso tra musica e memoria, un'occasione per guardare al futuro, agli spettacoli che lo aspettano in autunno a teatro.
8: Francisco.
9: E per fare un bilancio della strada percorsa dalla

0: vittoria al Festival di Sanremo nel 2007 fino ad oggi.
1: Rifarei tutto, non credo di avere rimpianti perché penso di essere rimasto sempre fedele a me stesso e in qualche modo coerente nella mia incoerenza.
2: Accendi il tuo cielo di stelle finché ne avrai.
3: La linea ora va ai colleghi delle sedi regionali e noi torniamo pochi minuti prima delle 23. Arrivederci.

0: questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Papà, io lo amo.
3: Ah.
2: È bellissimo.
3: E poi è in offerta.
4: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
3: Ora o mai più.
4: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
5: Iperceramica.
6: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
7: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
10: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
2: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
11: E se ti dico Jeffer?
12: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
13: Acido ialuronico Venus più crema filler. Il trattamento su misura che idrata e rimpolpa, goccia dopo goccia. E per l'igiene intima, fresco Venus, nel maxi formato e in salviette. Intimo fresco Venus.
14: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

Pozzuoli con uffici postali e banche inagibili dopo il sisma, l'assessore Zabatta rassicura i cittadini esasperati. Nessuno sarà trascurato. Attenti alle truffe sulle vacanze e consigli dell'esperto per evitarle, le agenzie di viaggio non possono ospitare altre attività al loro interno. Buon compleanno Mapatella Beach, la spiaggia libera alla Rotonda Diaz compie 21 anni ed è anche in questi giorni affollata da residenti e turisti.

0: A casa o al mare cambia luogo, ma non la tradizione del pranzo di Ferragosto, un menù che racconta da decenni i gusti e le abitudini di Napoli. Il Napoli risolve il problema della difesa con gli imminenti arrivi di Badiashile e Favasuli. Intanto si inizia a fare sul serio con la Coppa Italia. Questa sera Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Pozzuoli è rimasta senza alcuni servizi essenziali dopo il sisma dello scorso 31 luglio. Alcuni uffici postali e alcune banche sono inagibili. Intanto l'assessore regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, rassicura i cittadini esasperati. Abbiamo rimesso i gazebo sul lungomare, nessuno sarà lasciato indietro. L'inviata, Francesca Coppola.
1: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di due settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano, che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
2: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
1: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di protezione civile che erano stati smontati.
2: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione, siamo vicini a questa comunità.
0: E sempre riguardo alle problematiche degli sfollati e dei residenti di Pozzuoli, il sindaco della città, Luigi Manzoni, ha affermato: il confronto con i cittadini è costante, faremo sentire ovunque la voce di Pozzuoli. Le proposte avanzate dal mondo produttivo coincidono perfettamente con la nostra linea, ha concluso Manzoni. Cambiamo argomento: nell'ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova, Torre del Greco ha commemorato le sue vittime. Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, quattro amici che si stavano recando in vacanza all'estero. Nella zona di Corso Garibaldi, le sirene di un battello della Capitaneria di Porto e quelle delle auto delle forze dell'ordine hanno risuonato, dove è posto un monumento in ricordo dei ragazzi. Nella tragedia morirono anche due altri cittadini campani, Stella Boccia e Gennaro Sarnataro. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano dell'auto parcheggiata in pendenza, finendo per essere poi travolto dalla sua stessa vettura. Così è deceduto un uomo di 44 anni a Torre del Greco. La salma è stata sequestrata dalla procura ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Estate, tempo di vacanze, ma purtroppo anche di truffe legate ai soggiorni dei vacanzieri, come accaduto a dei cittadini di Pozzuoli. Nel servizio di Gianluca De Martino, alcuni consigli per evitarle.
3: C'è chi sognava il relax di un villaggio turistico, chi l'avventura in una meta esotica. Sono rimasti senza sogni e senza soldi.
4: Ho perso 4.800 euro.
5: 19 agosto dovevamo partire, ieri è decaduta tutta la prenotazione.
6: Ci ha derubato di 8.600 euro, negandoci un viaggio prenotato da 8 mesi.
7: Noi abbiamo saldato tutto e il mio viaggio di nozze è saltato.
3: Circa 100 aspiranti vacanzieri si sono ritrovati beffati alla vigilia della partenza perché le loro prenotazioni erano inesistenti. Ieri sera hanno protestato davanti a una sede vuota. La titolare dell'agenzia di Pozzuoli, Arcofelice, non risponde da giorni.
8: Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
3: Sui social ha scritto che non ha truffato i clienti, sta attraversando una grave crisi economica e che restituirà tutte le somme incassate.
9: Molto spesso ci si reca in locali dove fuori c'è scritto agenzia di viaggi, ma non lo si è. Innanzitutto, l'agenzia di viaggi non può avere all'interno dello stesso locale altre attività. Ricordatevi, quando entrate in un'agenzia di viaggi dovete firmare un contratto di viaggio, laddove ci sta scritto il numero della licenza, il numero della polizza di responsabilità.

0: responsabilità civile e il numero della polizza contro l'insolvenza fallimentare, perché con questa polizza il cliente, quando dovesse fallire l'agenzia, viene rimborsato.
1: Estate sicure e reati in calo a Capri, il servizio di Alessia Meloni.
2: Un'isola sicura e con un importante decremento dei reati è quanto emerso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi a Capri.
3: Abbiamo punte di decremento di reati dal 20 al 50% per alcune fattispecie di reato. C'è un sistema di videosorveglianza, tant'è che sia a Capri che a Anacapri attualmente hanno circa 80 dispositivi di videosorveglianza attivi, funzionanti. E questo significa che sono anche di ausilio alle forze di polizia.
2: Al vertice hanno partecipato anche i responsabili delle aziende idriche ed elettriche per confrontarsi sull'efficienza dei servizi.
3: L'incontro di oggi, che cade ovviamente alla vigilia di Ferragosto, io faccio appello un po' a tutti perché ci sia serenità sempre, ma credo anche che ci sia anche questa possibilità di vivere un Ferragosto nell'alveo, nella possibilità di una grande serenità, perché la bellezza straordinaria di questa isola merita ogni nostra attenzione.
1: Sequestrati dalla Polizia Municipale oltre 10.000 metri quadrati dell'ex campeggio Villaggio Zeus a Licinella di Capaccio Pestum nel Salernitano. Sempre a Capaccio è stata danneggiata nella notte la spiaggia attrezzata per persone con disabilità in località Laura. E voltiamo pagina, siamo alla nostra rubrica Un Secondo, la nostra rubrica sulla sicurezza stradale. Ivan Palumbo ci parla dei rischi degli attraversamenti sulle strisce pedonali. Vediamo il servizio.
4: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo può essere fatale.
5: Difficile darle torto. Nel traffico di Napoli la paura di attraversare la strada sulle strisce pedonali è tutt'altro che un'emozione irrazionale.
6: Anche Pullman, ad esempio, quello non si è fermato proprio con 5-6 persone sulle strisce.
7: Capita che le macchine ti è più capriccioso, ti fa passare, ti lo devi fermare con la mano.
8: Siamo al paradosso che noi ringraziamo se ci fanno passare.
5: Sul marciapiede opposto c'è un mazzo di fiori, ricorda due sorelle ucraine travolte e uccise a marzo qui in Corso Garibaldi da un'autopirata.
9: È cambiato qualcosa da quando è accaduto questo episodio?
10: Penso proprio di no.
11: Specialmente di notte, che c'è poca gente e corrono come i pazzi.
5: E così ovunque le casse comunali sarebbero piene se venisse sanzionata ogni mancata precedenza al pedone, multe da 167 a 665 euro.
9: Gli attraversamenti pedonali rialzati servono?
12: Sì, aiutano per certi versi a contenere, come dire, la velocità, però ecco, noi cosa chiediamo come associazione? Che ognuno faccia la sua parte, anche le amministrazioni, che devono comunque progettare, come dire, attraversamenti pedonali fatti a regola d'arte.
5: A volte, cioè, non bastano neppure i semafori. Dai cittadini arrivano segnalazioni da ogni quartiere. Ecco cosa accade al Vomero. Questo, invece, ai Colli Aminei. Per capirci...
9: Questo è l'incrocio tra via Casanova, che è quella che sto attraversando, e Corso Garibaldi, dalla quale svoltano le auto. È verde sia per le auto, appunto, che per i pedoni. Strisce pedonali praticamente cancellate, diventa complicatissimo attraversare.
5: Vietato, ovviamente, rassegnarsi.
12: Crediamo molto nel valore della sensibilizzazione. Giriamo le scuole, i ragazzi producono elaborati in tema di sicurezza stradale e quindi penso che poi alla lunga il messaggio comunque passi.
1: 4 arresti e 49 denunce in stato di libertà. È questo il bilancio dei primi 10 giorni di agosto dei controlli effettuati dai carabinieri in provincia di Avellino. Controlli intensificati anche da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, schierate 180 pattuglie per garantire la tranquillità di residenti e turisti. La difesa dell'ambiente e della dignità umana, questo è il messaggio che lasciò Papa Leone XIV durante la sua visita di maggio ad Acerra. C'è ancora molto da fare, dicono i vescovi. Nello di Costanzo.
13: Custodire il creato e restituire speranza alla terra dei fuochi. Il monito di Papa Leone XIV ad Acerra ha richiamato tutti alla responsabilità condivisa di difendere l'ambiente e la dignità della persona, dando anche un forte riconoscimento morale alle sofferenze delle famiglie vittime dei roghi tossici. Ma cos'è cambiato dopo la visita del pontefice ad Acerra? Sicuramente c'è più attenzione mediatica al problema, anche se le emergenze restano. A Sant'Arpino, in provincia di Caserta, i vescovi di Aversa e

0: Terra hanno fatto il punto sulla situazione in piazza davanti a centinaia di persone, ribadendo che l'impegno della Chiesa da solo non basta.
1: C'è ancora molto da fare, la strada è ancora lunga e tutta in salita e l'impegno è un impegno pesante di denuncia, di educazione delle coscienze e soprattutto un cammino comunitario di tutte le forze in campo. Le istituzioni, la Chiesa, i cittadini, i comitati, non se ne esce dal dramma ambientale se non tutti insieme.
0: La speranza è che il cammino intrapreso
2: possa ancora di più intensificarsi, avendo come elemento essenziale alla vita della persona quello che Papa Francesco chiamava un'ecologia integrale, dove la persona umana ha cura del creato e quindi partecipa pienamente all'opera di Dio.
3: Ma Patella Beach a Napoli compie 21 anni. Giovanni Messina.
4: A Napoli è diventata il simbolo della battaglia per il diritto al mare libero. La spiaggia della Rotonda Diaz, per tutti i napoletani, Lido Mappatella, compie 21 anni di vita. Ma lei si ricorda 21 anni fa questa spiaggia?
5: Certo che me la ricordo, era una discarica. Addirittura da quel lato scendevano tutti i liquami di tutta una serie di strutture private, in qualche caso anche pubblica, che scaricavano qua. La spiaggia era una distesa di spazzatura e c'erano tantissime barche, non di pescatori, barche abbandonate. Quindi erano fatiscenti, che tra l'altro la gente aveva riempito di immondizia.
4: Una spiaggia che in questi 21 anni si è attrezzata, oltre ai servizi igienici, c'è anche una passerella per favorire l'accesso al mare delle persone con disabilità e poi c'è una palestra con tanto di sacco per la box. In spiaggia ci sono napoletani, ma anche tanti turisti che in questi giorni affollano la città.
6: Assolutamente sì. Il Lido Mappatella ormai è diventato attraente. È un lido che viene segnalato dagli operatori turistici ai turisti che vengono nella nostra città e che in questo weekend, che è iniziato ieri e finisce lunedì, il weekend di Ferragosto, saranno circa 600.000 presenze, così come diciamo analizzato dal nostro osservatorio urbano sul turismo.
3: Domani è Ferragosto ed è tempo del tradizionale pranzo del giorno dell'Assunta. Alessio Aversa.
7: A Napoli Ferragosto passa anche dalla tavola, ma il menù della tradizione cambia a seconda di dove si trascorre la giornata. A guidarci tra piatti e ricette della tradizione è la chef Carmela Abbate. Cominciamo però a fare una distinzione. Un conto è il pranzo a mare.
8: Se vai a mare ti porto una bella frittata di pasta, le polpette che stanno sempre in prima linea, vedi qua, là, la parmigiana di melanzane.
7: In spiaggia il piatto per eccellenza, comodo da mangiare con le mani, è lei, un'icona.
8: Come si fa a stare a mare senza, come fai a rinunciare a una bella fetta, questa è una bella frittata di pasta, da mangiare seduti sulla spiaggia, su un muretto. E si fa buon Ferragosto.
7: E se invece si resta a casa, fritture, polpette, polipi e poi lei.
8: E poi prima pasta al forno. Adesso ve la faccio vedere un attimino, la tagliamo.
7: Va bene. La pasta al forno resta uno dei piatti della tradizione per il Ferragosto, sostanziosa, completa e pensata per il pranzo delle feste.
8: Io comincio al centro perché di lato non vado mai, perché mi devo prendere le cose buone. Eccole qua.
7: È una gerarchia di sapori e se tra frittura di pesce e frittata di pasta pensate di aver dato tutto, vi sbagliate. C'è un ultimo gradino da salire.
8: Signori miei, il peperone imbottito o uvarolo imbottonato non ha da mancare. Il 15 agosto, sa da fa. Buon Ferragosto a tutti.
3: Per il festival sul sentiero degli dei ad Agerola, il concerto show di Simone Cristicchi, Lilli Vicaroteo.
9: Solo nella notte oscura brillano le stelle. E allora forse il compito di ognuno di noi in questo momento storico è quello di riuscire a intercettare tutto ciò che brilla in mezzo a questa oscurità.
10: Monologhi e canzoni, pensieri e ricordi, parole, citazioni. Simone Cristicchi festeggia i suoi 20 anni di carriera con un tour estivo che ieri sera ha toccato anche il Festival di Agerola sul Sentiero degli Dei, dove ha ricevuto il premio Salvatore di Giacomo. formazione essenziale per un concerto intimista e impreziosito dall'esperienza teatrale dell'artista romano che ha portato sul palco dell'Alta Costiera Amalfitana

0: Fontana, uno spettacolo emozionante.
1: Io quando salgo sul palco non mi sento distaccato dal pubblico, sento di essere parte di un qualcosa di totale, di unico, e quindi lo spettacolo si fa insieme, il concerto si armonizza grazie all'energia che c'è tra le persone e a questa piccola magia che cerchiamo di ricreare noi artisti quando saliamo su un palco.
2: Siamo allo sport con il calcio, è fatta per Badiashile al Napoli, Allegri avrà il suo rinforzo per il centro della difesa. Intanto stasera si fa sul serio con la Coppa Italia con Fiorentina Benevento e Monza Avellino. Fabio Forlano.
3: Ferragosto di relax per il Napoli, ultime ore di riposo, magari al mare, come De Bruyne, prima di tuffarsi nel vortice del campionato. Per gli azzurri la Serie A comincia sabato 22 alle 20.45 sul campo del Genoa. Genoa che domenica fa l'esordio in Coppa Italia al Ferraris contro l'Ascoli. Sempre per la Coppa Italia, 32esimi di finale, stasera alle 20.45 tocca l'Avellino contro il Monza e subito sfida da ex per il tecnico biancoverde Nesta.
4: Andiamo a Monza per andare a fare la nostra partita, soprattutto provare a fare il risultato, perché questo è l'obiettivo.
3: Alle 21.15 spazio al Benevento in casa della Fiorentina, autentica protagonista del mercato.
5: Se pensiamo di andare lì e fare la partita con superficialità, sbagliamo. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e di andare lì con l'umiltà di voler giocare anche a calcio.
3: La Juve Stabia, infine le Vespe, saranno di scena domenica alle 18 a Frosinone. Si gioca anche la Coppa Italia di Serie C, stasera subito derby tra Casertana e Savoia. Incrocio tutto campano anche domani con Salernitana Scafatese, mentre la Cavese fa visita al Campobasso. Domenica terzo e ultimo derby, stavolta a porte chiuse tra il Giuliano e il Sorrento, che ieri sera si è presentato ai tifosi alla città.
6: Speriamo che sarà una stagione importante, anche perché sarà la stagione del ritorno in casa.
7: La squadra ha dimostrato fino ad oggi di essere su un livello ottimo per quanto riguarda la voglia di competere, di combattere, la voglia di essere lì sul pezzo, e quindi ora daremo già da domenica spazio al campo.
2: Atletica, la Campania protagonista agli europei di Birmingham con l'oro di Daria Derkac. Federico Marconi.
8: Uno storico oro azzurro, tutto campano. Daria Derkac fa un balzo nella sabbia di Birmingham e uno nella storia dell'atletica italiana. È suo il primo titolo continentale nel salto triplo, una medaglia meritatissima, in testa dal primo salto con la misura di 14,53, migliorata nel penultimo, 14,60, primato personale e miglior prestazione di un'atleta europea nel 2026. L'oro è il colore del riscatto dopo un 2025 complicatissimo per le tre operazioni al tendine d'Achille che hanno messo in crisi la 33enne nata in Ucraina ma da 24 anni in Italia, dove da piccolissima ha raggiunto i genitori, entrambi atleti, a Pagani nel Salernitano.
9: L'anno scorso è stato veramente complicato, difficile, però forse avevo ancora quella fiamma dentro accesa che ha continuato a essere accesa e niente, sono arrivata fin qui, ho superato tutto per fortuna. Sì, è stato complicato, è stato difficile, ma sicuramente la voglia di fare è stata più forte.
8: Ma c'è ancora Campania in gara agli europei. Stasera scenderà in pista Alessandro Sibilio nella finale dei 400 metri a ostacoli. Il 27enne napoletano, detentore del record italiano, dovrà difendere l'argento vinto nella competizione continentale del 2024 a Roma. La finale alla 21.40 su Rai 2 e Rai Play.
2: È tutto, buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locali e fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Sul Salernitano, fatto salvo qualche temporale pomeridiano, il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Giornata ancora calda, anche se le temperature faranno registrare un lieve calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
1: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
2: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
3: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
4: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
5: Entrate mortali.
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
7: Lo so, non sei abituato a vedermi senza un prodotto da vendere, ma questa non è una televendita. Voglio parlarti di una delle realtà italiane più importanti in termini di ricerca scientifica, Fondazione Telethon. Gli scienziati che finanzia lavorano ogni giorno per trovare una cura alle malattie genetiche rare e possono farlo grazie a chi ha scelto di sostenere questa missione con regolarità. Chiama questo numero o inquadra il QR code o vai su fondazioneteleton.it e dona anche tu 10 euro al mese. È facilissimo e soprattutto è importantissimo. Anch'io sono diventato donatore regolare ed è una scelta che mi sta dando tanto, perché mi sento parte di qualcosa di grande. Dona ora 10 euro al mese. Chiama questo numero o vai su fondazioneteleton.it. La ricerca e molti bambini non possono aspettare.
8: Questo ristorante è bellissimo.
9: Unico, direi.
8: E da cosa lo capisci? Dal menù?
9: Acqua.
10: Dal servizio?
9: Acqua.
8: Dalla carta dei vini?
9: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
11: Con Salva Euro Menù hai un panino
12: e un gelatino.
11: Aspetta, patatine bibita a 4,95 euro.
12: O uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più, 4 McNuggets o un Sunday, fino al 23 agosto. Corri da McDonald's.

0: parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
1: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
0: Bene, arrivo subito.
2: Menti a tutti.
3: 16 gomme bucate in 8 mesi.
2: Sam,
4: c'è un bel feeling tra noi, no?
3: No.
0: È già innamorata.
2: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
3: Un giorno tu racconterai una bugia di noi.
2: Per il ciclo Voilà le cinema.
5: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
2: Bugiardo seriale. Questa sera, 21:15, Rai 3.
6: Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti.
7: Ma è segnato a essere più interprete.
8: Era un uomo libero.
9: Un film di Riccardo Milani. Io, noi e Gaber. Martedì alle 21:15. Rai 3.
10: Quante cose che non sai di...
11: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
9: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.

0: che mandiamo la fame tra gli uomini. Rifiuta le insidie del mare, il declino del corpo.
1: Liberati!
2: Vieni tra noi e saprai ogni cosa del passato e del futuro. E conoscerai la gloria degli uomini e delle città che furono e che saranno. Lascia i tuoi compagni. Lascia questa navigazione senza meta. Fuggi gli anni squallidi della vecchiezza.
1: Scendi! Scendi!
3: Ci sono dei gruppi di africani che si stanno organizzando per arrivare. Hanno pubblicato questo su alcuni siti.
4: Loro vogliono venire il 15, ma io gli sconsiglio di farlo, perché già per noi che siamo qui non c'è accoglienza.

0: porta dell'appartamento di Sergio Tia. Lui è stato trovato proprio riverso a terra dietro a questa porta. Il padre non riusciva nemmeno ad aprirla e guardate, lì ci sono evidenti tracce di sangue.
1: Dovremmo essere spaventati se al governo ci fosse la Schlein, invece al governo c'è il centrodestra che giustamente ha chiesto, soprattutto come Lega, la chiusura di Schengen. Qualcuno ha detto che lo abbiamo fatto perché ci sta antipatico il presidente Sanchez. In realtà l'abbiamo fatto proprio per evitare che succedesse anche quello che avete fatto vedere nel servizio, cioè che delinquenti, persone con la tubercolosi, con malattie che in Italia non si vedono magari da 30 o 40 anni, arrivassero nel nostro paese.
2: Il signor Angelo e la signora Maria sono qui dalle 7 di mattina e stavamo commentando insieme la trasmissione. Loro vengono presto, cucinano la mattina per tornare a pranzo a casa perché abitano tutti vicino, quindi non si parte, si resta in città, si risparmia, signora.
3: È vero, perché comunque andare in giro è costoso.
2: Cosa ha preparato oggi?
3: Oggi ho i peperoni arrostiti con le melanzane arrostite, una fetta di carne, per oggi poca, poca roba.
4: Mercato mediterraneo, ma è quello che si fa crudo con un filo d'olio e un po' di limone. Alcuni però pare che lo fanno anche scottato alla piastra, viene bene anche così. Generale Vannacci, tu come lo fai, sto patriarcato mediterraneo?
5: Ecco, così non strilla.
6: È quasi fatta come Uto.
5: No, Uto più bello.
7: A banana, non è banana. È coda. Secondo me fa ova qua. No, animale che fa ova a piuma.
8: Say hello, Nick. I've known him for a long time. I've known that country. And, you know, I own the Miss Universe pageant. And Miss Venezuela always did very well in that pageant. So I know something about the country, but I've known it for a long time. They're great people. Say hello.
9: Via a spingere più forte possibile con i piedi sulla piastra e sul device e poi pennellare la migliore subacquea che si può, e Sara Curtis lo fa, rompe la superficie dell'acqua al comando, adesso si deve difendere dagli attacchi della francese Moliu, della Gajfudinova. Sara Curtis che sta continuando a spingere mentre sale l'azione di Merit Stenbergen, ancora una volta siamo molto vicino al limite del record del mondo. Sara Curtis oramai alle ultime bracciate, Sara Curtis va, Sara Curtis vince con un altro record del mondo, 26,56. Sara Curtis nella storia, nella leggenda. Sara Curtis porta l'Italia sulla luna ancora una volta a distanza di 24 ore. Vince una gara mai vinta ai campionati europei dalla nostra nazionale, dal nostro nuoto, e fa un'altra volta il record del mondo.
10: E ci lascia così.
9: Sei senza parole.
10: Con la mamma che balla e il papà attonito in tribuna e tutto il pubblico che va ad omaggiare.
11: Che mi si spiegasse come fa una persona arrivata dal Marocco a nuoto a Ceuta, se il presidente mi permette, è solamente una cartina. No? Sono 14 chilometri e un aeroporto per poi arrivare in Italia.
12: Sai, qualche anima bella ha fatto anche un po' dell'ironia, ma a nuoto da Ceuta nessuno può arrivare, né in Andalusia né in Spagna, tantomeno a Lampedusa o in Sicilia da noi, grazie. Ma dalla Spagna possono arrivare terroristi tra i milioni di sanati dal genio del governo Sanchez. Ecco, è proprio il genio.
13: Le energie ci sono, sicuramente arriva la qualificazione, perché effettivamente gli otto sono tutti lì. Gli altri provano un po' a voltarsi, vedere, fare, ma insomma, ecco, adesso si volta anche Osama Zodrani, guarda un po' quello che succede.
14: Sono andato avanti e me la vado a vincere io questa batteria.
13: Non ci sta a farsi superare.
14: L'ha fatto bene.
13: Dal
14: francese. Ho tirato fino adesso tutto l'ultimo 400, 500 e quindi me la vado a vincere. Bravo Osama.

0: E poi loro stanno dicendo anche che ognuno è meglio a casa sua. Ma Giuseppe, la casa non si mangia, eh? La casa non si mangia. Io non posso stare a casa mia con la pancia vuota. Voi pensate che i marocchini stanno bene con il cambiamento climatico in Marocco? Quante volte piove in Marocco? Quante volte piove? Ma l'Europa non vede questo?
1: Oh, questi tu ragazzi cosa fai da qui da noi? Anni, che fai, 11... che fai per guadagnarti da vivere?
0: Io sono giardiniere.

0: io sono molto gratitudine, sì.
1: Prego, prego.
0: Scusa. Scusa, no, io sono molto gratitudine per la sindaco, per l'opportunità, per condividere il messaggio da questo libro e il nostro aiutare. Sono grandissimi.
2: Sì, perché ieri sera, Dario, mamma Catherine ha presentato il suo libro proprio qui in questa piazzetta a Valle dell'Angelo.
3: E io vado!
4: In un'intervista a Milano Finanza rilanciata sui social, Giorgia Meloni traccia un bilancio di questi 4 anni a Palazzo Chigi. PIL e reddito pro capite in crescita, calo del rapporto deficit-PIL, spread ridotto a un terzo, conti pubblici in ordine e ogni anno, ricorda, tra taglio del cuneo e quello dell'IRPEF, rimettiamo 21 miliardi nelle tasche degli italiani. Ma non basta, precisa Meloni, che snocciola i suoi obiettivi di fine legislatura, tra questi appunto la riduzione delle tasse.
5: Tutto a posto?